nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2007,

0: 22 e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

lo so come si fa. Se ti avvicini ancora, stellina, sarà bellissimo. Voilà.

0: parlano di me, ci credo per davvero, le tue parole sono oro, basta oro nero.
1: E 58
2: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque, portala sempre con te.

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2002.

ancora sbaglierò in questa piccola parentesi infinita. Quante volte ho chiesto scusa e quante no. È una corsa che decide la sua meta. Quanti ricordi che si lasciano per strada. Quante volte ho rovesciato la clessidra.

0: 5 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: latte e miele.
1: Se adesso te ne vai, non ci sarà più posto.
0: Latte e miele.
2: Capire che adesso è tutto ciò che avremo.
3: Radio Latte e Miele.
0: La tua musica italiana.

0: Radio Latte e Miele.
1: Se lo vuoi, rimani. Non c'è molto da dire che non sia già detto. Si dice che domani

nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2005.

0: 5 e 59.
1: Buon martedì ragazzi, tutto
2: ciao
1: bene?
2: Ciao a te.
1: Siete alla penultima 9. Settimana di programma, ci credete?
2: Sì. Sì. No.
1: Oggi è pure la giornata mondiale degli archivi.
2: Quindi...
1: da festeggiare in attesa di archiviare tutte quelle cose ignobili che dite fuori onda.
2: Ma cosa diciamo? Ma non è vero. Non ce l'hai le registrazioni, eh?
1: Sigla.
2: Ma poi non è vero mai, cioè, ma poi...

0: Buongiorno mondo, buongiorno.
1: Ma buongiorno. Buongiorno.
0: Allora, buongiorno, benvenuti a questa nuova puntata degli Sveglioni, diretta da uno da Milano, l'altro da Rimini. È martedì 9 giugno e tra un mese è il compleanno del mio papà. Così, beh, te lo volevo dire.
1: 9 luglio, ciao, tra un mese festeggiamo anche i 20 anni dalla vittoria del mondiale. 9 luglio 2006 abbiamo alzato la coppa al cielo di Berlino. E adesso invece il mondiale non lo facciamo.
0: È molto più importante il mio padre.
1: Beh, questo è ovvio, per te, ci mancherebbe.
0: L'Italia e della nazionale. Purtroppo non saremo in onda il 9 luglio.
1: No.
0: Cioè, oddio, e come si fa?
1: Non lo so. Non lo so, nel senso qualcuno.
0: Ma io no, sicuro.
1: Qualcuno della radio ci sarà. Guarda.
0: Io no, sicuro, ma mi dovete mollare. Proprio così detto,
1: dovete,
0: alla milanese.
1: Dovete, aspetta. Cioè, dovete non mettere dentro questa cosa che io.
0: No, no, non ti metto dentro.
1: Proprio io conto come il 2 di coppe a briscola bastoni. Quindi.
0: Tu quando è che parti per la buona
1: luglio? 14 luglio.
0: 14 luglio.
1: Croazia. Cioè, partirò per la Croazia. Sì, purtroppo.
0: E poi sì, che partirà la tua estate 2020.
1: Adesso diciamo che c'è ancora un po' da fare, ma la colonna sonora giusta, tipo

0: L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da
1: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto, acqua della salute.
2: Perché favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
1: E mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
2: Perché Uliveto è Uliveto.
0: Latte, latte stelle. Latte miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
3: Le stelle del 9 giugno, buona giornata a tutti. Ariete, la luna tocca il tuo segno, c'è una grande spinta. Attenzione che non diventi impeto irragionevole. Il recupero psicofisico è in corso. Ricordo tra l'altro che dal 13 Venere tornerà favorevole, quindi sarà più facile ritrovare equilibrio nelle storie che hanno avuto problemi. Il Toro, con Marte nel segno, qualche fastidio l'ho avuto di recente, magari quell'acciacco stagionale che non passa, quella tensione che bisogna cercare di amministrare con saggezza. Comunque arrivano segnali molto incoraggianti, le tensioni sono minori e sul lavoro hai delle buone occasioni per sviluppare un progetto. Gemelli, non si può restare fermi in questo periodo, però devo ricordare che la giornata di ieri è stata un pochino faticosa, quindi questo è un martedì che in qualche modo deve essere fonte di recupero. Nei rapporti interpersonali emerge un desiderio più forte di condividere progetti in vista del futuro. Cancro, giugno è un mese molto importante, ricordo tra l'altro che proprio negli ultimi 10 giorni avremo tanti pianeti a favore, quindi è come se dovessi decidere per un impegno, per una questione di lavoro, persino l'amore può tornare ad essere molto importante nella tua vita. Con una maggiore disponibilità al dialogo, anche i single possono vivere emozioni importanti. Il Leone deve cercare di ritrovare un po' di serenità, non tanto perché le cose funzionino male nel lavoro o a livello personale, ricordo che abbiamo sempre un ottimo cielo e che da luglio Giove sarà nel segno, però metto l'accento su Marte dissonante e sulla stanchezza fisica, che è il vero blocco del periodo, è come se dovessi riposare un po' di più. Vergine, occasione alle porte, poi tra giovedì e venerdì potrebbe arrivare una prima risposta, in particolare se hai fatto delle richieste. Si intravedono aperture in amore, questo è un periodo in cui chi può permetterselo andrà in vacanza, farà uno stop, insomma il fisico ha bisogno di relax e dovresti cercare di sfruttare tutte le occasioni per ritrovare serenità interiore. La Bilancia deve superare qualche ostacolo, ma perché? Perché sta pensando ad un grande progetto, che sia di tipo scolastico, lavorativo, che sia di tipo professionale, non importa. Ricordo che da luglio Giove non sarà più contrario. Allora questo stress, paradossalmente, anziché diminuire le tue capacità, le aumenta. Novità: in amore ci vuole ancora un po' di attenzione ai dettagli. Scorpione, con Venere favorevole, questa settimana aiuta, però vorrei mettere in guardia tutti quelli che vivono una storia poco chiara, perché da domenica ci sarà meno disponibilità al colloquio, insomma o con te o contro di te. Sagittario, questa fase è importante, da luglio lo sarà di più con Giove amico, insomma sia sul piano pratico che lavorativo si sente una maggiore determinazione, sta per arrivare un periodo di grande forza. Capricorno, ecco le giornate della verità, se una persona ti ha infastidito la allontanerai. Giornate impegnative perché già da tempo stai facendo pulizie di primavera, è una fase di osservazione e di valutazione un po' per tutto. Acquario, alcune situazioni che da tempo non funzionano più saranno interrotte nella seconda parte del mese, questo vale sia per i sentimenti che per il lavoro, insomma sei tanto buono e caro, ma evidentemente sta per arrivare una fase di rifiuto. Pesci, conta sempre su questo buon periodo che oltretutto negli ultimi 10 giorni di giugno porterà soddisfazioni. Con Venere e Mercurio favorevoli puoi ottenere molto e vale la pena di chiedere, anche se c'è una questione legale, contrattuale, personale che ti impensierisce. Novità, intuizioni molto favorite. Vi abbraccio, a domani.
4: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 8.
0: L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da
1: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto, acqua della salute.
2: Perché favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
1: E mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
2: Perché Uliveto è Uliveto.
5: pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.

0: Fremmet te lo dico io perché era difficile da dire. Intanto, cosa si mangia a Pasqua?
1: La colomba.
0: San Colomba di Iona, bravissimo. Poi la Magnani.
1: Anna Magnani.
0: Beata Anna Maria Taigi, bravissimo. Questo è difficile. Allegri, sì. Ma tieni solo.
1: Quindi Massimiliano.
0: No, non c'è la L.
1: Quindi Massimiano.
0: Massimiano, bravissimo, bravissimo. C'è una chiesa nella zona di San Babila, Milano, chiamata con questo nome. Santa.
1: Non lo so. No, non ho idea.
0: C'è anche un locale, anche una discoteca, un locale. Santa.
1: È Santa Margherita?
0: No, il Santa.
1: Santa Monica.
0: Allora, se tu hai qualcosa di prezioso, dove lo metti in casa? In una?
1: È in una teca. Tecla!
0: Quindi. Santa Tecla, bravissimo. Ma sono troppo forte però. E se non è secondo.
1: È primo.
0: Bravo, Santi Primo e Feliciano, ok. Accade oggi 1934 l'esordio di Paperino, perché è da lì che inizia ad arrivare lui. 1815, fine congresso di Vienna, e lo ricordiamo. Nati in questo giorno, tanti auguri a. 1963 nasceva Johnny Depp.
1: Auguri, auguri, auguri Johnny.
0: Beh, tanto. 1961, Michael J. Fox.
1: Auguri.
0: Ritorno al futuro, lo ricordiamo, malato da una vita. Ecco, questa secondo me è l'attrice più bella del mondo. A me piace tantissimo. Alla mia età, non lo sapevo, 1981, Natalie Portman.
1: Auguri,
0: non so se
1: auguri.
0: L'hai presente, fa anche sì. La pubblicità, molto bella. E una grande giornalista e conduttrice, 1954, tanti auguri a Milena Gabarelli.
1: Una grande.
0: Chi l'ha visto?
1: Una grande.
0: Ma chi l'ha visto, giusto?
1: No, lei non fa chi l'ha visto,
0: lei fa...
1: No, vabbè, è la Fialdini che fa chi l'ha visto, comunque, andiamo avanti.
0: Sì. Dati sportivi 1984, Wesley Snyder, grande giocatore.
1: Che giocatore. Triplette sì. Con l'Inter.
0: 1894, Nedo Nadi.
1: Bene.
0: Schermidore. E nel 1978, Miroslav Klose.
1: Attaccante della Lazio, Bayern sì. Monaco, Werder Bremen. Cioè.
0: Scomparsi oggi nel 1870, ricordiamo quel gran bel romanziere, scrittore di Charles Dickens.
1: Ottimo, scritto qualcosa di importante, ma non c'è tempo di elencarlo, bisogna sentire il disco Latte Miele di questa settimana.

Sorry, scusa, lo siento. Pinguini tattici nucleari qui su Radio Latte Miele è diventato anche il disco Latte Miele. Detto questo, è arrivato il momento di dare spazio alle vostre barzellette.

0: abbiamo bisogno di voi, sveglioni d'Italia. Ci servono le vostre barzellette, quelle che ci inviate al 335-787-1910. Non importa l'orario della giornata in cui lo fate, l'importante è che lo facciate, perché noi abbiamo bisogno di riempire questo spazio con la vostra voce, come ad esempio
1: ciao,
0: così.
1: Allora, sparisce Marcello Di Prato, il marito della Daniela Di Prato.
0: No? È sparito Marcello.
1: Si sparisce e trovano un morto, bruciato, carbonizzato. Che chiamano la Daniela Di Prato, dice venga a vedere se questo è il Marcello, il suo marito. Schia dice va bene. Schia lì è tutto bruciato, dice come fuori riconoscerlo? Dice guardi, allora la parte del pelle, cioè, il pene è rimasto intatto, dice.
0: Ah, certo, bene.
1: Marcello Di Prato.
0: Schia, lo riconosce.
1: Tira su gli dice non è mio marito, ma gli dirò di più, non è nemmeno Di Prato.
2: Perché li conosceva tutti, complimenti.
0: Molto
2: complimenti
0: bello.
2: Complimenti per la barza, mi piace tanto. Allora, se volete anche voi mandarci la vostra barzelletta, lo sapete, 335 787 1910, un bel WhatsApp audio.

0: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
1: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
2: Allora, Gaetano Curreri è un grande amico del nostro Vasco Rossi e qui, proprio in questa canzone, cantano insieme gli stadio di Gaetano Curreri e Vasco Rossi, La faccia delle donne. L'ascoltiamo.

0: Loredana per te con jazz.
1: Vabbè, ognuno lo chiama come vuole.
0: Sì, tu come lo chiami?
1: Io lo chiamo il jazz.
0: Il jazz.
1: Tutti quanti vogliono fare un po' di jazz, come dice Saif, come dicono gli Aristogatti.
0: A me piaceva molto, cioè mi sarebbe piaciuto molto frequentare posti di jazz.
1: A Milano ce n'è diversi.
0: Sì. Il Blue Note, che è poi quello più famoso, anche fondato da una radio che conoscevo molto bene. Detto questo, è arrivato il momento di fare un tuffo all'indietro, perché c'è l'appuntamento con la storia della musica.
2: L'appuntamento con la storia della musica. Ogni giorno negli Sveglioni.
3: Era il 9 giugno 1990, quel giorno Sotto questo sole di Francesco Baccini e I ladri di biciclette debutta in radio, collaborazione artistica che causò forti tensioni e attriti all'interno dei ladri di biciclette. Paolo Belli scrisse infatti sul suo libro che era lui l'unico a volere la partecipazione di Baccini, mentre gli altri componenti della band non erano d'accordo. E questo scontro portò addirittura alla separazione di Paolo Belli dai ladri di biciclette. Il pezzo parla di evasione dalla realtà e di godimento dei semplici piaceri della vita, simboleggiati dal pedalare sotto il sole. Rappresenta un atteggiamento spensierato verso le sfide e sottolinea la gioia che si prova in mezzo alle difficoltà, rappresentata dall'immagine del sudore e dell'affanno mentre si pedala sotto il sole cocente.
4: Sognando, c'era qualcuno che mi appariva in sogno, mi dettava delle melodie, delle note, e quindi sono andato a scriverle. Poi il fatto che siano diventati dei successi, tipo Sotto questo sole, nonostante siano passati 23 anni, la gente la conosce ancora a memoria, penso che sia un fatto miracoloso, ma penso che sia probabilmente veramente un fatto di... si dice, no, che la musica sia un linguaggio universale, credo che siano delle vibrazioni che arrivano dall'alto e noi abbiamo solo la fortuna di metterle nero su bianco.
3: La canzone vinse il Festival Bar del 1990 ed è stata anche il quarto singolo più venduto di quell'anno.
0: Devo dire che questa canzone l'ho vissuta in pieno, era il 1990 e loro mi piacevano molto. Poi hanno preso le strade diverse, Francesco Baccini e I ladri di biciclette, dove c'era Paolo Belli. Sotto questo sole.

0: Ladri di biciclette sotto questo sole, bello pedalare.
1: Mi mette un sacco di buon umore questa canzone.
0: Sì, cioè, sì, metteva allegria, l'ha sempre messa l'allegria. Devo dire che poi ti faceva venire voglia anche di andare in bicicletta. Era sì, un bel periodo.
1: Ma c'è da sudare sotto questo. Poi Rossi col fiatone, mai niente da bere. Effettivamente, cioè, portatevi una borraccia.
0: Sono curioso di sapere se loro sono ancora amici. Paolo Belli e...
1: cioè, non ho il numero di Paolo Belli per poterglielo chiedere, anche se io a Paolo Belli devo uno degli inni della Juve, uno dei più belli, forse quello
0: che
1: è stato. Quello Juve storia di un grande amore di Paolo Belli. Bella, poi adesso quello che suona allo stadio è un altro che non è più di Paolo Belli, però Juve storia di un grande amore, che tutte le partite comunque viene suonato, non prima ma tra l'ingresso dei ragazzi in campo e il fischio d'inizio, è di Paolo Belli quell'inno lì.
0: Beh, a me hanno detto che la canzone del Milan, la colonna sonora
1: Milan penso si chiama
0: l'inno
1: Milan, quello lì, Milan, quello
0: c'è
1: lì.
0: Milan solo con sì, sopra un campo verde sotto un cielo blu. Vabbè, quella è stata scritta da Tony Renis.
1: Beh, mamma mia, tanta roba. E non so quella dell'Inter chi l'ha scritta. Quella ama la pazza Inter, amala. Però
0: vagabondi.
1: È una bella canzone, no, quella lì. Lo sapevo. Sì, cioè, musicalmente è una bella canzone. Non dicesse quello che dice, probabilmente ce l'avrei in playlist.
0: Il problema è che ti ricorda sempre Zanetti che la canta, no? Lo sai per un gol.
1: Che comunque canta benissimo lui.
0: Sì,
1: canta
0: sì,
1: veramente sì, benissimo. Cioè, che gli dobbiamo
0: i calciatori sono tutti stonati. La maggior parte fanno
1: sì,
0: schifo.
1: Sì, però Zanetti invece la canta bene, perché anche si vede che la sente anche un po' quell'interpretazione. Quell'interpretazione tutta sua, che gli puoi dire? Cioè...
0: Niente. Lato Milan, so che Maldini è andato in Turchia e forse vuole fare la magia.
1: Cosa? Andare al Fenerbahce?
0: No, che la Turchia, che un turco compri il Milan.
1: No. Ah, no, non ho idea di questo.
0: Io la so così.
1: Cosa
0: la
1: sai?
0: So così.
1: Davvero?
0: Spero, non lo so. Ti dice che lui stia convincendo questo proprietario turco ad acquistare il Milan. Non male. È come se io vado da un amico, tipo da Francesco Bianco, e gli chiedo: senti, hai voglia di comprarmi, non lo so, quell'Audi A4?
1: Senti, ho ritrovato l'audio di Zanetti comunque nel frattempo. Senti.
0: Lo sai per un gol.
1: Senti come canta bene. Questo è Zanetti, eh?
2: Lo sai per un gol.
1: È bravissimo!
0: L'accento.
2: Io darei la vita.
1: La mia vita
0: in fondo lo so.
1: Beh, canta bene.
0: Il giocatore. Sì, normale, dai.
1: No, dai, poi gli vogliamo bene. L'avevamo anche vista la prima del film. Ti ricordi che gentile
0: sì,
1: era stato?
0: Ma no, era una brava persona. Beh, ma Maldini e Zanetti sono due colonne portanti del mondo del calcio. Sì.
1: Questo è Cannavaro. Mamma mia, lui non benissimo.
0: Puoi togliere questa cosa? Mi sta venendo l'orticaria.
1: Hai ragione, scusami.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli? Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Tempo generalmente stabile sull'Italia grazie all'anticiclone, ma all'estremo nord non mancheranno alcune precipitazioni. In mattinata nubi in aumento sui settori di nord-ovest, con qualche pioggia relegata solo ai rilievi più settentrionali. Cielo sereno o poco nuvoloso altrove. Nel pomeriggio instabilità diurna sui rilievi alpini con possibili temporali, in particolare tra Trentino Alto Adige e Friuli Alto Veneto. Splenderà il sole invece sulle aree pianeggianti al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

0: Da Cagliacchè è tratto Maso Paradiso, Elisa da sola in the night qui su Radio Latte Miele. È arrivato Alberto Niente, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno, buongiorno Edo.
2: Buongiorno, buongiorno, martedì, che ci combini oggi?
1: Oggi torna una grande rubrica che abbiamo fatto pochissimo quest'anno. Notizie
0: perché?
1: Di
0: perché?
1: Nessunissimo interesse per nessuno. C'è un motivo, c'è un motivo. Abbiamo fatto poco. Però vi dico un po' di cose che non vi interesseranno, però almeno sono belle da sapere.
0: A me interessa tutto quello che
1: al bar stasera.
0: Tutto quello
1: puoi
0: che
1: dire
0: dici
1: ai tuoi
0: tu
1: amici.
0: Per me è interessante.
1: Ma lo sai che Walter Morrison, l'inventore del frisbee, alla sua morte è stato cremato? Le sue ceneri sono state usate per fabbricare un frisbee?
2: Ma davvero?
0: Lo stimo
1: è vero,
0: tantissimo.
1: È vero.
0: Lo stimo tantissimo.
1: Campione
0: lo
1: vero.
0: Stimo tanto proprio.
1: E sapevi che un maiale può avere un orgasmo che dura fino a 30 minuti?
0: Questo lo sapevo, però
1: sì?
0: Cioè, proprio...
1: perché lo sapevi?
0: Non lo
1: sa.
2: Ma non è... cioè, cos'è 30... che non so?
0: Ma scusa, è 30 minuti di cioè,
1: ma chiediamolo
0: a un maiale.
2: A un maiale.
0: Per questo posso...
1: Esiste una fobia specifica chiamata commoponofobia. Chi ne soffre prova un disgusto irrazionale per i bottoni dei vestiti.
0: Ma perché?
1: Steve Jobs pare ne soffrisse.
0: Come si chiama?
1: Componofobia.
0: Componofobia.
1: Perché i bottoni?
2: Perché parla in americano?
0: I don't know.
1: Una nuvola media pesa circa 500 tonnellate, l'equivalente di 100 elefanti.
2: Ci sta, beh, sono cariche di acqua.
1: Non tutte, avresti mai detto?
0: No.
1: Io no.
0: Ma poi chi l'ha pesata, scusa?
2: Avranno fatto delle misurazioni in atmosfera, avranno chiesto a ChatGPT, non lo so.
1: Sì, sicuramente. Le formiche non dormono mai, o meglio, fanno centinaia di piccoli pisolini da un minuto durante il giorno, per un totale di circa 4-5 ore di riposo.
2: Ma anche ci sono anche delle persone che fanno così.
0: Sì, noi quando facciamo la mattina, dopo
2: siamo noi, facciamo tanti pisolini da un minuto.
0: Sì.
1: Uno studio ha scoperto che nell'ombelico umano vivono circa 2300 specie diverse di batteri, molte dei quali erano sconosciuti alla scienza prima di analizzare la lanugine di qualche volontario.
2: Cavolo. Ma è vero, c'è tutta roba vera?
1: È tutta roba vera.
0: Questa è bella, sta rubrica è bella, tu non
2: te incredibile.
1: Capito?
2: Poi?
1: Esiste lo squalo della Groenlandia che può vivere fino a 400 anni. Significa che in mare ci sono squali che stavano nuotando mentre Galileo Galilei scopriva i satelliti di Giove.
2: E loro lo sapevano.
0: E loro erano lì con lui.
2: E oggi, per questo loro possono dire che si stava meglio quando si stava peggio. Queste cose qua. Ne è ancora una?
1: Vai, il nome della chiocciola, in italiano la chiamiamo chiocciola, no? Ma in ebraico è strudel, in kazako orecchio di luna e in greco paperina.
2: Ma chiocciola la...
1: La chiocciola Edoardo De
2: per
1: Simone chiocciola.
2: Ah, quindi, cioè, quindi in un... Cos'è che è strudelin?
1: In ebraico.
2: Quindi tipo la mia mail sarebbe strudel@lattemiele.com.
0: A me piace la paperina.
3: Gli svegnoni sulla Latte Miele.

È martedì, il 9 di giugno. Buongiorno da Alan Caligiuri, Edo De Simone. Stiamo con voi fino alle 8 di questa mattina. 335-787-1910, il numero per i vostri messaggi WhatsApp. Mi raccomando, nella seconda ora svegliate i piccolini, se li dovete portare al centro estivo, dato che ormai la scuola è finita. Abbiamo comunque bisogno di loro fino al 19, poi li potete far dormire fino a mezzogiorno, quanto volete, non c'è nessun problema.

0: 7 e 3.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Rugiada Risa, una voce celestiale la sua, a me piace tantissimo, devo dire che la voce di Risa mi fa impazzire. È arrivato il momento di svegliare tutta l'Italia, anche questo martedì 9 giugno li svegliamo ai nostri ascoltatori con il disco Sveglione.
1: Allora, oggi siamo andati a riprendere un pezzo di tre ragazzi che hanno fatto un pezzo con Risa, sono i Club Dogo, non ascoltiamo quello come disco Sveglione, ma ascoltiamo un loro grande successo.
2: Le mani
1: mesciappato con Let's Go. Siamo andati a riprendere pe-

0: casalinga.
1: Mamma mia, che
0: casalinga.
2: Ciao per la gente.
0: Casalinga.
3: We're going to high.

0: Richie Valdez. Un po' e dopo tocco a Bess. Accendo picco fuori.
1: La salita.
0: Un po' e dopo tocco a Bess.
1: C'è un duo per artistico. Ciao De Toni, siete forti.
2: Ciao Toni.
1: La salita.
0: Un po' e dopo tocco a Bess.
1: La salita.
0: Come Sess, Messi Valdez.
1: La salita.
0: Un po' e dopo tocco a Bess. Accendo picco fuori. Un po' e dopo tocco a Bess. Se mi riprendo.
1: Casa Salida.

0: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Bentrovati. Il Medio Oriente, Israele e Iran annunciano lo stop agli attacchi ma minacciano ritorsioni se la tregua sarà nuovamente violata. Lo stop agli attacchi dopo l'appello di Trump che rivendica progressi negoziali. L'escalation era scattata domenica quando Israele ha preso di mira Beirut. In risposta l'Iran ha colpito con missili il nord di Israele. Intanto il ministro per la sicurezza israeliano Ben-Gvir risulta indagato dalla procura di Roma per il caso Flotilla. I reati ipotizzati, tortura e crimini di guerra. Sprezzante il suo commento. L'Italia è diventato il paese delle ciabatte. Un'altra notte di guerra in Ucraina, almeno 4 morti nei raid russi nella regione di Kharkiv. Ieri un attacco con droni ucraini in Crimea ha causato un morto e un ferito. Intanto Bruxelles fa sapere che Kiev riceverà entro giugno la prima tranche di prestito dall'Unione Europea da 90 miliardi. Il centrodestra vince in 3 capoluoghi al ballottaggio, Arezzo, Lecco, Macerata. Il centrosinistra si impone ad Agrigento, Chieti e Trani. Sui 18 capoluoghi al voto, il campo progressista passa da 8 sindaci uscenti a 10 eletti, il centrodestra da 5 a 6. Proseguono gli esami medici per Yannick Sinner dopo la crisi del Roland Garros. Ieri al San Raffaele di Milano, 9 ore di visite mediche per l'azzurro che non giocherà prima di Wimbledon. Ed è tutto, a più tardi.
3: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, servizio nuove imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI, imprenditori si diventa.
4: Vieni a conoscere il servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
5: Radio Latte Miele. Da oggi siamo sul DAB nelle Marche in Abruzzo. Qualità digitale, suono pulito senza interferenze. Accendi il tuo dispositivo DAB e troverai la tua radio di sempre, come non l'hai mai ascoltata prima. Siamo pronti per il futuro. E tu?

0: Signori, buongiorno, lo zio Vito è tornato. Allora,
1: ciao Vito.
2: Allora, ciao Vito.
0: Correre la mattina, fare finta di correre.
2: Io corro. Sì,
0: ciao Edo, come stai?
1: Ciao amico mio.
0: Ormai ci siamo, fine programma. Oh, l'anno prossimo vi voglio ancora sul pezzo. Figa, mi raccomando, se no vengo lì, vengo lì.
1: Vieni, vieni Vitone, come stai?
2: Che bugiardo Vito, perché comunque...
1: Cosa?
2: No, dico, Vito è un po' bugiardino. Perché io con Vito ci parlo.
1: Vabbè, lui non è adesso. Lui in realtà la prima cosa di cui si è lamentato è della tua corsa. Anch'io effettivamente ho visto il video ieri. Cioè, allora,
2: male?
1: Gli occhiali male. Gli occhiali proprio l'antico, non sono da corsa quelli.
2: Ma chi l'ha detto?
1: Scusa, pesano 3,8 kg. Le collane male.
2: Male.
1: Occhiali.
2: Però, scenografia bene.
1: Scenografia top. Il lungomare di Rimini, sempre top. Di cosa parliamo?
2: Sì, bello.
1: È un posto bellissimo per correre. Infatti, secondo me, con l'occhiale veloce, che sai quello classico che usano i corridori?
2: L'Oakley.
1: Sì, vabbè, anche il sottomarca va benissimo.
2: Anche meno, diciamo.
1: Senza che ci spendi 100 e passa euro, con meno della metà te la puoi cavare.
2: Però non mi piace, cioè.
1: Non ti piace correre, eh?
2: No, non mi piace l'occhiale, no? Correre sì. Oggi invece vado in palestra.
1: Ecco.
2: Bene. Oggi vado in palestra, ho conosciuto, diciamo, alcune persone che vanno in palestra. Mi hanno detto che stamattina possiamo andare tutti insieme. Mi iscriverò a una palestra e vedremo come sarà. È verso la statale, non è una palestra sul mare, quindi non c'hai la vicinanza.
1: Ma forse è meglio, sei più concentrato sull'allenamento.
2: Dici? Non lo so.
1: Non sei convinto?
2: È da provare, è da provare. Comunque Vito, dicevo, bugiardo, perché sa benissimo che tu l'anno prossimo non sarai più nei miei riunioni. Io ci ho parlato.

0: Una novità per Radio Latte Miele e soprattutto per tutte le radio: Mark and Cremon, i The Corrs e Serena Brancale con Partenope. Bella canzone, diciamo che ci provano a far parte del tormentone estivo, giusto?
1: Beh, la gara è cominciata, non ho ancora idea di chi la possa vincere quest'anno, però vediamo, a settembre l'ardua sentenza. Che facciamo?
2: Indovinello!
3: Ebbene, adesso iniziamo con il quiz. Andiamo avanti con il quiz.
1: Buongiorno a tutti, oggi è martedì 9 giugno ed è arrivato il momento del guizzi o del quiz o dell'indovinello. Chiamatelo un po' come volete. Quando lavora perde sempre qualcosa di sé, che cos'è? Questo è l'indovinello del giorno.
0: Non ho capito, allora, quando lavora perde qualcosa di sé?
1: Perde sempre qualcosa di sé, che cos'è? Questo è l'indovinello del
0: giorno.
1: Non è difficilissimo, non è facilissimo. È una buona via di mezzo, secondo me.
0: Quando lavora perde sempre qualcosa di sé.
1: Esatto.
0: Giusto?
1: Sì, esatto, bravo. Questo è il test dell'indovinello.
0: Non lo so, sono indeciso, non ho proprio idea. Cioè, sto cercando di riflettere.
1: Alla fine devono indovinare loro, non te.
0: No, ma soprattutto perché non so chi lavora, capito? Non conosco gente che lavora.
1: Vabbè, effettivamente, non siamo noi. Diciamo che la soluzione non siamo noi. Dai, possiamo sbilanciarci.
0: Vabbè,
1: in
0: quello
1: senso.
0: È poco ma sicuro.
1: Anche se, aspetta, cioè, nel senso,
0: sì,
1: un pezzettino, dai, sì, tutte le volte lo lasciamo. C'è un po' di sanità mentale.
0: Un po' di noi, diciamo.
1: Sì, sì, un po' di neuroni di quelli che poi, tra l'altro, sì, non è che si riformano. Cioè, le cellule si riproducono eternamente, i neuroni no. Quindi,
0: ah, ti devo raccontare una cosa. Vabbè, ma questo non c'entra niente, fuori onda.
1: Va bene, va bene, va bene, va bene.
0: Allora, ridimmi l'indovinello.
1: Quando lavora perde sempre qualcosa di sé, che cos'è?
0: Ok.
1: Questo è il test.
0: Quando lavora perde sempre qualcosa di sé. Sveglioni 335 787 1910.

0: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: Hai voglia di ritmo vero, di estate? Tornano i mitici di Rotta su Cuba con il nuovo tour estivo Into the Groove. 8 musicisti sul palco, un'esplosione di funky, soul e acid jazz guidata dalla grinta di Simona Bencini. Uno spettacolo da ballare e cantare, date in tutta la penisola. Segui le pagine ufficiali dei Di Rotta su Cuba.
2: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 209 Valnerina è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Ponte Nuovo e della Maddalena di Muccia, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Macerata. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo per la variante di Falconara Marittima e lo svincolo di Pinocchio, in tratti saltuari e in base alle esigenze del cantiere in provincia di Ancona. Sulla strada statale 3 via Flaminia è attiva una chiusura notturna di 2 km e 500 metri circa, nella fascia oraria dalle 20 alle 6, tra gli svincoli di Ponte d'Azzo e di Cagli in direzione Fano, in provincia di Pesaro e Urbino, esclusi i giorni festivi. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: A due passi da te, scopri il Festival dell'Appennino, inclusivo di natura, escursioni, racconti, musica, spettacoli ed eccellenze tra i Monti Sibillini, della Laga, la Valnerina e gli splendidi borghi dell'Appennino centrale. Promosso da Commissario straordinario Ricostruzione Sisma 2016 e BIM Tronto. Visita festivaldellappennino.it e i canali social.
4: Sabato 13 giugno a Force, Ascoli Piceno, i Pupazzi. Domenica 14 giugno a Poggio d'Api di Accumoli, Rieti, Lucrezia Ercoli e Mistura Popolare.
5: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
6: A San Nicolò di Teramo, dal 1910, c'è Di Sante Mobili. Il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, Il Giorno e la Notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e, in un immenso showroom, tanto ma tanto di più. Di Sante Mobili. Progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti. E le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
7: Per la tua pubblicità su Radio Latte Miele, Radiofonica IN 0736 30 41 31 0736 30 41 31 o commerciale chiocciola lattemielemarcheabruzzo.it.
8: Latte Miele.
9: L'indovinello di oggi dice: quando lavora perde sempre qualcosa di sé. Che cos'è? Non è difficile l'indovinello di oggi, eh? 335 787 1910.

0: pop è qualcosa di grande, canzone del 2000. Io devo dire che questo periodo me lo sono vissuto a pieno e quindi anche Luna Pop e con questa canzone. Devo ammettere che fra pochissimo ci sarà Cesare Cremonini qui a Imola e mi piacerebbe.
1: Beh, Roma è andato anche con Jovanotti sul palco con lui, ha postato un video Cesare Cremonini, è stato veramente un bel concerto. Senti, ti do due notizie al volo, perché io sto sveglio la notte ormai, non dormo più.
0: Vai,
1: e scopro cose di calciomercato, perché il problema è che adesso mi sono infognato con questa pratica dell'andare a cercare, capire, se scrivere cose. Praticamente partiamo dal Como oggi, perché ho voglia di parlare di Como.
0: Sì.
1: Il Como sta cercando due terzini, tutti e due stranieri, ma tutti e due molto bravi. Sì, uno si chiama Jan Couto, giocava nel Borussia Dortmund, e l'altro è Kaiki, che è un brasiliano che appunto gioca in Brasile. Era in ballottaggio per essere portato al mondiale, poi Ancelotti ha fatto scelte diverse, ma sono due ragazzi giovani su cui dovete tenere l'occhio. Poi un domani
0: Jan Couto interruptus.
1: Jan Couto, no. E Kaiki. E un domani, quando scopriremo che questi due ragazzi sono forti, ma gli sveglioni ce l'avevano detto un anno fa.
0: Esatto. Giusto.
1: È esattamente così. Poi il Napoli vuole Ghila della Lazio, il difensore centrale, e il problema è che la Lazio non lo vuole vendere, bisogna un attimo capire. Il Toro ha il nuovo allenatore, che sarà Ignazio Abate, e dopo la buona stagione con
0: grande
1: la Juve Stabia va al Toro. Fabio Grosso,
0: Ignazio,
1: ufficiale alla Fiorentina. Origi, ex Milan, si ritira. La grande notizia di ieri è forse il fatto che probabilmente, adesso su tutti i condizionali del mondo, Roberto Mancini tornerà ad essere l'allenatore della nazionale.
0: Della nazionale.
1: E qui il web si è un po' diviso. Ho letto, insomma, cioè, non li ho letti proprio tutti contentissimi,
0: Beh, no, non
1: anche
0: lo sono,
1: perché se n'era andato in malo modo. No.
0: E infatti, per poi niente. Non è un grande. Non è un grande
1: è bravo. Comunque abbiamo vinto gli europei. L'ultimo che ha portato un titolo.
0: Non è un Lippi, non è un Capello, non è un Sacchi.
1: Non ce n'è bisogno. Però, cioè, guardare. Cioè, la cosa che mi dà più fastidio è che è una cosa molto italiana riprendere Mancini. Noi italiani abbiamo un super potere. Guardare indietro per provare ad andare avanti. Tipo la scena quella, non so che cos'è, Scary Movie, che uno praticamente guarda indietro per fare la retromarcia e poi mette la prima. Cosa succede alla macchina? Si va a schiantare.
0: Si va a schiantare.
1: Ragazzi, dopo questa avventura, io me ne sono giocate tutte le perle di oggi.
0: Va bene, grazie mille. Prego. Per queste informazioni. Grazie.

0: Che sigla dei cartoni animati, Lady Oscar, i Cavalieri del Re, qui su Radio Latte e Miele. Buongiorno a tutti gli sveglioni e che si fosse anche appena collegato. Intanto capiamo subito se i nostri bimbi sono attivi, se ci sono anche quest'oggi, che in teoria non c'è più la scuola, quindi no, hanno finito.
1: Pratica, intanto, anche in pratica non c'è più la scuola.
0: Pratica. Intanto diamo gli auguri a tutti quelli che hanno finito la scuola e un in bocca al lupo a chi deve sapere se sarà promosso o no, o bocciato.
1: Perché alle elementari si boccia, no? Dai, cioè,
0: non ci elementari voglio... no, ma anche alle medie. Non finiscono anche le medie?
1: Sì, medie. Conta allora, che tra 8 giorni comincia la maturità. 17 giugno cominciano gli esami di maturità. Capito.
0: Quindi anche la media. Le medie sono quelle un po' più a rischio.
1: Le medie penso poi... inizino lunedì gli esami. Cioè lunedì prossimo. Non so come funziona l'esame di terza media. Se c'è qualcuno con figli di terza media, fatecelo sapere. Sono curiosissimo.
0: Allora, intanto voglio sapere, come dicevo prima, se ci sono i nostri sveglioncini all'ascolto, perché è importante sapere quanti sono, come sono, quindi scriveteci 335-787-1910 e noi mettiamo ovviamente in palio un regalino da darvi ogni venerdì. Come lo mettiamo in palio? Molto semplice, dovete mandarci un messaggio sfogandovi su qualcosa che non vi sta molto simpatico, qualcosa che vi dà fastidio nella vita, qualche persona, qualche amico, qualche parente, fratello, sorella, mamma, papà, zio, nonna, ditecelo, noi vogliamo sapere tutto della vostra vita, siamo molto curiosi, vi facciamo un esempio.
2: Ciao Radio Latte Miele, sono Simone da Torino, ho 9 anni.
1: Ciao Simo.
2: E ogni volta che vi ascolto tutte le mattine mi mettete allegria.
1: Allora, questo è un messaggio di carica.
2: A scuola sono più carico che mai.
1: Beato te, grande.
2: Ciao Radio Latte Miele.
0: Ciao, grazie
2: Andrea,
0: amore mio.
2: Ho 6 anni, sì. È una cosa che mi dà fastidio è la mia cuginetta quando mi ruba i giochi e non me li vuole ridare perché ulla come un'aquila e mio zio non la rimprovera.
0: La zia non la rimprovera. È colpa della zia, è sempre colpa dei genitori. Sì, sì.
1: È vero.
0: Che cuginetta che c'hai? Una cuginetta, vedi di riportare
1: i
0: giochi.
1: È piccola, sarà piccola anche la cuginetta, poverina.
0: Ma niente, porta i giochi a casa.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
7: Con il tuo 5 per 1000 in Madagascar e Bangladesh, assistenza sanitaria, acqua sicura e scuola per chi non ce l'ha.
8: Scopri come su prouomoriscilpi.org.
7: Riscilpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno. Spot.
9: Il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. Tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Sant'Omero, in via Tarrio Rufo.
10: Offerte Giorgio Mare fino al 30 giugno. Trance di pesce spada a sashimi, 16,20 euro al chilo. Polpo tagliato cotto, 23,90 euro al chilo.
11: Sabato 27 giugno, dalle 18, il lungomare di Tortoretto.

0: euro al giorno anche senza carta di credito. Auto 5, 7, 9 posti, veicoli commerciali e furgoni frigo.
1: La novità? Noleggio barche e carrelli per trasporto via terra.
0: E per il tuo matrimonio?
1: Anche auto di lusso. Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto. Infosedi su alidama.it.
2: Latte e miele.

0: bellissima come
1: dobbiamo
0: me.
1: Andare avanti per tanto o facciamo indovinelli, ascoltiamo le voci
0: non
1: dei
0: ti piace non sono un po' la tua Annalisa,
1: no
0: dimmi,
1: no
0: dimmi,
1: no
0: dimmi, no non vorresti,
1: me la immaginavo diversamente un'Annalisa nella vita.
0: Immaginami con i capelli lunghi. Allora cari sveglioni, c'era l'indovinello di questa giornata, avete risposto in tantissimi. Qual era l'indovinello?
1: Ogni volta che lavoro lascio un pezzo di me, che cosa sono?
2: Ma sono io che quando lavoro perdo qualcosa di me.
1: No,
2: no, ciao
1: tesoro.
2: Sveglioni, buona giornata. Ciao. Stefano,
1: ciao,
2: da Torino.
1: Ciao Stefi,
3: buongiorno Sveglioni.
1: Maestro,
3: allora, buongiorno. La risposta al quiz di oggi non è solo una, potrebbe essere, mi viene in mente la gomma da cancellare, ma anche la matita.
1: Va bene.
3: Quindi, vabbè.
1: Vanno bene entrambe.
3: Le vacanze sono finite, Luciano rientra a Roma, buona giornata.
1: No, Luciano. Già tu l'hai fatta almeno le vacanze, Lucianone.
4: Buongiorno Sveglioni, sono Maria da Milano.
0: Secondo
4: me
0: Maria.
4: La risposta all'indovinello

0: pennello di oggi è la penna o la matita.
1: La matita, brava.
0: Che mentre scrivono perde una la mina e l'altra l'inchiostro.
1: Vabbè, va bene la matita con la mina, brava.
2: Io ho pensato a una cosa, a un oggetto.
1: Cosa
2: giù, cosa potrebbe giù? Essere sì. La gomma
1: sì,
2: che la... lavora cancellando la
1: ci può stare.
2: Ciao.
1: Ciao.
3: Buongiorno.
4: Ciao. Siamo noi di Poste.
1: Ciao Poste.
3: Ciao Poste. Era allora, un po' che non vi facevo sentire.
4: Il indovinello e la candela, perché quando è accesa mano a mano si consuma. Ciao. Un abbraccio. Ciao.
3: Potrebbe.
1: Sì, non male, non male.
5: Buongiorno Sveglioni. Tony da Torino.
3: Ciao Tony.
5: Ma la risposta al quiz secondo me può essere diverse cose.
1: Vabbè, tipo?
5: La lama di una sega, un disco da taglio.
1: No.
3: La lama di una sega.
5: No. Disco da mola.
1: No, ma che la mola? No.
3: Ma non c'ha ragione.
1: Ma dove stai andando,
3: anche
1: Tony?
3: Anche quelle si consumano.
6: Buongiorno, latte e miele. Sono Enza da Rotole. La risposta dell'indovinello potrebbe essere la matita, la gomma.
1: Sì, Enza, brava.
6: Buongiorno
1: sì,
6: brava. A tutti. Un abbraccio da Rotole.
1: Ciao, bene. Tesoro.
7: Buongiorno, cari Sveglioni. Secondo me telefono. L'indovinello di oggi potrebbe essere la candela.
1: Sì.
7: Grazie, buona giornata,
1: sì.
7: Michele da Grottole.
1: Sì.
3: Allora, se l'ha detto Michele vuol dire che va bene. Intanto
1: sì,
3: partiamo
1: che...
3: così dai presupposti.
1: Vabbè,
3: che Michele è re d'Italia. Quindi,
1: vabbè. Cioè...
3: Poi devo dire che la voce di Maria io non ne posso fare a meno. Quindi Maria cerca di mandarci messaggi tutti i giorni perché mi metti allegria. E bravi tutti perché a suo modo ognuno trova.
1: Sì, ci stava la matita, la gomma, erano più o meno queste le soluzioni.
3: Sì.
1: La candela non ce l'avevo tra quelle papabili.
3: Comunque, guarda che Tony, il disco quello per tagliare.
1: C'ha ragione. Stato.
3: Si consuma, è uguale, hai ragione.
8: Gli Sveglioni. Sulla miele.

0: 7:58.
1: Ciao, sono Maya, ho 13 anni, quasi 14. E adesso
2: ciao, Maya.
1: Sto andando a scuola perché devo fare gli esami di terza media.
2: Di oggi!
3: Grande,
1: come state?
3: Maya.
2: Bene,
1: ciao,
2: bene, bene, bene. In bocca al
3: allora,
2: lupo.
3: Intanto, Maya è una di quelle che comunque è affezionados, quindi c'è sempre stata con noi. È un po' che non manda messaggi.
2: Ma chi se ne frega? Stanno a fare gli esami di terza media.
3: No, ma non li
2: in
3: fa
2: bocca al lupo.
3: Oggi.
2: Come no?
3: Non
2: ha detto di sì.
3: Ha detto che li devi fare.
2: Buongiorno. Secondo te stanno a fare gli esami di terza media?
4: A me sembrava una voce più giovane di una di terza media, però.
2: Vabbè, no, beh, una voce.
4: Sai che a volte avete dei genitori che fanno i bambini, magari dei bambini che aumentano gli anni. Io sono così anziano che ho fatto anche gli esami di quinta elementare.
2: Io no.
4: No, certo, ma neanche Alan. E forse l'ultimo anno ero io. Io sono così anziano che ho fatto anche quelli. Tu pensa.
2: Tu li hai fatti?
3: Io ho fatto terza media, l'ho fatto. Sì, sì.
4: E ho fatto già giornalista, perché in quinta elementare io ho fatto un pezzo. Come se fosse un articolo, perché c'era stata l'eruzione dell'Etna per Santa Rosalia, che sapete essere la patrona della città.
2: Sì,
4: e quindi io già in quinta elementare avevo fatto l'inviato colpendo tutta la commissione.
2: Ragazzi, scusate, questo è Francesco Bianco, il nostro giornalista numero uno del mondo.
4: Ci sono solo io.
2: Applauso al grande Francesco Bianco.
4: Che avessi, bello, bellissimo. Sono così anziano.
2: Mandami un applauso per il mio Francesco Bianco.
4: Allora,
2: ma ora che lo trovo.
4: Vecchio lui, sai che è vecchio dentro, non c'era
2: tanto. Sì, ma poi c'ho il fuso orario. No, adesso aspetti, non è che ringrazi, adesso ti becchi, non ho capito chi eri.
3: Applauso.
4: Proprio il
2: spontaneo soprattutto.
3: Lo stadio.
4: Make some noise for Francesco Bianco. Allora, c'è Paolo Fox per fortuna.
2: Sì, grazie mille Edoardo De Simone.
4: Grazie a te Alan Caligiuri, noi comunque torniamo domani mattina, giusto?
2: Domani puntuali come le tasse dalle 6 alle 8, ma dove?
4: Su Radio Latte Miele.

0: L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da
1: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto, acqua della salute.
2: Perché favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
1: E mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
2: Perché Uliveto è Uliveto.
0: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
3: Le stelle del 9 giugno, buona giornata a tutti. Ariete, la luna tocca il tuo segno, c'è una grande spinta. Attenzione che non diventi impeto, irragionevole. Il recupero psicofisico è in corso. Ricordo tra l'altro che dal 13 Venere tornerà favorevole, quindi sarà più facile ritrovare equilibrio nelle storie che hanno avuto problemi. Il Toro, con Marte nel segno, qualche fastidio l'ho avuto di recente, magari quell'acciacco stagionale che non passa, quella tensione che bisogna cercare di amministrare con saggezza. Comunque arrivano segnali molto incoraggianti, le tensioni sono minori e sul lavoro hai delle buone occasioni per sviluppare un progetto. Gemelli, non si può restare fermi in questo periodo, però devo ricordare che la giornata di ieri è stata un pochino faticosa. Quindi questo è un martedì che in qualche modo deve essere fonte di recupero. Nei rapporti interpersonali emerge un desiderio più forte di condividere progetti in vista del futuro. Cancro, giugno è un mese molto importante. Ricordo tra l'altro che proprio negli ultimi 10 giorni avremo tanti pianeti a favore. Quindi è come se dovessi decidere per un impegno, per una questione di lavoro. Persino l'amore può tornare ad essere molto importante nella tua vita. Con una maggiore disponibilità al dialogo, anche i single possono vivere emozioni importanti. Il Leone deve cercare di ritrovare un po' di serenità, non tanto perché le cose funzionino male nel lavoro o a livello personale, ricordo che abbiamo sempre un ottimo cielo e che da luglio Giove sarà nel segno, però metto l'accento su Marte dissonante e sulla stanchezza fisica, che è il vero blocco del periodo, è come se dovessi riposare un po' di più. Vergine, occasione alle porte, poi tra giovedì e venerdì potrebbe arrivare una prima risposta, in particolare se hai fatto delle richieste. Si intravedono aperture in amore. Questo è un periodo in cui chi può permetterselo andrà in vacanza, farà uno stop, insomma il fisico ha bisogno di relax e dovresti cercare di sfruttare tutte le occasioni per ritrovare serenità interiore. La Bilancia deve superare qualche ostacolo, ma perché? Perché sta pensando ad un grande progetto, che sia di tipo scolastico, lavorativo, che sia di tipo professionale, non importa. Ricordo che da luglio Giove non sarà più contrario. Allora questo stress, paradossalmente, anziché diminuire le tue capacità, le aumenta. Novità: in amore ci vuole ancora un po' di attenzione ai dettagli. Scorpione, con Venere favorevole, questa settimana aiuta, però vorrei mettere in guardia tutti quelli che vivono una storia poco chiara, perché da domenica ci sarà meno disponibilità al colloquio, insomma o con te o contro di te. Sagittario, questa fase è importante, da luglio lo sarà di più con Giove amico, insomma sia sul piano pratico che lavorativo si sente una maggiore determinazione, sta per arrivare un periodo di grande forza. Capricorno, ecco le giornate della verità. Se una persona ti ha infastidito la allontanerai. Giornate impegnative perché già da tempo stai facendo pulizie di primavera, è una fase di osservazione e di valutazione, un po' per tutto. Acquario, alcune situazioni che da tempo non funzionano più saranno interrotte nella seconda parte del mese. Questo vale sia per i sentimenti che per il lavoro. Insomma, sei tanto buono e caro, ma evidentemente sta per arrivare una fase di rifiuto. Pesci, conta sempre su questo buon periodo che oltretutto negli ultimi 10 giorni di giugno porterà soddisfazioni. Con Venere e Mercurio favorevoli puoi ottenere molto e vale la pena di chiedere, anche se c'è una questione legale, contrattuale, personale che ti impensierisce. Novità, intuizioni molto favorite. Vi abbraccio, a domani.
4: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 10.
0: L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da
1: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto, acqua della salute.
2: Perché favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
1: E mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
2: Perché Uliveto è Uliveto.

0: Sabato sera ci sono Mara Sattei e Nigiotti qui su Radio Latte Miele. Partiamo così in questo martedì 9 giugno. Buongiorno ancora Edoardo De Simone, la sigla e poi partiamo.
1: Wake up, la sveglia di Radio Latte Miele.

0: Allora, naturalmente si parte ancora dal Medio Oriente perché parla Trump, tra l'altro fischiatissimo alla gara 3 delle finals di NBA, accolto da pesantissimi fischi al Madison Square Garden. Soprattutto ha parlato dicendo accordo con l'Iran entro 2-3 giorni. Lo dice da almeno 2 mesi, però magari questa volta è vero. Sapete che ieri è riuscito però nell'impresa di fermare gli attacchi incrociati tra Israele e l'Iran. Ha chiamato Netanyahu dicendo basta, sospendi immediatamente i tuoi attacchi o mi fai veramente arrabbiare. E anche con l'Iran è riuscito a far annunciare la sospensione degli attacchi contro Israele e gli altri paesi del Golfo, quindi questo però è sicuramente una cosa positiva. Poi c'è un sacco di cronaca italiana che vedremo tra pochissimo.
1: Ciao, sono Giorgia Palmas, rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. I detergenti Cili Intimi Classici sono a 2,79 euro, quelli senza risciacquo a 3,49 euro. Prova anche i nuovi Intimo Deo a 3,99 euro e con 2 prodotti Cili, di cui un detergente Intimo, in omaggio mini Cili Gel da 50 ml. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1 euro. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
3: Hai fame?
4: Sì.
3: Molta?
4: No.
3: Hai voglia di uno sfizio?
4: Sì.
3: Fritto?
4: No.
3: Croccante?
4: Sì.
3: Dici sempre sì e no.
4: E sì?
3: Sì e no Fiorentini?
4: Sì.
5: Ci vuole Fiorentini, le gallette e gli snackini.
6: Da quando io e Alex beviamo Uliveto, viviamo in super forma.
7: Perché Uliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
6: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
7: E ci mantiene giovani.
6: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
7: Perché Uliveto è Uliveto.
8: Spot. In provincia di Teramo, Studio 2000. Agenzia pubblicitaria Studio 2000, specializzata nella cartellonistica 6x3. Studio 2000, a Giulio Nova Paese, Corso Garibaldi 17. Telefono 335-5793-012. 335-5793-012.
9: Ogni casa racconta una storia, la tua. Lavori in Corso è uno studio di ingegneria, architettura e interior design con sede a San Benedetto del Tronto, fondato da un architetto e un ingegnere per offrire un servizio chiave in mano. Attivi tra Marche e Abruzzo, trasformiamo gli spazi che non ti rappresentano più in luoghi da vivere come hai sempre sognato. Progettiamo e coordiniamo tutto, dalla prima idea all'ultimo dettaglio, comprese pratiche edilizie. Lavori in Corso, affidabilità, qualità, zero stress. Per un sopralluogo gratuito chiamaci allo 0735 03 96 79. Info @lavoriincorso.biz.
10: Sabato 27 giugno, Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno si accende con la grande musica italiana. Dalle 23.30 un evento unico, firmato Scuola di Musica alle Arti, Radio Latte Miele in collaborazione con Publidea Sistemi di Comunicazione, Generazione X contro Generazione Z. Un viaggio musicale tra le hit che hanno fatto cantare intere generazioni e i successi che fanno vibrare i ragazzi di oggi. Sabato 27 giugno, Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno si accende con la grande musica italiana. Dalle 23.30 vieni a vivere una serata di musica, energia e divertimento. DJ set David T. Generazione X contro Generazione Z.
11: Centro Carne, filiera chilometro zero, convenienza e risparmio. Prezzi all'ingrosso e carne di qualità. Alleviamo e lavoriamo con cura le nostre carni provenienti da stalle certificate benessere animale. Centro Carne, vieni a trovarci nei nostri store a Sant'Egidio alla Vibrata e a Sant'Omero. Chiamalo 0861 88 71 99. Vai sul sito www.centrocarne.com.
12: Per la tua pubblicità su Radio Latte Miele, Radiofonica IN 0736 3041 31 0736 3041 31 o commerciale @lattemielemarcheabruzzo.it.
13: Latte Miele.

Superstar Tiziano Ferro insieme a Giorgia qui su Radio Latte e Miele. Tra l'altro Tiziano Ferro sapete che in giro per gli stadi ha avuto un chiaro successo a San Siro, si è esibito in modo perfetto. Tra l'altro in molti sostengono che ormai sono penalizzati i cantanti che non usano l'autotune, perché chi usa l'autotune sembra sempre perfetto, mentre chi canta dal vero, dal vivo, mentre balla, canta, si muove, può anche succedere che una nota in 2 ore e mezza scappi, no? Che era quello che era successo a lui nella data zero. In realtà è normale, no? In 2 ore di concerto uno salta, canta, balla. C'è anche in età Tiziano Ferro, ormai può saltare una nota, e invece chi usa l'autotune è tutto perfetto perché è tutto finto, quindi bisognerebbe applaudire con maggior vigore chi non usa l'autotune.

0: buona domenica.
1: Buona domenica, c'è Safe qui su Radio Latte e Miele. Allora, la famiglia nel bosco, ne parliamo perché è stata depositata la perizia finale, auspicabili nuove condizioni per il rientro a casa dei bambini. Nel documento la psichiatra difende il lavoro svolto durante i test psicologici e replica le criticità sollevate dai periti di parte della coppia Trevelyan-Birmingham. Decisione del tribunale entro un mese. Comunque, nella, come dire, in questa perizia si dice che è giusto che i bambini rivedano spesso, anzi forse tornano a vivere con i loro genitori. Questa vicenda io ne ho parlato sempre poco perché ci sono diverse centinaia, se non migliaia, di coppie, di famiglie, insomma, nelle stesse situazioni. Non ho mai capito perché ci siamo così affezionati solo a questa, nel senso che sarebbe stato più utile forse ragionare sul sistema che queste famiglie propongono, cioè un sistema lontano dai nostre abitudini sociali e da anche il nostro modello di istruzione, per fare altro, no? È possibile, tra l'altro, per reggere nel nostro paese. Questi bambini sembrano immaturi secondo la loro età, nel caso, nel dettaglio, però tutto sommato ancora mi chiedo perché si sta parlando della famiglia Trevelyan-Birmingham e non magari della famiglia Bianco De Simone, nel senso che ce ne sono centinaia di altre e mi piacerebbe capire perché ci siamo concentrati proprio su questa.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
6: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
7: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
8: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
9: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
8: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
9: E ci mantiene giovani.
8: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
9: Perché Oliveto è Oliveto.
10: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
11: Ok, e quindi?
10: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
11: Allora la risposta è MG.
12: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
13: Ti aspettiamo negli MG Store.
14: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Abruzzo. Sulla strada statale 553 di Atri è attivo un senso unico alternato di 800 metri circa in corrispondenza del viadotto ponte sul Vomano, nel comune di Atri, in provincia di Teramo. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa nella fascia oraria dalle 9 alle 17 all'altezza dello svincolo di Roseto degli Abruzzi in provincia di Teramo, esclusi i giorni prefestivi e festivi. Sulla strada statale 84 Frentana è attivo un senso unico alternato di 300 metri circa nella fascia oraria dalle 8 alle 18 tra lo svincolo per il valico della Forchetta e lo svincolo di Palena in provincia di Chieti, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
15: Nei supermercati Tigre c'è un imperdibile sottocosto. Passata rustica Cirio da 680 grammi a 89 centesimi. Barattolino Samontana da 500 grammi a 2,29 euro. E acqua Vitasnella Ferrarelle, 6 bottiglie da 50 cl a 99 centesimi. Tigre, freschezza quotidiana.
16: Power Laser, dal 2008.
0: rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque, con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
3: Entra in campo, non restare a guardare. Quest'estate l'Ascoli Calcio ti aspetta al Picchio Village con l'Ascoli Campus, il campo estivo bianconero dedicato a ragazze e ragazzi dagli 8 ai 14 anni. Scegli il tuo turno dal 15 al 19 giugno oppure dal 22 al 26 giugno, dalle 9 alle 18. Info e iscrizioni su WhatsApp al 327 712 63 34 oppure via mail a campusbianconero@ascolicalcio1898.it. Ascoli Campus. Vivi l'estate da protagonista.
16: Latte e miele.

quando torniamo qui su Radio Latina cerchiamo di capire cosa sta succedendo nel mondo delle banche qui in Italia. Prima vi lascio a Lucio Battisti con 7:40 e poi c'è Ivano Fossati con la musica che gira intorno. A tra poco.

La musica che gira intorno Ivano Fossati, Radio Latte-Miele, c'è anche una versione di Mia Martini di questa canzone molto bella. Allora, cerchiamo di capire quello che sta accadendo nelle banche italiane. Allora, la grande offerta è questa, no? Intesa che vuole comprare il Monte dei Paschi di Siena. Ve lo dico male, ma è per capire. Dovete immaginare la finanza italiana come una grande partita di risico. Si dice, per questo si chiama risico bancario, perché è proprio questo, cercare di conquistare le varie banche. Perché? Perché viviamo ormai in un mondo tutto collegato e le banche piccole fanno molta fatica a sopravvivere ai giganti internazionali, quindi ecco perché le banche cercano, quelle italiane, cercano di mangiarsi altre banche italiane in modo da diventare più grandi. Intesa San Paolo ha messo sul tavolo questa offerta gigantesca da 30,6 miliardi di euro per prendersi il Monte dei Paschi di Siena. Non fa questa mossa da sola, ma in tandem, cioè alleata con Unipol, il colosso delle assicurazioni, e quindi sono due gli attori che si muovono per poter comprare il Monte dei Paschi di Siena. Nel risico finanziario i pezzi sono incastrati tra loro. Nel testo si parla, nel testo naturalmente di compravendita, si parla di una realtà complessa. Di fatto con questa operazione Intesa vuole prendersi anche Mediobanca, una storica e potentissima istituzione finanziaria di Milano, perché vuole gestire praticamente la finanza italiana.

0: Il mezzo angolo di cielo di Anna Oxa qui su Radio Latte e Miele. Allora, avete visto che Yannis Sinner ieri è andato al San Raffaele di Milano per esami di routine dopo quello che è successo a Roland Garros nella partita contro Cerundolo. Tornerà anche oggi per un altro dei hospital. Stanno capendo, insomma, quello che è successo è tutto, come dire, concordato, quindi non c'è nessuna emergenza, nessuna urgenza, ma certo c'è Wimbledon, quindi bisogna capire se bisogna intervenire in qualche modo. Sicuramente lui prima di Wimbledon non farà nessun torneo, si ferma un attimo. Effettivamente ha fatto un numero di gare impressionanti e quindi può succedere, anche se è giovanissimo. Poi giocava anche in un orario pazzesco con 85 gradi sulla capoccia, ma non può essere solo quello. Tra l'altro mi chiedo com'è possibile che non si bruci, perché è vero che userà protezioni altissime, ma suderà come un cammello tibetano, immagino. Comunque, va bene, a proposito di caldo e di sudore tibetano, parliamo anche delle previsioni del tempo, perché a parte qualche veloce temporale al nord, quelli classici estivi, il sole continua a predominare su tutta la penisola, isole comprese.
1: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto ticket restaurant Edenred. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Non voglio essere fritto!
6: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
5: E gli altri?
6: Gli altri vadano.

0: Viaggiare comodo per Roma e risparmiare? Scegli Start Roma. Autobus moderni con sedili confortevoli, wifi gratuito e prese di corrente. Partenze per Roma via Salaria tra i Monti Sibillini a tariffe vantaggiose. Prenota online in pochi clic su startspa.it. Start Roma. Più comfort, meno spesa.
1: Essere sereni non significa stare fermi, è continuare a vivere ogni momento sapendo di non essere mai soli. Serenity è molto più di un braccialetto, è un servizio di assistenza che accompagna la persona fragile nella sua quotidianità, con discrezione e attenzione. Un supporto costante 24 ore su 24 che offre sicurezza a chi lo indossa e tranquillità a chi è lontano. Cadute, situazioni improvvise o semplici necessità. La nostra centrale operativa è sempre pronta ad ascoltare, rispondere e intervenire con professionalità. Perché la vera indipendenza è poter restare nella propria casa, nelle proprie abitudini, con la certezza di avere qualcuno accanto. Progetto Serenity, la sicurezza al polso, la presenza ogni giorno. Attiva il servizio su progetto-serenity.it oppure chiama il numero verde 800 077 717.
2: Se dico Alidama, dico noleggio. Prenoto e parto in sicurezza.
3: Alidama, l'autonoleggio a breve, medio e lungo termine a partire da 10 euro al giorno anche senza carta di credito. Auto 5, 7, 9 posti, veicoli commerciali e furgoni frigo.
2: La novità? Noleggio barche e carrelli per trasporto via terra.
3: E per il tuo matrimonio?
2: Anche auto di lusso. Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto. Infosedi su alidama.it.
4: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, servizio nuove imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI, imprenditori si diventa.
5: Vieni a conoscere il servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito

Come un tuono, Rose Villain insieme a Gue qui su Radio Latte Miele. Sapete che è diventata mamma ormai da 7 giorni. Una settimana fa è nato Frankie Knight, quindi Francesco Cavaliere, in italiano si chiamerebbe così, ed è molto felice, dice che è l'esperienza più bella della sua vita, come dicono tutte le mamme del resto. Allora, parliamo invece ancora di cronaca, perché ci sono polemiche, perché a Perugia una detenuta è rimasta incinta dopo un colloquio con il compagno, e quindi sapete che se sei incinta non puoi rimanere in carcere, quindi ha lasciato il carcere. Secondo quanto è emerso durante l'incontro, non sarebbe stata prevista la sorveglianza di un agente. La procura è stata informata su quanto avvenuto, accertamenti sono in corso. Secondo il sindacato dei poliziotti che stanno, i cilerini, insomma quelli che stanno all'interno delle carceri, dicono questa è un'altra causa delle gravi carenze gestionali, siamo troppo pochi, non possiamo fare tutto. Certo che, tra l'altro, fortunatissima questa signora, ci sono persone che devono ricorrere per secoli a un'inseminazione artificiale, lei in un colpo solo è rimasta incinta. Comunque la polemica è che è così la signora ha potuto lasciare il carcere.

0: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto.
1: Coi suoi preziosi minerali favorisce una buona digestione
0: e mantiene ossa sane e forti.
1: Perché Uliveto è Uliveto.
2: Nove in punto.
3: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. La Teniele è ovunque. Portala sempre con te.

0: più.
1: Tu cosa fai questa sera? Si chiede Noemi qui su Radio Latte e Miele, martedì 9 giugno. Buongiorno da Francesco Bianco e da Edoardo De Simone. Allora, le notizie più importanti della giornata. Sapete che ne parlavamo poco fa, che Trump ha detto che si è vicinissimi a un accordo nella guerra in Iran, 2-3 giorni. Gli iraniani non smentiscono, per la prima volta forse da quando è iniziata la guerra, ma dicono speriamo entro fine mese, quindi non 2-3 giorni ma qualche settimana. Dopo gli ultimi raid del presidente americano, Trump mostra ottimismo, siamo nelle fasi finali di quello che sarà un ottimo accordo. Oggi sarà anche la riunione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Sapete anche che Trump è andato a vedere la partita del basket NBA ed è stato pesantemente fischiato a New York. E poi ancora quello che sta succedendo in Italia con elezioni comunali, con i sindaci eletti al ballottaggio. Come sempre nel nostro paese hanno vinto tutti, in realtà poi vedremo chi ha vinto davvero con i numeri, insomma, delle persone elette. E poi ancora c'è la cronaca con la famiglia nel bosco, la perizia finale, auspicabili nuove condizioni per rientro dei bambini nella famiglia. E poi la morte di Willy, la ricorderete sicuramente, Gabriele Bianchi condannato all'ergastolo nell'appello TER, la decisione arriva dopo il rinvio della Cassazione e quindi è stato condannato all'ergastolo. E poi ancora Torino, finti addetti comunali o poliziotti derubano casa, per fortuna sono stati arrestati.
2: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. La carta igienica Scottex pulito completo da 16 rotoli a 7,99 €. Prova anche la carta da cucina Scottex Tuttofare, il formato da 6 rotoli a 5,99 €. Trovi anche i fazzoletti Scottex tutti i giorni, nel formato scorta da 36 pacchetti a 3,99 €. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1 €. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
3: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
4: Ok, e quindi?
3: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
4: Allora la risposta è MG.
5: Scopri la gamma MG full hybrid a partire da 16.990 € con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
6: Ti aspettiamo negli MG Store.
7: Ciao patatina!
8: Ciao patatino!
7: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
8: E cioè,
7: buona, ma non fritta.
8: Mamma!

0: non ho niente da mettermi.
1: Tranquilla, andiamo da Globo, il punto vendita con la più vasta scelta di calzaturi e abbigliamento donna a prezzi imbattibili.
0: Trovo anche per il lavoro, le occasioni eleganti e il tempo libero?
1: Certo, tanti articoli e modelli di grandi marchi come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Carrera, Miss Globo, Baciata.
0: Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa, a prezzi leggeri.
2: Globo, tutta la moda che vuoi al miglior prezzo, per tutta la famiglia.
3: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche è ad Ascoli Piceno nel centro commerciale Albattente, a Grottamare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
4: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio e Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
5: Il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. Tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Sant'Omero, in via Tario Rufo.
6: Offerte Giorgio Mare fino al 30 giugno. Gnocchetti semplici ma buoni, confezione da 800 grammi, 6,20 euro a confezione. Zuppa di cereali, confezione da 450 grammi, 99 centesimi a confezione.
7: Entra in campo, non restare a guardare. Quest'estate l'Ascoli Calcio ti aspetta al Picchio Village con l'Ascoli Campus, il campo estivo bianconero dedicato a ragazze e ragazzi dagli 8 ai 14 anni. Scegli il tuo turno dal 15 al 19 giugno oppure dal 22 al 26 giugno, dalle 9 alle 18. Info e iscrizioni su WhatsApp al 327 712 63 34 oppure via mail a campusbianconero@ascolicalcio1890.it. Ascoli Campus, vivi l'estate da pro.

Buon vento, giovanotti, insieme ad Alfa qui su Latte e Miele. Allora, due uomini si spacciavano per agenti o tecnici del comune di Torino per introdursi nelle abitazioni e rubare. Sono accusati di una rapina pluriaggravata e 7 furti, pensate, per oltre 100.000 euro. Ricostruiti 8 episodi tra Torino e provincia con targhe clonate e vittime anziani. In pratica loro si vestivano anche da agenti di polizia, perché sapete che alla fine anche su internet è possibile acquistare, no, delle divise che sono fatte per le feste in maschera o carnevale, che però, se spendete un po' di soldi, sono molto molto credibili, sono quasi uguali, forse dovrebbero essere vietate in effetti. Comunque forse se le farebbero fare comunque legalmente e sarebbe abbastanza inutile. Comunque vestiti così entravano nelle case delle persone e li derubavano. Vi dicevo, in 8 rapine più di 100.000 euro.

Il disco Latte Miele, sorry, scusa, lo siento, dei Pinguini Tattici Nucleari. Allora, vediamo come sono andate veramente queste elezioni. Il dato che colpisce ovviamente è sempre quello dell'astensionismo, perché pensate che ai ballottaggi ha partecipato appena il 52% degli aventi diritti, quasi uno su due non è andato a votare per questo secondo giro. Forse bisognerebbe anche capire che è cambiato il clima e sapete che si vota in primavera, tendenzialmente primavera-estate nel nostro paese, perché anche se il 9 giugno non è ancora estate, però praticamente è estate, no? Da giugno, quando inizia giugno, tutti siamo convinti che siamo nella stagione estiva, le temperature cominciano a essere veramente molto alte, anche ad aprile e maggio ci possono essere dei fine settimana con temperature superiori ai 30 gradi, come è successo. Allora, è vero che votare è un diritto e un dovere molto importanti, perché no, uno dovrebbe anche rinunciare serenamente a un fine settimana per poter votare, ma abbiamo visto che non è così, abbiamo visto le spiagge piene e le urne vuote, e quindi forse bisognerebbe capire che è meglio votare in altri periodi dell'anno. Un tempo si preferiva la primavera perché era più facile spostarsi, ora diciamo che siamo messi meglio da questo punto di vista, le persone possono spostarsi anche a novembre oppure magari a febbraio, marzo massimo, perché altrimenti abbiamo visto che ogni volta che si vota come dire in una data vicinissima alla possibilità di andare al mare, gli italiani preferiscono il mare.

Resta sveglio fino a quando fa mattina, con il viso stanco e ancora un po' di trucco. Lascia i sogni chiusi dentro ad un cuscino.

0: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
1: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
2: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
3: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
4: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
3: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
4: E ci mantiene giovani.
3: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
4: Perché Oliveto è Oliveto.
5: Ciao, sono Paolo Fox. Le stelle di latte e miele ti aspettano tutti i giorni alle 6, alle 8, alle 10 del mattino e se vuoi avere un'anteprima sul giorno dopo, alle 20 e alle 23. Non mancare all'appuntamento con le stelle, mi raccomando. Un abbraccio.
6: L'oroscopo è offerto da...
3: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Oliveto, acqua della salute.
4: Perché favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
3: E mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
4: Perché Oliveto è Oliveto.
7: Spot.
8: Stasera cena, domani calcetto e non so cosa indossare.
9: Risolvi in 5 minuti. Andiamo da Globo. La più vasta scelta di calzature e abbigliamento uomo.
8: Ma c'è tutto? Anche per tempo libero, sport e occasioni eleganti?
9: Certo, trovi anche grandi marchi come Rifle, Carrera, Enrico Coveri, Sergio Tacchini, On Spirit.
8: Grande. Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa a prezzi imbattibili. Globo. Tutta la moda che vuoi al miglior prezzo. Per tutta la famiglia.
10: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche e ad Ascoli Piceno nel centro commerciale Albattente. A Grottamare con 2 punti vendita. A Porto San Giorgio, a Civitanova Marche e ad Ancona Sud. A Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
11: Sabato 27 giugno dalle 18. Il lungomare di Tortoreto Lido si trasforma in un magico paese dei balocchi. Torna la notte rosa dei bambini. 10° anniversario. Dalle ore 22:15 live pop show delle K-pop Hunters of the Night. Amatissime dai giovani di tutto il mondo. Naturalmente non mancano l'animazione, laboratori, giochi, sport, solidarietà e giochi da strada per grandi e piccini. Novità 2026. Magic Village Experience. Vivi una serata di pura magia a misura di famiglia. Notte rosa dei bambini, sabato 27 giugno. Tortoreto ti aspetta. Evento a cura del comune di Tortoreto, albergatori Tortoreto, Balnear Tour, Amadeus Events. Direzione artistica di Federico Brannella. Latte Miele Media Partner.
12: Nei supermercati Tigre c'è un imperdibile sottocosto. Passata a rustica Cirio da 680 grammi a 89 centesimi. Barattolino Samontana da 500 grammi a 2,29€. E acqua Vitasnella Ferrarelle, 6 bottiglie da 50 cl a 99 centesimi. Tigre, freschezza quotidiana.
13: La Scuola di Musica Le Arti festeggia 30 anni di musica, emozioni e passione con il grande Workshow 2026. Dal 23 al 27 giugno in Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno, tutte le sere dalle 21:30, 5 serate di musica dal vivo a ingresso libero. Evento speciale martedì 23 giugno. Per la prima volta sullo stesso palco, 24 docenti della Scuola Le Arti insieme nel grande concerto 30 e Lode. Un travolgente tributo a Renzo Arbore e Orchestra Italiana. 5 serate, centinaia di musicisti, band, emozioni e tutta l'energia dei Workshop Le Arti 2026. Gran finale sabato 27 giugno con il DJ set di Davide T in collaborazione con Radio Latte Miele. Ti aspettiamo in Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno con il patrocinio del comune di Ascoli Piceno.
14: Quando torniamo qui su Radio Latte Miele parleremo del costo della vita e dello stipendio, quali sono le città più care in Europa e in Italia. Prima vi lascio a Pino Daniele con Yeso Pazzo e poi c'è Lucio Dalla con Cara. A

Sara di Lucio Dalla qui su Radio Latte e Miele. Allora, prima mi sono preso col discorso dell'astensionismo, non ho risposto alla domanda chi ha vinto queste elezioni. In realtà nei ballottaggi nei capoluoghi naturalmente finisce 3-3, finisce con il pareggio, perché il centro-sinistra ha conquistato per la prima volta Agrigento e si è confermato a Chieti e Trani. Il centro-destra si riprende Lecco e si tiene Arezzo e Macerata. Si allarga però lo sguardo anche alle altre 12 sfide decise al primo turno per un totale di 18 capoluoghi. Il centro-sinistra ne vince 10, ne aveva 8, il centro-destra 6, ne aveva 5, i civici 2, quindi tutto sommato avrebbe vinto il campo largo, anche se poi le elezioni amministrative sono altro rispetto a quelle politiche. Allora, vi dicevo del costo della vita, perché c'è i dati di Numbeo, che è la piattaforma diciamo più importante che calcola il rapporto tra stipendio e costo della vita. Allora, sicuramente la Svizzera è il paese più caro d'Europa, ma è anche uno dei paesi in cui lo stipendio è più alto, quindi in realtà è più facile vivere in Svizzera che a Milano, nel senso che Milano è una delle città più care d'Europa. In Italia non ha rivali, perché ha un, punte-

punteggio di 74,8 punti, pensate che Roma, che è al secondo posto, ne ha 60,5, quindi 14 punti in meno. Hanno calcolato che una famiglia, per poter vivere a Milano, affitto escluso, una famiglia di 4 persone ha bisogno di 3.742 euro. Una persona singola, affitto escluso, per vivere a Milano ha bisogno di 1.037 euro. Primo

0: Talento di Gianluca Grignani con Primo treno per Marte qui su Latte e Miele. Allora, parliamo anche della visita del Papa in Spagna. Oggi sarà a Barcellona. Questa visita sta avendo un successo incredibile. Sapete, a Madrid più di 1.200.000 persone l'hanno accolto, con la famiglia reale che lo segue continuamente in ogni spostamento. Si è, i giornali fanno anche un po' di ironia sulla grande chimica che si è creato tra il Papa Leone XIV e la regina Letizia di Spagna. Parlano sempre da soli, loro due vicini, e si danno grandi sorrisi, si regalano. Vabbè, ci sta anche assolutamente. Però era una visita insperata con questo successo, perché sapete che la Spagna è particolarmente secolarizzata, come si dice in questi casi, uno dei primi paesi ad esempio a aprire ai matrimoni gay, uno dei primi paesi a parlare insomma della distinzione netta tra chiesa e stato, e invece un grandissimo successo.
1: Ecco la refurtiva McDonald's.
2: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
1: E ci sono anche i McFits irresistibili.
2: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Non voglio essere fritto!
6: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
5: E gli altri?
6: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
7: Fiorentini, le gallette, gli snacchini!
8: Dona il tuo 5 per 1000 a Riscilpi, educazione, salute e sviluppo per le comunità più fragili di Madagascar e Bangladesh.
9: Scopri come su prouomoriscilpi.org.
8: Riscilpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
10: Tempo generalmente stabile sull'Italia grazie all'anticiclone, ma all'estremo nord non mancheranno alcune precipitazioni. In mattinata nubi in aumento sui settori di nord-ovest, con qualche pioggia relegata solo ai rilievi più settentrionali. Cielo sereno o poco nuvoloso altrove. Nel pomeriggio instabilità diurna sui rilievi alpini con possibili temporali, in particolare tra Trentino Alto Adige e Friuli Alto Veneto. Splenderà il sole invece sulle aree pianeggianti al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
11: Spot.
12: Nel centro commerciale La Torre, tanti punti vendita per il tuo shopping.
11: Globo Sport, vasta scelta dei migliori marchi sportivi.
12: Globo, calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
11: Globo Biancheria, per la tua casa.
12: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casual e sportivi. Free shoes, abbigliamento e calzature dalle linee più giovanili.
11: Un euro per l'elettronica.

0: Vita.
1: Shopping al centro commerciale La Torre, Villa Rosa di Martin Sicuro, via Roma 447.
2: Essere sereni non significa stare fermi, è continuare a vivere ogni momento sapendo di non essere mai soli. Serenity è molto più di un braccialetto, è un servizio di assistenza che accompagna la persona fragile nella sua quotidianità, con discrezione e attenzione. Un supporto costante 24 ore su 24 che offre sicurezza a chi lo indossa e tranquillità a chi è lontano. Cadute, situazioni improvvise o semplici necessità. La nostra centrale operativa è sempre pronta ad ascoltare, rispondere e intervenire con professionalità, perché la vera indipendenza è poter restare nella propria casa, nelle proprie abitudini, con la certezza di avere qualcuno accanto. Progetto Serenity, la sicurezza al polso, la presenza ogni giorno. Attiva il servizio su progetto-serenity.it oppure chiama il numero verde 800 077 717.
3: Sabato 27 giugno, Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno si accende con la grande musica italiana. Dalle 23.30 un evento unico, firmato Scuola di Musica alle Arti, Radio Latte Miele in collaborazione con Publidea Sistemi di Comunicazione. Generazione X contro Generazione Z. Un viaggio musicale tra le hit che hanno fatto cantare intere generazioni e i successi che fanno vibrare i ragazzi di oggi. Sabato 27 giugno, Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno si accende con la grande musica italiana. Dalle 23.30 vieni a vivere una serata di musica, energia e divertimento. DJ set David T. Generazione X contro Generazione Z.
4: A San Nicolò di Teramo dal 1910 c'è Di Sante Mobili, il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, il giorno e la notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e in un immenso showroom, tanto ma tanto di più. Di Sante Mobili, progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti. E le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.

Occidentali Skarma, Francesco Gabbani, Radio Latte e Miele. Quali 10 anni sono passati da quando vinse il Festival di Sanremo con questa canzone? Perché l'anno prossimo saranno 10 anni. Allora, lui che è tornato tra l'altro tra i giudici di X Factor, sapete che sono in corso quelle che loro chiamano audition, che sono le audizioni, molto semplicemente in italiano. Quest'anno c'è Irama al posto di Achille Lauro. Allora, prima abbiamo parlato del fatto che una detenuta è rimasta incinta in carcere dopo un incontro con il compagno, incontro al quale non ha prestato attenzione nessun secondino. C'è un'altra storia che arriva dai carceri, questa volta dobbiamo parlare del Barese, perché un'indagine per tentato omicidio a Palo del Collo, praticamente si è scoperto che gli ordini arrivavano direttamente dal carcere. Ci si chiedeva: ma com'è possibile che dal carcere arrivino degli ordini? Loro non possono comunicare con l'esterno. In realtà si è scoperto che una signora incontrava il marito in carcere e gli passava la SIM del telefonino attraverso un bacio appassionato. In pratica si metteva la SIM, sapete che è molto piccola, in bocca, baciava in modo appassionato il compagno quando arrivava in carcere e gli passava in questo modo la SIM al marito, che poi la utilizzava naturalmente per chiamare l'esterno.

0: vorrei cantartele qui.
1: Dieci e uno.
2: È martedì 9 giugno, buongiorno da Francesco, Edoardo e Matilde che è appena arrivata, buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno, buongiorno, baci stellari, buongiorno, baci stellari. Buongiorno a tutti.
2: Allora. C'è una nuova canzone di Valeria Marini, Divina si chiama mi sembra.
3: Ah, come lei, di nome e di fatto.
2: Di fatto, assolutamente.
3: Sì. Sai che è nata lo stesso giorno di George Lucas,
2: certo,
3: quindi il regista infatti, di Guerre Stellari, infatti.
2: Lei è stellare. Io ho scoperto poco fa che invece Edoardo De Simone è da sposare.
3: Perché?
2: Perché ha scaldato nel fornetto.
3: Sì.
2: Ieri abbiamo festeggiato il compleanno della nostra
3: Natalia.
2: Natalia,
3: sì.
2: Che fa, è vecchia, ha 30 anni. Fatto. Sapete 30 che le donne a 30 anni ormai.
3: Sono da buttare.
2: 30 o 60, la stessa cosa. E allora c'era avanzato delle brioche, lui sì, l'ha scaldate prima di imporgerle.
3: Quindi è un cuoco.
2: È bravo.
3: È da sposare perché è un cuoco.
2: È uno che è capace a gestire le situazioni improvvise. Ti arriva all'improvviso qualcuno a casa, un ospite, lui tac,
3: e lui sa.
2: Lui sa quello
3: è
2: che
3: un ottimo host.
2: È fondamentale, eh?
3: Beh, bene.
2: Inviti gli amici tuoi.
3: Si chiama chiamatemi_edo su Instagram se lo volete corteggiare e noi andiamo con la perla
2: uno
3: di oggi.
2: È difficilissimo. Comunque fatti bravi e non fatti viaggiare in cronaca.
3: Allora, io non ho trovato dall'almanacco delle citazioni incredibili oggi, non è
2: niente
3: nato
2: di incredibile.
3: E allora ho portato un meme, sono sicura, ho cercato, è la mia prima ricerca di ogni mattina. E allora ho portato un meme un po' per te che odi il sole, il caldo, ok? Che ho letto su Instagram.
2: Come tutte le persone normali, sì.
3: E poi tranquilli, per le ispirazioni della giornata arriva Paolo Fox tra due secondi. Allora, se volevo, prego regia. Se volevo essere solare, nascevo crema.
2: Ha ragione.
1: L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da
4: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto, acqua della salute.
5: Perché favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
4: E mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
5: Perché Uliveto è Uliveto.
1: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
6: Le stelle del 9 giugno, buona giornata a tutti. Ariete, la luna tocca il tuo segno, c'è una grande spinta. Attenzione che non diventi impeto irragionevole. Il recupero psicofisico è in corso. Ricordo tra l'altro che dal 13 Venere tornerà favorevole, quindi sarà più facile ritrovare equilibrio nelle storie che hanno avuto problemi. Il Toro, con Marte nel segno, qualche fastidio l'ho avuto di recente, magari quell'acciacco stagionale che non passa, quella tensione che bisogna cercare di amministrare con saggezza. Comunque arrivano segnali molto incoraggianti, le tensioni sono minori e sul lavoro hai delle buone occasioni per sviluppare un progetto. Gemelli, non si può restare fermi in questo periodo, però devo ricordare che la giornata di ieri è stata un pochino faticosa, quindi questo è un martedì che in qualche modo deve essere fonte di recupero. Nei rapporti interpersonali emerge un desiderio più forte di condividere progetti in vista del futuro. Cancro, giugno è un mese molto importante, ricordo tra l'altro che proprio negli ultimi 10 giorni avremo tanti pianeti a favore, quindi è come se dovessi decidere per un impegno, per una questione di lavoro, persino l'amore può tornare ad essere molto importante nella tua vita. Con una maggiore disponibilità al dialogo, anche i single possono vivere emozioni importanti. Il Leone deve cercare di ritrovare un po' di serenità, non tanto perché le cose funzionino male nel lavoro o a livello personale, ricordo che abbiamo sempre un ottimo cielo e che da luglio Giove sarà nel segno, però metto l'accento su Marte dissonante e sulla stanchezza fisica, che è il vero blocco del periodo, è come se dovessi riposare un po' di più. Vergine, occasionale porte, poi tra giovedì e venerdì potrebbe arrivare una prima risposta, in particolare se hai fatto delle richieste. Si intravedono aperture in amore. Questo è un periodo in cui chi può permetterselo andrà in vacanza, farà uno stop, insomma il fisico ha bisogno di relax e dovresti cercare di sfruttare tutte le occasioni per ritrovare serenità interiore. La Bilancia deve superare qualche ostacolo, ma perché? Perché sta pensando ad un grande progetto, che sia di tipo scolastico, pubblico, lavorativo, che sia di tipo professionale, non importa. Ricordo che da luglio Giove non sarà più contrario. Allora questo stress, paradossalmente, anziché diminuire le tue capacità, le aumenta. Novità: in amore ci vuole ancora un po' di attenzione ai dettagli. Scorpione, con Venere favorevole, questa settimana aiuta, però vorrei mettere in guardia tutti quelli che vivono una storia poco chiara, perché da domenica ci sarà meno disponibilità al colloquio, insomma, o con te o contro di te. Sagittario, questa fase è importante, da luglio lo sarà di più con Giove amico, insomma, sia sul piano pratico che lavorativo si sente una maggiore determinazione. Sta per arrivare un periodo di grande forza. Capricorno, ecco le giornate della verità. Se una persona ti ha infastidito la allontanerai. Giornate impegnative perché già da tempo stai facendo pulizie di primavera. È una fase di osservazione e di valutazione, un po' per tutto. Acquario, alcune situazioni che da tempo non funzionano più saranno interrotte nella seconda parte del mese. Questo vale sia per i sentimenti che per il lavoro. Insomma, sei tanto buono e caro, ma evidentemente sta per arrivare una fase di rifiuto. Pesci, conta sempre su questo buon periodo che oltretutto negli ultimi 10 giorni di giugno porterà soddisfazioni. Con Venere e Mercurio favorevoli puoi ottenere molto e vale la pena di chiedere, anche se c'è una questione legale, contrattuale, personale che ti impensierisce. Novità, intuizioni molto favorite. Vi abbraccio, a domani.
1: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com o sulla nostra app gialla Radio Latte Miele, iOS o Android. L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da...
4: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto, acqua della salute.
5: Perché favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
4: E mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
5: Perché Uliveto è Uliveto.

una giornata c'è, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

0: Natale anche male.
1: Stanno uscendo piano piano, arrivando in radio, alcune canzoni che vengono dall'ultimo album di Giulie, si chiama Il Solito Cinema. È venuto qua ad annunciarcelo, a presentarcelo. A parte che, siccome sono presenti tante sue solite schitarrate, voi potete risuonarlo quell'album, perché all'interno della copertina, se acquistate il vinile, ci sono proprio tutti gli accordi, quindi per sciupare davanti ai nostri soliti falò italiani tutta questa eleganza. C'è un po' di eleganza, perché nonostante tutto l'album si chiami Il Solito Cinema, quindi ci rimanda a un modo di dire dei giovani, soprattutto del nord, ah guarda, le solite scenate, la mia solita disavventura, questa vita, c'è anche tanta eleganza. Pensate al featuring con Concato o a questo con 13 Pietro, che si chiama Qui Piangono Tutti, vero Edo in regia? Bene, sigla!
2: Caffè e cliché. Caffè e cliché.
1: Sapete chi è che non sta piangendo per niente? Probabilmente tutti quei ragazzi e ragazze per cui oggi, il 9 giugno, è l'ultimo giorno di scuola. Ho googlato che la scuola in Italia, poi dipende dalle varie giurisdizioni regionali, comunali, poi c'è la provincia di Trento e Bolzano, fanno sempre come gli pare a loro. La scuola finisce tra l'8 giugno quest'anno, quindi è finita ieri, ma può protrarsi fino al 16 giugno, quindi fino alla prossima settimana. Ho una domandona per voi, che magari all'ascolto avete vissuto l'ultimo giorno di scuola qualche annetto fa, se non qualche decennio fa, e vorrei tanto scoprire alcune delle solite esperienze degli italiani che io per esempio non ho vissuto. E tra poco vi faccio una domanda: cosa facevate l'ultimo giorno di scuola? Da me erano solo gavettoni, acqua sugli altri, col sorriso, ma anche con un po' di sgarro.
3: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia, dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
4: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
5: Hai fame?
6: Sì.
5: Molta?
6: No.
5: Hai voglia di uno sfizio?
6: Sì.
5: Fritto?
6: No.
5: Croccante?
6: Sì.
5: Dici sempre sì e no.
6: E sì?
5: Sì e no Fiorentini?
6: Sì.
7: Ci vuole Fiorentini, le gallette e gli snackini.
8: Buongiorno dalla redazione, in studio Alessio Galea. La Crimea occupata torna nel mirino di Kiev. Nella notte i droni ucraini hanno colpito e danneggiato il ponte di Chongar, che collega la penisola di Crimea alla regione di Kherson. Raid russi nella zona di Kharkiv hanno invece causato almeno 4 morti e 15 feriti. Intanto il 18 e il 19 giugno si riunisce il Consiglio europeo sul tavolo la sicurezza continentale, il sostegno a Kiev e i negoziati per l'ingresso dell'Ucraina nell'Unione. L'Iran sospende gli attacchi contro Israele, ma restano le tensioni e le reciproche minacce. Lo stop ai raid dopo l'appello di Trump, che rivendica progressi diplomatici e prospetta un accordo imminente, scenario che sarebbe stato confermato anche da Teheran. Con gli Stati Uniti stiamo lavorando, speriamo in un accordo entro fine mese, ha affermato il rappresentante dell'Iran presso le Nazioni Unite, sottolineando che il cessate il fuoco dovrà riguardare l'intera regione, Libano compreso. Annunci in parte smentiti dalle ultime notizie giunte dal campo di guerra. I media libanesi riferiscono infatti di nuovi attacchi israeliani vicino a Tiro e nella città di Nabatieh, nel sud del Libano. Nuove tensioni anche nello stretto di Hormuz, dove questa mattina è precipitato un elicottero dell'esercito americano, salvi i due piloti. Non è chiaro se il velivolo sia stato colpito dal fuoco iraniano o se abbia subito un guasto meccanico. L'omicidio di Willy Monteiro, ucciso con un brutale pestaggio a Colleferro in provincia di Roma nel settembre del 2020. Nel processo d'appello Ter, i giudici capitolini hanno condannato all'ergastolo Gabriele Bianchi. Il nuovo giudizio era stato disposto dalla Cassazione dopo rinvio dello scorso novembre, limitatamente alla valutazione delle attenuanti generiche riconosciute a Bianchi nel precedente appello. Definite da tempo le altre condanne: ergastolo per il fratello Marco Bianchi, 23 anni per Francesco Belleggia e 21 anni per Mario Pincarelli. Archiviati i successi nelle amichevoli contro Lussemburgo e Grecia della gestione Baldini, la nazionale italiana conoscerà presto il nome del nuovo CT, che salvo sorprese sarà uno tra Antonio Conte e Roberto Mancini. Senza mondiali, gli azzurri torneranno in campo a settembre in vista dell'esordio in Nations League contro il Belgio. L'informazione torna più tardi.
0: tutto, hotel prenotato, biglietti presi.
6: Manca solo la valigia.
9: Tranquilla, andiamo da Globo.
0: Giusto, vasta scelta di valigie, trolley, borsoni e zaini, Roncato, Charro, American Tourister, Rifle.
10: E per i piccoli viaggiatori come me, trolley Sonic, Stitch, Spider-Man e Frozen.
11: Globo, tutto per i tuoi viaggi, al miglior prezzo per tutta la famiglia.
12: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro, nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche e ad Ascoli Piceno, nel centro commerciale Albattente, a Grotta Mare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
13: Power Laser, dal 2008, rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile, riconoscibile ovunque, con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
14: Ogni casa racconta una storia. La tua. Lavori in Corso è uno studio di ingegneria, architettura e interior design con sede a San Benedetto del Tronto. Fondato da un architetto e un ingegnere per offrire un servizio chiave in mano. Attivi tra Marche e Abruzzo, trasformiamo gli spazi che non ti rappresentano più in luoghi da vivere come hai sempre sognato. Progettiamo e coordiniamo tutto, dalla prima idea all'ultimo dettaglio, comprese pratiche di stress. Per un sopralluogo gratuito chiamaci allo 0735 03 96 79. info@lavoriincorso.biz.
15: In provincia di Teramo, Studio 2000, agenzia pubblicitaria Studio 2000, specializzata nella cartellonistica 6x3. Studio 2000, a Giulio Nova Paese, Corso Garibaldi 17, telefono 335-5793-012, 335-5793-012.
16: 48esimo pellegrinaggio Macerata Loreto.
17: È bella la strada per chi cammina.
16: Sabato 13 giugno alle ore 20:30 allo stadio Elvia Recina di Macerata.
17: Per chi va.

La deriva reggae firmata The Colors di quest'estate, Rolling Stones su Radio Latte Miele. Io inizio il mio programma ogni mattina, sto con voi tra le 10 e le 12 e mi scordo sempre di dire il mio nome. Colpevole al microfono con voi, Matilde Brizzi, anche il cognome così se mi volete querelare. Lo sapete. A proposito di estate, sapete che il calendario effettivo funziona in modo diverso da quello che leggiamo su carta, no? Oppure ormai sul nostro telefonino. Per esempio, ci sono due inizi dell'anno, quello di gennaio, quello canonico per convenzione, e poi c'è quello di settembre, quando ricomincia la scuola. E funziona un po' così anche per l'estate, che per qualcuno sta cominciando proprio in questi giorni, perché sta finendo la scuola, sono gli ultimi giorni di scuola e li stanno vivendo i ragazzi da ieri, dall'8 giugno, e si protrarranno. L'ultima scuola, le ultime scuole finiranno, chiuderanno il 16 giugno. Quindi c'è una domanda per voi questa mattina, 335-787-1910. Vi ho raccontato quello che facevo un po' io, sempre, tutti gli anni, era una piccola tradizione per i miei ultimi giorni di scuola, anzi l'ultimo, al liceo, alle superiori, e vorrei sapere come lo passavate voi. Noi, ve lo dicevo, facevamo dei gavettoni, anche perché la scuola finiva con una solita assemblea sportiva, ci ritrovavamo tutti allo stadio piccolo comunale del mio piccolo paesino e si creavano dei tornei di calcetto, pallavolo, dei tornei in cui intervenivano anche i professori, che potevano o giocare insieme agli alunni o giocare e scontrarsi tra di loro. Un piccolo grande bacio a tutti coloro che invece dovevano tornare tra i banchi di scuola a lasciare lo stadio comunale, perché dovevano recuperare il debito in calcio d'angolo all'ultimo momento e pregare il prof di dargli quel 6 politico, quel 6 rosso con l'asterisco, però di darglielo. A proposito di gavettoni, mi bagno, mi tuffo,

0: Viva la vasca e viva la fine della scuola. Questi sono Benji, Fede e Alex Britti, una chitarra che non si può non riconoscere qui su Radio Latte e Miele. A proposito di fine, ce lo siamo detti, siamo piuttosto allineati in Italia, anche se poi ogni regione fa un po' come gli pare, finisce prima, poi c'è il patrono, quindi c'è un giorno rosso in più e bla bla bla. Per quanto riguarda l'inizio, il prossimo inizio della scuola, sta succedendo qualcosa di interessante che sta facendo molto chiacchierare in Emilia Romagna, dove a partire dall'anno scolastico 2026 e 2027 in 42 comuni la scuola inizierà prima. Se tendenzialmente in media in tutte le regioni d'Italia comincerà attorno al 15 settembre, in Emilia Romagna, in quella quarantina di comuni, inizierà il 31 agosto. E in che modo? Dato che dobbiamo essere tutti un pochino allineati, non con le solite lezioni frontali, non iniziano proprio i veri e propri corsi di storia, geografia, ci saranno attività extracurriculari ed è un test, è un esercizio, è un esperimento per capire se l'Italia si può allineare a tutti quegli altri stati che come calendario scolastico non hanno 3 mesi di nulla e poi 9 mesi circa di attività densa e scolastica. Sapete che in tante parti del mondo le vacanze estive sono molto più brevi, al massimo di 2 mesi, quindi al massimo di 8 settimane, poi però c'è la famosissima spring break, quindi per esempio durante la primavera ci sono 2 o 3 settimane libere, il Natale conta 2 o 3 settimane libere, un pochino più di respiro per i genitori e un pochino più di apprendimento coerente per tutti gli alunni.
1: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
2: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
3: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
4: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
5: Ok, e quindi?
4: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
5: Allora la risposta è MG.
6: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
7: Ti aspettiamo negli MG Store.
8: Con il 5 per 1000 a Riscilpi sostieni educazione, salute e sviluppo dei bambini di Madagascar e Bangladesh. E non ti costa nulla.
9: Scopri come su prouomoriscilpi.org.
8: Riscilpi. Insieme costruiamo speranza ogni giorno.
10: Spot.
11: Bell'outfit, ma non manca qualcosa.
10: Hai ragione, corro da Globo che ha sempre gli accessori giusti a prezzi imbattibili.
11: Davvero? Anche per me?
10: Certo, trovi borse, zaini, pochette, cinte e portafogli uomo, donna, bambini dei migliori marchi come Rifle, Nardini, Gianmarco Venturi, Solo Soprani, Laura Biagiotti, Nazareno Gabrielli, Enrico Coveri.
12: Globo, tutti gli accessori che vuoi al miglior prezzo per tutta la famiglia.
13: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche è ad Ascoli Piceno nel centro commerciale Albattente, a Grottamare con 2 punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
14: A 2 passi da te, scopri il Festival dell'Appennino, inclusivo di natura, escursioni, racconti, musica, spettacoli ed eccellenze tra i Monti Sibillini, della Laga, la Valnerina e gli splendidi borghi dell'Appennino centrale. Promosso da Commissario straordinario Ricostruzione Sisma 2016 e BIM Tronto. Visita festivaldellappennino.it e i canali social.
15: Sabato 13 giugno a Force, Ascoli Piceno, i Pupazzi. Domenica 14 giugno a Poggio d'Api di Accumoli, Rieti, Lucrezia Ercoli e Mistura Popolare.
16: Viaggia sicuro, comodo e puntuale. Fallo con la Start. Con i nostri servizi potrai scoprire Ascoli Piceno, la Riviera delle Palme e i suggestivi borghi del Piceno. Inoltre puoi raggiungere comodamente Roma a prezzi vantaggiosi. Scegli Start anche per i tuoi viaggi, noleggiando uno dei nostri autobus Gran Turismo. La nostra flotta composta da veicoli di ultima generazione a basso impatto ambientale ti porterà dove tu desideri. Scopri le nostre tariffe anche a prezzi agevolati. Info al numero verde 800 44 3040, www.startspa.it. Servizio clienti chiocciola startspa.it. Scarica orari e tratte tramite le 2 app Google Maps e Moovit.
17: Se di gusto vuoi mangiare genuino e salutare, Ristorante 343, dove se mangia e se beve lui.
18: Ristorante Country House 343, sala banchetti, camere, cucina tipica abruzzese, in un castello da favola su una splendida collina con vista mare. A pranzo menù a 15 euro. Il Ristorante Country House 343 è a Corropoli. Per info e prenotazioni 0861 85 69 76.
17: Ristorante 343, dove se mangia e se beve lui.
0: Questo programma sul latte miele si chiama Caffè Cliché e arriva sotto forma di canzone uno dei caffè più famosi della nostra storia della musica, perché seduto in quel caffè io non pensavo a te. Secondo me è un po' una bugia, signori cari, Equipe 84, però

E se non esiste una canzone napoletana che non citi almeno in un verso il verbo chiover, piovere o piangere, non esiste una canzone di Concato che non menzioni i fiori. Mangio un fiore? Ti ricordo nel mio amore, ho sbagliato i versi, ma avete capito. Allora, è martedì 9 giugno, c'è una domanda per voi. Cosa facevate, non ci importa mai di sapere quanto tempo fa, l'ultimo giorno di scuola? C'erano delle piccole tradizioni che magari sono cambiate tra elementari, le medie, le superiori? Questa è la domanda di questa mattina, l'ho già dato il numero? No, allora lo ridò, 335-787-1910, un po' di libertà, quella dei figlioli, non quella dei genitori.

0: L'estate del 1996 suonava anche così, a suon di rotta su Cuba, liberi di, liberi da, anche se mi piace sempre ricordare che nell'estate del 96 è uscito un remix intramontabile. La canzone La Macarena è del 1993, ma il remix che tutti oggi balliamo, continuiamo a ballare, non ci stanchiamo mai di ballare, è dei Bayside Boys e arriva proprio dall'estate del 1996. Stiamo parlando di estate, quella non del calendario convenzionale, quella dei ragazzi e le ragazze che stanno finendo la scuola, e ci stiamo chiedendo come mai il calendario ufficiale scolastico italiano sia così diverso da quello degli altri paesi, dagli Stati Uniti ai più vicini europei, e perché qualche comune in Italia, a partire soprattutto dall'Emilia Romagna, sta tentando di seguire un altro esempio. Cosa succede nel resto del mondo? Per esempio negli Stati Uniti c'è uno schema tipico che si ripete, non importa il mese, ci sono sempre 6-9 settimane di lezioni seguite da 2-4 settimane di pausa, quindi pause di un mese all'interno dell'autunno, della primavera. Oppure, per esempio, nel Regno Unito l'estate dura circa 6 settimane e c'è un piccolo break per ogni stagione che arriva, dall'autunno alla primavera. Insomma, è tutto un po' diverso. In Italia non funziona così, ma qualcuno si sta chiedendo se non sia meglio seguire l'esempio degli altri stati. Perché stati? Gli altri stati. Perché? Perché si mantiene maggiore continuità scolastica, didattica. Si dedica meno tempo ai ripassi di inizio anno, no? Tutti quei bambini che fino al 29 agosto non hanno fatto niente, non hanno ripassato niente, ci hanno pure da recuperare il solito canonico debito in matematica e hanno solo il 31 di agosto, ma solo perché quel mese conta 31 giorni, grazie a Dio, per recuperare. Meno affaticamento durante l'anno, quindi se tu ti stoppi, ti fermi più volte durante l'anno, puoi recuperare le energie. Ma perché in Italia non funziona così? Perché questa è una repubblica fondata sul turismo e l'estate è sacra.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
5: Non voglio essere fritto!
6: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
5: E gli altri?
6: Gli altri?

0: Globo. Calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
1: Globo Biancheria, per la tua casa.
0: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casual e sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature da

0: Shopping al centro commerciale La Torre, Villa Rosa di Martinsicuro, via Roma 447.
1: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
2: Supermercati Tigre c'è un imperdibile sottocosto. Passata a rustica Cirio da 680 grammi a 89 centesimi. Barattolino Samontana da 500 grammi a 2,29 euro. E acqua Vitasnella Ferrarelle, 6 bottiglie da 50 cl a 99 centesimi. Tigre, freschezza quotidiana.
3: Se dico Alidama, dico noleggio. Prenoto e parto.

0: Zucchero Sugar Fornaciari qui su Radio Latte Miele con Un Chilo, un cantante del sacro e del profano, non scordiamoci di quell'album del 1989, Oro, Incenso e Birra. Ed è per questo che, grazie Zucchero per l'assist, ora sto per parlare del Papa, perché ci sono state delle dichiarazioni ai giornalisti all'interno del suo aereo papale mentre si stava dirigendo in Spagna in questi giorni. Perché sta andando in Spagna? Perché domani, quindi mercoledì 10 giugno, toglieranno l'ultima gru dalla Sagrada Famiglia per il centenario dalla morte di Gaudì. I lavori sono finiti e il Papa andrà lì, il Santo Padre andrà lì ad inaugurare il tutto. Però che succede in Spagna in questi giorni? C'è anche c'è proprio lui.
1: Ya estamos en la calle, sale tu balcón.
0: Por la mañana café. Capite che Bad Bunny ha fatto anche un omaggio a Caffè Cliché, questo programma? Allora, Bad Bunny è un artista portoricano, è stato l'artista protagonista del Super Bowl di quest'anno, quindi lo spettacolo televisivo che unisce sport e musica più guardato al mondo, è accaduto a febbraio, ed è in giro in tour in Spagna, tappe di Madrid, tappe di Barcellona, dove c'è, questi giorni c'è anche

0: il Papa Leone XIV, e lui ha dichiarato ai media spagnoli all'interno del suo, durante il suo viaggio: se i giovani dovessero scegliere tra me e Bad Bunny, penso che in molti andrebbero da lui. Quindi mi è piaciuta questa dichiarazione pop, umile, capito? Tra l'altro tutti e due sanno parlare bene lo spagnolo, però manca un po' di ritmo il Papa.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robo, un lottatore.

0: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto.
1: Coi suoi preziosi minerali favorisce una buona digestione.
0: E mantiene ossa sane e forti.
1: Perché Uliveto è Uliveto.
2: 11 in punto.
3: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Gaia con Bossa Nostra apre la seconda ora di Caffè Cliché di questo 9 giugno. Insieme parlavamo del Papa, il quale ha rilasciato delle dichiarazioni su Bad Bunny. Sì, è tutto vero, su questa grande pop star latinoamericana, puertoricana per essere precisi. Ha detto: ecco, in questi giorni in Spagna ci sono io ad inaugurare la Sagrada Famiglia, che finalmente è finita dopo 100 anni dalla morte di Gaudì e 140 anni dall'inizio dei suoi lavori. E poi c'è Bad Bunny in concerto. Immagino che tanti giovani sceglieranno di andare a sentire lui e non i miei discorsi papali. Però forse è proprio anche questa frase umile e super pop sarà quello che potrà avvicinare tanti giovani, immagino. Ce lo diremo la prossima settimana. Io però ho fatto una ricerchetta per voi. Metti che quest'anno, ora la scuola sta finendo, e per la prima prova di maturità, il tema, il temone, esca qualcosa sul Santo Padre, io vi ho trovato in una lista tutti i modi in cui ci si può appellare al Papa. Se lo si incontra invece di andare a vedere Bad Bunny, o se dobbiamo scrivere qualcosa su di lui senza ripetere sempre Papa, il Papa, il Papa, il Papa, il Papa. Sua Santità, si può usare Sua Santità, Sua Santità è il Papa. Il Santo Padre, il Sommo Pontefice, il titolo suo più solenne, il Pontefice Romano, il Vescovo di Roma, che è il titolo più antico del Papa, il successore di Pietro. Sai quando non sai proprio più, come quando invece di dire Giappone usi un'espressione lunghissima, il paese del Sol Levante. Ecco, successore di Pietro per il Papa è uguale Vicario di Cristo. Santità e basta, senza sua, Santo Padre Leone XIV e infine, solo per ultimo, Papa.
1: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto ticket restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
3: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
4: Hai voglia di ritmo vero, di estate? Tornano i mitici di Rotta su Cuba con il nuovo tour estivo Into the Groove. 8 musicisti sul palco, un'esplosione di funky, soul e acid jazz guidata dalla grinta di Simona Bencini. Uno spettacolo da ballare e cantare, date in tutta la penisola. Segui le pagine ufficiali dei Di Rotta su Cuba.
5: Spot.
6: Aiuto, sono cresciuti ancora. Scarpe strette e vestiti corti.
7: Niente panico, da Globo sono arrivate le nuove collezioni bimbi.
8: Sì, Stitch, Frozen, Spider-Man, Avengers, Canguro, K-Rifle.
7: Cambio armadio? Fatto. A prezzi leggeri.
9: Globo, calzature, abbigliamento e accessori bimbi al miglior prezzo.
10: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche è ad Ascoli Piceno nel centro commerciale Albattente, a Grottamare con 2 punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
11: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
12: A San Nicolò di Teramo, dal 1910, c'è Di Sante Mobili, il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, il giorno e la notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e, in un immenso showroom, tanto ma tanto di più, Di Sante Mobili. Progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti e le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
13: Entra in campo, non restare a guardare. Quest'estate l'Ascoli Calcio ti aspetta al Picchio Village con l'Ascoli Campus, il campo estivo bianconero dedicato a ragazze e ragazzi dagli 8 ai 14 anni. Scegli il tuo turno dal 15 al 19 giugno oppure dal 22 al 26 giugno, dalle 9 alle 18. Info e iscrizioni su WhatsApp al 327 712 63 34 oppure via mail a campusbianconero@ascolicalcio1898.it. Ascoli Campus, vivi l'estate da protagonista.

0: latte e miele. Questa nostra stupida
1: canzone d'amore. Radio Latte e Miele.
0: La tua musica italiana.

Questi sono Clara e San Giovanni su Radio Latte e Miele, e le ragazze e i ragazzi anche a Casola Valsegno in Emilia Romagna, Castel Bolognese in Emilia Romagna e a Pinarella nella costa più birichina della Romagna vanno al mercato. Buongiorno ortosofisti, questa cosa, questo dato statistico non ve lo dico io, ve lo dice la scienza. Il mercato in Italia, che sia in una grande città, in un quartiere o in un piccolo paesino, accade statisticamente il martedì mattina e il sabato mattina. Non abbiamo spulciato uno dei nostri calendari che spulciamo sempre all'inizio di ogni mese. La spesa di giugno, quella stagionale, quella che conviene, quella che fa bene, ce la siamo già portati a casa per la festa della Repubblica, quindi un martedì fa. Ma oggi tocca al fungario. Non è che se ne vanno i prugnoli, i funghi di maggio, quelli più attesi da tanti appassionati, e allora non ci sono più funghi. No! I funghi sopravvivono anche d'estate e giugno è un mese pieno di funghi. Solito elenco: colombina maggiore, porcino d'estate, fungo della carne, porcino rosso, prugnolo, qualche prugnolo, pochi prugnoli, Armanita rubescens, russula vesca, mazza di tamburo, morchella elata, pinaroli, champignon, Amanita vaginata, imbutini, gallinaccio, manina gialla, bellini, questi sembrano proprio delle manine piccole e gialle, il pratajolo, il fungo dell'inchiostro e poi i cardarelli.

businessman, come un vero businessman. Dito nella piaga su Radio Latte Miele con la sua ultima novità, estratta dal suo ultimo album Miss Italia. Esatto, grazie alla regia per questa base. Ci sono dei tipi particolari di businessman di cui parliamo, come sempre, ogni martedì a quest'ora su Latte Miele, su Caffè Cliché. Sono i nostri amati mercanti. Anche oggi arriva uno speciale mercato sotto forma di punizione dietetica, perché, come vi dicevo, sono appena tornata da un weekend in Spagna in cui ho mangiato solo patate, tortilla de patata, patatas bravas, le tapas de patata. Le verdure non le ho viste nemmeno da lontano, è stato proprio anche difficile trovarle e quindi è stato difficile sceglierle. Quindi oggi lo speciale mercato di questo martedì parla di lattuga. Allora, cosa fa bene la lattuga? In termini spiccioli, alla cellulite. È l'anguria, è il cocomero delle verdure, perché si compone del 94% di acqua. Quindi se voi, acqua so detto, sono appena tornata dalla Spagna, se voi non amate bere, magari mangiatevi un po' di lattuga. E quindi l'azione più importante che fa sul nostro corpo è depurativa, come fa l'acqua, e diuretica per la ritenzione idrica, tradotta in termini spiccioli, ripeto, la cellulite, se vogliamo. Allora, ci sono tantissimi tipi di insalata di lattuga, tra poco ne parliamo, adesso vi dico solo i nomi. Iceberg, la conosciamo tutti. La lattuga pronto? Lattuga pronto. La bionda degli ortolani, la Batavia canasca, il Lollo rosso, salutiamo Lollo, il nostro amico di Sanremo, la pesciatina rossa e soprattutto la lattuga gentile Cornei.

0: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sundae a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
3: Libera la tua emozione. Rumore Beam Festival, il contest dove il talento non ha età. Canto, ballo o danza, questo è il tuo palco. Scopri la tappa nella tua città e iscriviti alle audizioni gratuite su rumorebeamfestival.it. Coach e ospiti internazionali ti aspettano. È un'esclusiva Anteros Nazziconi Production. Media Partner, Radio Latte Miele.
4: Ciao, sono Paolo Fox. Le stelle di Latte Miele ti aspettano tutti i giorni alle 6, alle 8, alle 10 del mattino e se vuoi avere un'anteprima sul giorno dopo, alle 20 e alle 23. Non mancare all'appuntamento con le stelle, mi raccomando. Un abbraccio.
5: L'oroscopo è offerto da...
6: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto, acqua della salute.
7: Perché favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
6: E mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
7: Perché Uliveto è Uliveto.
8: Spot. Ogni casa racconta una storia, la tua. Lavori in Corso è uno studio di ingegneria, architettura e interior design con sede a San Benedetto del Tronto, fondato da un architetto e un ingegnere per offrire un servizio chiave in mano. Attivi tra Marche e Abruzzo, trasformiamo gli spazi che non ti rappresentano più in luoghi da vivere come hai sempre sognato. Progettiamo e coordiniamo tutto, dalla prima idea all'ultimo dettaglio, comprese pratiche edilizie. Lavori in Corso, affidabilità, qualità, zero stress. Per un sopralluogo gratuito chiamaci allo 0735 03 96 79. Info @lavoriincorso.biz.
9: Se dico Alidama, dico noleggio. Prenoto e parto in sicurezza.
10: Alidama, l'autonoleggio a breve, medio e lungo termine a partire da 10 euro al giorno anche senza carta di credito. Auto 5, 7, 9 posti, veicoli commerciali e furgoni frigo.
9: La novità? Noleggio barche e carrelli per trasporto via terra.
10: E per il tuo matrimonio?
9: Anche auto di lusso. Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto. Infosedi su alidama.it.
11: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, servizio nuove imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI, imprenditori si diventa.
12: Vieni a conoscere il servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
13: Per la tua pubblicità su Radio Latte Miele, radiofonica in 0736 3041 31 0736 3041 31 o commerciale @lattemielemarcheabruzzo.it.
14: Latte Miele. Oh.

c'è il nostro solito viaggio nel tempo e comincerà con Baglioni che se ne andrebbe dal 73 e poi una delle nostre filastrocche estive più affezionate, la Languibrividi Bri, come il ghiaccio bruciano quando sto con te, Righeira, è meglio se cantate voi, dai.

per gli altri anni 80, perché sapete parte sempre un viaggio nel tempo nella seconda parte di ogni ora che ci fa partire dagli anni 70 e poi ritorna fino ad oggi. Bene, ci siamo ascoltati Domenica Bestiale di Fabio Concato, ma anche Righeira con L'estate sta finendo, che invece è appena cominciata, non sarebbe nemmeno cominciata, ma dai, quando finisce la scuola e sta finendo la scuola in ogni regione d'Italia, l'estate è bella che è iniziata, ci dobbiamo un attimo riorganizzare. Un'altra cosa che sta finendo è il mercato, come sentite dalla base tipica del nostro martedì di Caffè Cliché. Sono quasi le 12, quasi mezzogiorno, e ci sono due tattiche per andare al mercato che ricordo sempre: o uno va all'inizio, presto, attorno alle 8, e trova tutta la grande varietà che vuole ricercare, spulciare, se vuole scegliere proprio quegli ortaggi, quelle verdure, le sue foglie più lucenti, oppure si va proprio alla fine, perché i mercanti non vogliono tornare a casa con quelle camionette piene, e allora ve le lanciano le banane, vi lanciano purtroppo anche le lattughe, che sono belle leggere, quindi non vi fanno male. Non troviamo solo iceberg nei mercati italiani del momento di giugno, troviamo la lattuga pronto, che è quella che sembra più un fiore, sembra proprio una rosa scalata all'ennesima potenza, verde, con delle foglie meno lucenti dell'iceberg. Poi abbiamo la bionda degli ortolani, che è quella tipicamente allungata. Il lollo rosso e il lollo verde sono anche questi dei fiori un pochino più selvaggi, però è un'insalata. E poi abbiamo la pesciatina rossa, che però è verde, e la lattuga gentile Corani con la Y. Ma adesso vorrei chiedere al nostro Biagio Antonacci, che sta arrivando dagli anni 90, com'è mangiare la lattuga, com'è scegliere di farsi un'insalata.

0: Biagio Antonacci dagli anni 90 in una delle sue versioni più rock. Non è mai stato subito, non è mai stato facile scegliere un piatto d'insalata, anche se è estate, è caldo, andiamo di fretta, dobbiamo rientrare al lavoro tra soli 35 minuti e ci vogliamo far scappare anche un caffettino all'interno della nostra pausa. E allora, se voi come me all'ascolto avete una leggera repulsione per il verde, lo sapete, esistono anche insalate senza lattuga, che è stata un po' la protagonista del nostro martedì mercato di questo 9 giugno. Io tra l'altro invidio tantissimo chi si mangia la lattuga, dall'iceberg alla gentilina, perché delle persone che mangiano l'insalata proprio a tavola con me invidio il morso, la croccantezza, l'idea e il coraggio di scegliere un'insalata rispetto a un bel piatto di polpette, sì, anche con i 32 gradi che stanno caratterizzando questo giugno 2026. Ci sono però tre idee per aggirare la lattuga e il verde quasi all'interno delle insalate, per mangiare comunque in modo sano una volta che torniamo dal nostro mercato di ogni martedì mattina. Insalata di cetrioli, pomodori e cipolla rossa, meglio se quella gustosa e bellissima, violissima, di Tropea. Insalata di pesche, stagionali anche queste al momento, pomodorini e mozzarella per un grasso animale, o tofu se vogliamo essere ancora più bravi con il nostro amico pianeta. Finirei con insalata di patate, fagiolini e tonno, ma sapete che ogni volta che scegliamo le patate rispetto ad un ortaggio, rispetto ad una verdura, stiamo un po' barando.
1: Ecco la refurtiva McDonald's.
2: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
1: E ci sono anche i McFits irresistibili.
3: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
4: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
5: Hai fame?
6: Sì.
5: Molta?
6: No.
5: Hai voglia di uno sfizio?
6: Sì.
5: Fritto?
6: No.
5: Croccante?
6: Sì.
5: Dici sempre sì e no.
6: E sì?
5: Sì e no fiorentini?
6: Sì.
7: Ci vuole fiorentini, le gallette e gli snackini.
8: Spot.
9: 27 giugno dalle 18, il lungomare di Tortoretto Lido si trasforma in un magico paese dei balocchi. Torna la notte rosa dei bambini, decimo anniversario. Dalle ore 22:15, live pop show delle K-pop Hunters of the Night, amatissime dai giovani di tutto il mondo. Naturalmente non mancano l'animazione, laboratori, giochi, sport, solidarietà e giochi da strada per grandi e piccini. Novità 2026, Magic Village Experience. Vivi una serata di pura magia a misura di famiglia. Notte rosa dei bambini, sabato 27 giugno. Tortoretto ti aspetta. Evento a cura del comune di Tortoretto, albergatori Tortoretto, Balnear Tour, Amadeus Events. Direzione artistica di Federico Brannella. Latte Miele Media Partner.
10: Se di gusto vuoi mangiare genuino e salutare, Ristorante 3Quattrì, dove se mangi e se beve lui.
11: Ristorante Country House 3Quattrì, sala banchetti, camere, cucina tipica abruzzese, in un castello da favola su una splendida collina con vista mare. A pranzo menù a 15 euro. Il Ristorante Country House 3Quattrì è a Corropoli. Per info e prenotazioni 0861 85 69 76.
10: Ristorante 3Quattrì, dove se mangi e se beve lui.
12: Il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. Tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Sant'Omero, in via Tario Rufo.
13: Offerte Giorgio Mare fino al 30 giugno. Gambero argentino congelato a bordo, 11,90 euro al chilo. Sugo con gamberi e i 3 pomodori, confezione da 700 grammi, 7,90 euro a confezione.
6: Sabato 27 giugno, Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno si accende con la grande musica italiana. Dalle 23.30 un evento unico, firmato Scuola di Musica alle Arti, Radio Latte Miele in collaborazione con Publidea Sistemi di Comunicazione, Generazione X contro Generazione Z. Un viaggio musicale tra le hit che hanno fatto cantare intere generazioni e i successi che fanno vibrare i ragazzi di oggi. Sabato 27 giugno, Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno si accende con la grande musica italiana. Dalle 23.30 vieni a vivere una serata di musica, energia e divertimento. DJ Set, David T, Generazione X contro Generazione Z.
14: Latte Miele.

La nostra programmazione musicale si sta tingendo di giallo, poi questa radio è sempre gialla, romantica, nostalgica, è Radio Latte e Miele, però appaiono delle canzoni tipicamente estive. Ci siamo sentiti Righeira stamattina dagli anni 80 e adesso dal 2001 i Delta V con Un'estate fa. Ed estate c'è un settore meraviglioso che va tristemente un po' in crisi, che è quello del cinema. Nonostante l'Italia nei suoi paesini e nelle sue città offra anche tantissime esperienze di cinema all'aperto, ci sono anche tanti festival del cinema, quelli più piccolini, non i grandissimi. Cannes credo sia l'ultimo grande, o forse quello del cinema di Roma accade proprio d'estate, insomma non quelli grandi ma quelli locali, quelli piccolini. Oppure pensate alla rassegna che tutti gli anni accompagna i cittadini e i turisti di Bologna in Piazza Maggiore con una selezione di film restaurati, quindi cinema di sé ma anche il cinema che ha fatto splendere l'Italia in altri anni. Bene, allora vi informo che da domani al 13 giugno, quindi dal 9 al 13 giugno, ci sono tanti film, ci sono tante sale che aderiscono all'iniziativa di proporre agli utenti dei biglietti ridotti per il cinema che costano solo 3,50 euro. È un'iniziativa promossa anche dal Ministero della Cultura, quindi se vi volete rinfrescare all'interno di una sala che secondo me ha sempre l'aria condizionata, il cinema è un'idea.

0: 11 e 59.
1: All'ascolto, siete pronti?
2: Ciao Mati.
1: Buongiorno Enrico, tu sei pronto?
2: Sono prontissimo.
1: Anche perché oggi su cosa è la puntata?
2: Su cosa? Oggi prendiamo un'ottima DeLorean.
1: Sì.
2: E viaggiamo.
1: Quella, la canzone
2: tempo.
1: Di Ermal Meta?
2: No, la macchina di Ritorno al Futuro, perché è il compleanno di Michael J. Fox, quindi
1: sì,
2: Marty
1: sì,
2: McFly.
1: Sì, certo. Ma lui è Marty nel
2: lui
1: nostro
2: è
1: immaginario.
2: McFly, anche
1: è
2: se
1: Marty.
2: Nelle prime 6 settimane di riprese non era lui l'attore.
1: E chi era?
2: Ne parleremo.
1: Eri
2: ne
1: tu.
2: Parleremo, però a Zemeckis non piaceva proprio.
1: Tu
2: era
1: pensi.
2: Un attore sbagliato e per fortuna è stato poi preso Michael J. Fox.
1: Certo.
2: Ha svoltato non solo la carriera sua, ma tutte le nostre vite.
1: Il nostro immaginario, dai. Sì,
2: prendendo
1: sì,
2: la macchina del tempo, domanda del giorno.
1: Sì.
2: E potendo cambiare solo un avvenimento della vostra vita, quale cambiereste?
1: Allora, io rispondo tra il serio e il faceto, rispondo col faceto.
2: Sì.
1: Ho visitato Ragusa, la cittadina siciliana piena di scaline.
2: Ah, le pappardelle a Ragusa.
1: Con dei tacchetti, avevo dei tacchetti quella sera. Ho sbagliato. Cambierei.
2: Ma scusa, ma che
1: senti Enrico, non ti vengo adesso a dire tutti i grandi errori della mia vita, se mi metto a piangere, capisci?
2: Non so, magari l'indirizzo universitario, serie, il matrimonio, i figli.
1: No, per fortuna non li ho fatti questi errori.
2: Va bene, quindi dai, oggi leggeri ma anche abbastanza profondi.
1: E nostalgici.
2: Sì. Ciao, a domani inizia l'indiano con Laura Pausini.

0: immensamente Laura Pausini, primo disco di oggi dell'Indiano. Buon martedì 9 giugno a tutti. La domanda del giorno l'abbiamo già citata prima, la ripeto: se poteste tornare indietro e cambiare solo un avvenimento della vostra vita, quale sarebbe? Dove vi collocate? 335 787 1910. Iniziamo l'appuntamento di oggi con la nostra informazione.
1: Una bella gita fuori ed ecco il risultato: grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
2: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450GS, il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
3: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
4: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
3: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
4: E ci mantiene giovani.
3: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
4: Perché Oliveto è Oliveto.
5: Una buona giornata da Barbara Salandri. Tra Israele e Iran tacciono nelle ultime ore le armi su richiesta di Donald Trump, che parla di un accordo alle porte con Teheran. È almeno la 37esima volta che il presidente americano annuncia un'intesa imminente, nota la CNN. E sullo stretto di Hormuz non manca qualche incidente. Questa mattina nella zona è precipitato un elicottero d'attacco americano. Non è chiaro se per un guasto o perché è colpito dal fuoco iraniano, in salvo i due piloti. Intanto Israele continua con i suoi attacchi nel sud del Libano. Ci sarebbero almeno 4 morti solo questa mattina e Tel Aviv, accusando gli Hezbollah di violare la tregua, ha disposto l'evacuazione della città costiera di Tiro, inclusa la zona cristiana e i campi profughi. Oggi in Consiglio di Sicurezza dell'ONU attesa una riunione sul nodo delle sanzioni contro l'Iran. E questa mattina i ministri Tajani e Crosetto hanno fatto il punto sulla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali davanti alle commissioni riunite esteri e difesa di Camera e Senato. Monitoriamo minuto per minuto la situazione, speriamo in un accordo a breve termine tra le parti, ha sottolineato il capo della Farnesina, che poi ha bollato come inaccettabili e indegne le parole del ministro Ben-Gvir sull'Italia, dopo aver saputo che era indagato dalla Procura della Repubblica di Roma. Quanto al conflitto in Ucraina, Crosetto ha assicurato: sosteniamo ogni sforzo diplomatico e negoziale a favore di Kiev. Non possiamo dire che la Russia stia perdendo questa guerra, ma possiamo dire che sta perdendo l'iniziativa giorno dopo giorno. Così il presidente ucraino Zelensky in un'intervista al Guardian. Nella notte droni delle forze di Kiev hanno nuovamente colpito e danneggiato il ponte di Chongar, che collega la penisola di Crimea alla regione di Kherson. Sul fronte opposto, nelle scorse ore, raid russi nella regione di Kharkiv. Il bilancio è di almeno 4 morti e una quindicina di feriti. E caccia ai presunti autori di uno stupro di gruppo denunciato da una studentessa spagnola di 20 anni in Erasmus a Milano. I fatti sarebbero avvenuti la notte tra il 22 e il 23 maggio all'esterno di una discoteca del capoluogo lombardo. Gli aggressori, in tutto 4, avrebbero abusato della giovane prima fuori dal locale, poi in un'auto. Soccorsa da un'amica, la studentessa ha raggiunto la clinica Mangiagalli, dove i medici hanno accertato gli abusi subiti, poi la denuncia in questura. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Globo, calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
1: Globo Biancheria, per la tua casa.
0: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casuale sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature dalle linee più

0: commerciale La Torre, Villa Rosa di Martin Sicuro, via Roma 447.
1: La Scuola di Musica Le Arti festeggia 30 anni di musica, emozioni e passione con il grande Workshow 2026. Dal 23 al 27 giugno in Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno, tutte le sere dalle 21.30, 5 serate di musica dal vivo a ingresso libero. Evento speciale martedì 23 giugno. Per la prima volta sullo stesso palco, 24 docenti della Scuola Le Arti insieme nel grande concerto 30 e Lode. Un travolgente tributo a Renzo Arbore e Orchestra Italiana. 5 serate, centinaia di musicisti, band, emozioni e tutta l'energia dei Workshop Le Arti 2026. Gran finale sabato 27 giugno con il DJ set di Davide T, in collaborazione con Radio Latte Miele. Ti aspettiamo in Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno, con il patrocinio del Comune di Ascoli Piceno.
2: Supermercati Tigre c'è un imperdibile sottocosto. Passata a rustica Cirio da 680 grammi a 89 centesimi. Barattolino Samontana da 500 grammi a 2,29 euro. E acqua Vitasnella Ferrarelle, 6 bottiglie da 50 cl a 99 centesimi. Tigre, freschezza quotidiana.
3: Sabato 27 giugno dalle 18, il lungomare di Tortoretto Lido si trasforma in un magico paese dei balocchi. Torna la notte rosa dei bambini, decimo anniversario. Dalle ore 22:15, live pop show delle K-pop Hunters of the Night, amatissime dai giovani di tutto il mondo. Naturalmente non mancano l'animazione, laboratori, giochi, sport, solidarietà e giochi da strada per grandi e piccini. Novità 2026, Magic Village Experience. Vivi una serata di pura magia a misura di famiglia. Notte rosa dei bambini, sabato 27 giugno. Tortoretto ti aspetta. Evento a cura del Comune di Tortoretto, Albergatori Tortoretto, Balnear Tour, Amadeus Events. Direzione artistica di Federico Brennella. Latte Miele Media Partner.
4: Latte Miele.

0: Sal Da Vinci con la sua poesia. Iniziamo l'indiano di oggi. Sigla. Oh yeah.
1: Su Radio Lattesio. L'indiano.
0: Buon indiano a tutti, martedì 9 giugno. Tenete duro perché dai, siamo quasi a metà, domani sarà mercoledì, il weekend si avvicina piano piano. Qualcuno in realtà già sta facendo le ferie intelligenti. Partire a giugno ha diversi vantaggi, per esempio le giornate durano tanto, quindi il mare potrebbe essere goduto fino alle 9 di sera. L'acqua è un pochino fredda, ma costa meno e c'è meno gente sulle varie spiagge che poi a luglio, ma soprattutto ad agosto, vanno ad intasarsi completamente. Nella storia, oggi l'abbiamo già detto prima, è un compleanno importante. Nel 1961 nasce Michael J. Fox. Per chi ama Ritorno al Futuro, è un caposaldo della vita non solo cinematografica, ma proprio personale. Domanda di oggi: potete tornare indietro nel tempo prendendo la DeLorean e cambiare solo un avvenimento della vostra vita? Quale scegliete? 335 787 1910. C'è il disco Latte e Miele.

0: Ti chiedo scusa in tutte le lingue del mondo, potrebbe essere il secondo capitolo del film di Perazzoni, anche se quello era Ti amo. Disco Latte e Miele questa settimana affidata a loro, Pinguini Tattici Nucleari. Michael J. Fox, protagonista di oggi delle nostre due orette, attore iconico, simbolo di resilienza, ha segnato il cinema degli anni Ottanta proprio con il ruolo di Marty McFly nella leggendaria trilogia di Ritorno al Futuro. Se non l'avete mai vista, dovete porre rimedio assolutamente. Ha fatto anche una bella serie TV, Casa Keaton, con il suo fascino brillante e la comicità travolgente ha conquistato praticamente tutte le generazioni che lo hanno conosciuto. Nel 1991, purtroppo, a soli 30 anni, la sua vita è cambiata radicalmente, poi con la diagnosi molto precoce della malattia di Parkinson. Dopo aver reso pubblica la notizia, nel 98 ha trasformato la sua battaglia in una missione globale. Infatti ha poi fondato la Michael J. Fox Foundation, diventando il massimo sostenitore mondiale della ricerca sulla malattia. Alleggeriamo il tutto, dai, prendiamo questa macchina del tempo che era in frigorifero, pensate, nella prima scrittura di Ritorno al Futuro. Poi il regista ha pensato, qua qualcuno ci imita, quindi dobbiamo prendere qualcosa che non ha nessuno, cioè una DeLorean, come diceva Doc, no, nel film. Già che dovevo inventare una macchina del tempo, ho scelto una macchina bella. Tornando a bomba, prendete questa macchina del tempo e andate nel passato a cambiare un evento, un avvenimento della vostra vita che così non è andato, non ha portato i suoi frutti. Quale scegliete? 335-787-1910. Scatenatevi.
1: Su Radio Latte Miele, l'indiano.

0: person. Ho un'idea.
1: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
2: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Spot. Ogni casa racconta una storia, la tua. Lavori in corso è uno studio di ingegneria, architettura e interior design con sede a San Benedetto del Tronto, fondato da un architetto e un ingegnere per offrire un servizio chiave in mano. Attivi tra Marche e Abruzzo, trasformiamo gli spazi che non ti rappresentano più in luoghi da vivere come hai sempre sognato. Progettiamo e coordiniamo tutto, dalla prima idea all'ultimo dettaglio, comprese pratiche edilizie. Lavori in corso, affidabilità, qualità, zero stress. Per un sopralluogo gratuito, chiamaci allo 0735 03 96 79. info@lavoriincorso.biz.
4: In provincia di Teramo, Studio 2000, agenzia pubblicitaria Studio 2000, specializzata nella cartellonistica 6x3. Studio 2000, a Giulianova Paese, Corso Garibaldi 17, telefono 335-5793012, 335-5793012.
5: Centro Carne, filiera chilometro zero, convenienza e risparmio. Prezzi all'ingrosso e carne di qualità. Alleviamo e lavoriamo con cura le nostre carni provenienti da stalle certificate benessere animale. Centro Carne, vieni a trovarci nei nostri store a Sant'Egidio alla Vibrata e a Sant'Omero. Chiamalo 0861 88 71 99. Vai sul sito www.centrocarne.com.
6: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
7: Entra in campo, non restare a guardare. Quest'estate l'Ascoli Calcio ti aspetta al Picchio Village con l'Ascoli Campus, il campo estivo bianconero dedicato a ragazze e ragazzi dagli 8 ai 14 anni. Scegli il tuo turno dal 15 al 19 giugno oppure dal 22 al 26 giugno, dalle 9 alle 18. Info e iscrizioni su WhatsApp al 327 712 63 34 oppure via mail a campusbianconero@ascolicalcio1898.it. Ascoli Campus. Vivi l'estate da protagonista.
8: Radio Latte e Miele è la vostra compagna fedele di ogni giornata e ogni ora celebriamo i decenni straordinari della musica italiana. Si inizia col 63, abbronzatissima Edoardo Vianello e poi Lucio Battisti d'Annata dagli anni 80.

Gelosa cara, gli anni 80, Lucio Battisti, veramente una perla in questo viaggio nel tempo. Oggi però, a proposito di tempo, prendiamo una bella macchina che ci possa far tornare quando eravamo un po' più giovani. Abbiamo preso una decisione che si è rivelata poi errata. Avete la possibilità oggi in questo scherzo, in questo gioco di due ore con l'indiano, di tornare indietro nel tempo e cambiare un avvenimento, un evento, uno solo, che vorreste cambiare per farlo andare meglio, no? Magari nella vita vostra, nella vita reale è andata male, non so, penso a un matrimonio, una scelta lavorativa, una scelta accademica, la scelta di magari non lasciare la propria città a 20 anni pentendosene amaramente a 40 quando ormai era tardi. Vi fanno perdere il sonno questi rimpianti, e tra pochissimo proprio di sonno parliamo, perché ho davanti a me una statistica, una griglia che ci dice quanto dormire in base all'età. Ci sono gli anni 90, proprio loro, gli 883, se tornerai. Ti ricordo.

0: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione locale dalla redazione di Radio Latte Miele Marche Abruzzo, Regione Marche. Corinaldo, aggressione in carcere a Cassino, detenuto della strage di Corinaldo, aggredisce e ferisce due agenti. Andrea Cavallari ha colpito gli agenti con un'arma impropria dopo aver dato fuoco alla cella. Il SAP chiede risposte severe per quanto accaduto. Cavallari, detenuto condannato in via definitiva a 11 anni e 10 mesi di reclusione per la strage di Corinaldo, tragedia che provocò 6 morti e 59 feriti, già protagonista della clamorosa evasione durante un permesso concesso per la discussione della tesi di laurea e successivamente rintracciato e arrestato a Barcellona dagli uomini del nucleo investigativo centrale della polizia penitenziaria. Sassoferrato, motoseghe tarocche nel bagagliaio erano pronte per la truffa. I carabinieri hanno fermato un'auto con a bordo due uomini di 60 e 41 anni, hanno sequestrato 5 attrezzi cinesi di scarso valore e gli adesivi contraffatti di una nota marca, pronti da applicare. Regione Abruzzo, Montesilvano, raffica di multe per gli incivili dei rifiuti. Prosegue senza sosta l'azione del comune di Montesilvano e della polizia locale contro l'abbandono indiscriminato dei rifiuti. Dal 1 aprile al 30 maggio 2026, il comando di polizia locale ha elevato ben 144 sanzioni per violazioni legate alla gestione dei rifiuti, generando introiti per circa 20.000 euro. Per questa edizione è tutto, grazie per averci seguito.
1: Gli 883-1996, se tornerai. E un pochino torniamo noi, torniamo nel tempo a cercare di cambiare qualcosa che non è andata bene nella nostra vita. Ho accennato prima al sonno, avevo davanti a me e ho ancora davanti a me una specie di griglia, uno schema che ci indica quanto dormire a seconda dell'età. Ed è impressionante pensare che noi a 0 mesi fino ai 3 dormivamo fino a 17 ore, perché questo è il tempo giusto per i piccolini, per i neonati. Poi andando avanti, non so, dai 4 agli 11 mesi si scende a 15 ore, poi dagli 1 ai 2 anni a 14, dai 3 ai 5 anni massimo 13 ore di sonno al giorno, e poi dai 6 ai 13, ormai sei grandino, diciamo tra le 9 e le 11 ore. Poi quando sei adolescente hai bisogno di 8-10 ore, bei tempi, 8 ore filate non dormo probabilmente proprio da 30 anni, ecco. I giovani dai 18 ai 25 7-9 ore, e poi dai 24 si allarga il range, perché passiamo dai 26-27 fino ai 64 anni, basterebbero 7-9 ore. Ma io non so chi ha fatto questi dati, ma alla mia età 9 ore non si dorme. Dai 65 anni in su 7 ore di media di sonno al giorno. Questo è quello che ho trovato davanti a me. Non perdiamo più il sonno. Oggi abbiamo la possibilità di tornare indietro ed eliminare quel rimpianto, cioè quell'evento che non è andato bene. Dai, prendiamo la macchina del tempo, dai, prendiamo la DeLorean. Ditemi qual è quel fatto, quell'avvenimento che cambiereste della vostra vita. 335-787-1910.
2: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
3: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
5: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: Novo, calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
1: Globo Biancheria, per la tua casa.
0: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casual e sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature dalle linee più giovanili.
1: Un euro per l'elettronica.

0: pubblicità.
1: Shopping al centro commerciale La Torre, Villa Rosa di Martin Sicuro, via Roma 447.
2: Essere sereni non significa stare fermi, è continuare a vivere ogni momento sapendo di non essere mai soli. Serenity è molto più di un braccialetto, è un servizio di assistenza che accompagna la persona fragile nella sua quotidianità, con discrezione e attenzione. Un supporto costante 24 ore su 24 che offre sicurezza a chi lo indossa e tranquillità a chi è lontano. Cadute, situazioni improvvise o semplici necessità. La nostra centrale operativa è sempre pronta ad ascoltare, rispondere e intervenire con professionalità. Perché la vera indipendenza è poter restare nella propria casa, nelle proprie abitudini, con la certezza di avere qualcuno accanto. Progetto Serenity, la sicurezza al polso, la presenza ogni giorno. Attiva il servizio su progetto-serenity.it oppure chiama il numero verde 800 077 717.
3: A San Nicolò di Teramo dal 1910 c'è Di Sante Mobili, il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, il giorno e la notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e in un immenso showroom, tanto ma tanto di più. Di Sante Mobili, progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti. E le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto. Latte mia.

Questo titolo è il motore del mondo, almeno dovrebbe essere così. Amare la rappresentante di lista è finita, la prima ora dell'indiano la terminiamo così.

0: dove mi sono nascosto. 335-787-1910, buttatevi.
1: Su Radio Mattiniere,
2: l'indiano.

0: non guardare indietro mai e vai.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Abbiamo superato l'una con Bresh, la sua D'addio, una bella novità. Benvenuti su Radio Latte Miele, inizia la seconda ora dell'Indiano con Ok, salute e benessere.
1: Ciao, sono Giorgia Palmas, rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. I solari Bilboa delle linee Sapore di Aloe, Belli Freschi e Cocco Bello sono a 10,90 euro. Le creme delle linee Carotissima e Oi Vitamina sono a 9,99 euro. Il Doposole a 6,99 euro. E con due prodotti Bilboa in regalo le biglie da spiaggia. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1 euro. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Ok Salute e Benessere.
2: Siamo all'appuntamento con Ok Salute e Benessere. Buona giornata da Francesco Bianco. Dopo Milano e Bari, il prossimo 10 giugno arriva a Torino la campagna itinerante CLIAR, obiettivi chiari per la salute dei tuoi reni, un progetto di sensibilizzazione promosso da Sob Italia con il patrocinio di progetto DDD ETS delle principali società scientifiche come la Fondazione Italiana del Rene, la Società Italiana di Pediatria e la Società Italiana di Nefrologia Pediatrica. L'iniziativa nasce per accendere dei riflettori su patologie insidiose e spesso invisibili, le malattie renali croniche rare, con un focus particolare sulla glomerulopatia da C3, C3G e sulla glomerulonefrite membrano proliferativa da immunocomplessi, la ICMPGN. Allora, quali sono i principali problemi che possono derivare da una diagnosi tardiva? Ce lo facciamo spiegare dalla dottoressa Roberta Fenoglio, direttore del Centro di Eccellenza Universitario per le Malattie Nefrologiche, Reumatologiche e Rare dell'Ospedale San Giovanni Bosco di Torino.
3: Queste sono due patologie rare che vengono accomunate da una profonda disregolazione del sistema del complemento che appartiene al nostro sistema immunitario. E proprio per questo una diagnosi tardiva comporta dei rischi clinici rilevanti. Il primo problema è che il danno renale in queste malattie è progressivo e molto spesso silente, soprattutto nelle fasi iniziali. Un secondo elemento critico riguarda la possibilità di intervenire sui meccanismi che causano queste due patologie. Oggi disponiamo di strumenti diagnostici avanzati che permettono di definire la tipologia di malattia e orientare la terapia, e quindi una diagnosi tardiva riduce la finestra temporale in cui questi interventi possono realmente modificare la storia naturale della patologia. E da ultimo, il ritardo diagnostico espone il paziente ad un rischio maggiore di perdere una quantità importante di proteine con le urine, di sviluppare un'ipertensione arteriosa secondaria e poi di progredire verso un quadro di malattia renale cronica avanzata.
2: Senta, come si può favorire una diagnosi più tempestiva?
3: La diagnosi tempestiva è fondamentale per questo tipo di patologie. Per favorirla servono sostanzialmente tre elementi fondamentali: la consapevolezza clinica, l'appropriatezza diagnostica e l'organizzazione dei percorsi clinici.
2: Senta, quali messaggi ritiene fondamentali per sensibilizzare il pubblico alla salute dei reni anche in assenza di sintomi?
3: Il messaggio più importante è che i reni possono ammalarsi senza dare alcun sintomo per molto tempo. Per questo la prevenzione delle malattie renali non si può basare sul «mi sento bene», ma deve essere basata su controlli semplici e regolari. Il primo punto da far capire al pubblico è che la salute renale si tutela con esami molto accessibili, come l'esame delle urine, la misurazione della pressione o un esame del sangue per valutare la funzione renale. Sono strumenti minimi, semplici, ma che permettono di intercettare precocemente delle alterazioni che altrimenti rimangono invisibili.
2: Perfetto, grazie mille.
3: La saluto.
4: A due passi da te scopri il Festival dell'Appennino, inclusivo di natura, escursioni, racconti, musica, spettacoli ed eccellenze tra i Monti Sibillini, della Laga, la Valnerina e gli splendidi borghi dell'Appennino centrale. Promosso da Commissario straordinario Ricostruzione Sisma 2016 e BIM Tronto. Visita festivaldellappennino.it e i canali social.
5: Sabato 13 giugno a Force, Ascoli Piceno, i Pupazzi. Domenica 14 giugno a Poggio d'Api di Accumoli, Rieti, Lucrezia Ercoli e Mistura Popolare.
6: Se dico Alidama, dico noleggio. Prenoto e parto in sicurezza.
7: Alidama, l'autonoleggio a breve, medio e lungo termine a partire da 10 euro al giorno anche senza carta di credito. Auto 5, 7, 9 posti, veicoli commerciali e furgoni frigo.
6: La novità? Noleggio barche e carrelli per trasporto via terra.
7: E per il tuo matrimonio?
6: Anche auto di lusso. Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto. Infosedi su alidama.it.
8: in provincia di Teramo, Studio 2000. Agenzia pubblicitaria Studio 2000, specializzata nella cartellonistica 6x3. Studio 2000, a Giulio Nova Paese, Corso Garibaldi 17. Telefono 335 5793 012. 335 5793 012.
9: Sabato 27 giugno, Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno si accende con la grande musica italiana. Dalle 23.30 un evento unico, firmato Scuola di Musica alle Arti, Radio Latte Miele in collaborazione con Publidea Sistemi di Comunicazione. Generazione X contro Generazione Z. Un viaggio musicale tra le hit che hanno fatto cantare intere generazioni e i successi che fanno vibrare i ragazzi di oggi. Sabato 27 giugno, Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno si accende con la grande musica italiana. Dalle 23.30 vieni a vivere una serata di musica, energia e divertimento. DJ set David T. Generazione X contro Generazione Z.
10: Latte Miele.

0: latte e miele.
1: Ed è malinconia a farti compagnia.
2: Radio Latte e Miele,
0: la tua musica italiana.

aranciata di fraquintale ci vuole, dai, accompagnando magari il pranzo che state sicuramente facendo oppure avete appena finito, pausa pranzo, accompagnata quotidianamente dall'indiano su Radio Latte e Miele. Oggi è il compleanno di Michael J. Fox, 9 giugno 1961. E pensate, se Marty McFly fosse stato un po' più cupo, più drammatico, è difficile da immaginare. Eppure, come ho accennato prima, per 6 settimane Ritorno al futuro è stato girato così, con Eric Stoltz come protagonista e non Michael J. Fox. Poi Zemeckis, il regista, si accorse che mancava un po' la scintilla, no? Mancavano la comicità, la leggerezza proprio necessaria per far avere a questa trilogia il successo che poi ha avuto. Con una scelta molto coraggiosa e costosa, Stoltz fu licenziato. Al suo posto proprio arrivò lui, che si sdoppiò di giorno sul set della sitcom Casa Keaton e di notte su quello del film di Ritorno al Futuro, dormendo solo 2 ore a notte, spesso proprio nel set del cinema. Questo clamoroso dietro le quinte ci insegna cosa? Il valore del tempismo, no? Quel volto giusto al posto giusto e di conseguenza avere poi il successo nella vita, il famoso sliding door. La chimica perfetta non si programma, Fox infatti ha donato a Marty McFly quell'energia unica, trasformando un potenziale flop nella leggenda assoluta del cinema. Benji e Fede adesso con Alex Britti cantano Viva la Vasca. In questa

0: festa!
1: Viva la vasca! Ben Geffede con Alex Britti hanno preso proprio la vasca del cantautore romano per tornare sulle scene, e all'inizio dell'estate ci può stare, dai, quando fa molto caldo, chi non desidera magari in città una vasca, una piscina gigantesca in cui immergersi. A proposito di grande musica, di grandi cantautori, vi parlo dei Di Rotta su Cuba, perché si accende l'estate, è vero, ma soprattutto con il loro funk e il loro pop. Tornano a farci muovere i piedi proprio con il loro tour che si chiama Into the Groove, viaggio musicale travolgente dove il sound inconfondibile della band, simbolo del funk italiano, incontra un'energia tutta nuova con gli ultimi lavori ed i loro grandi successi. Radio Latte Miele è la radio ufficiale e media partner del loro tour, che ripeto si chiama Into the Groove. I Di Rotta su Cuba saranno il 20 giugno a Lamezia Terme, il 14 di luglio in Sardegna ad Arzachena e il 18 luglio in provincia di Grosseto a Marciano.
2: Su Radio Latte Miele, l'indiano.

0: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Ciao, sono Paolo Fox. Le stelle di Latte Miele ti aspettano tutti i giorni alle 6, alle 8, alle 10 del mattino e se vuoi avere un'anteprima sul giorno dopo, alle 20 e alle 23. Non mancare all'appuntamento con le stelle, mi raccomando. Un abbraccio.
4: L'oroscopo è offerto da...
5: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto, acqua della salute.
6: Perché favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
5: E mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
6: Perché Uliveto è Uliveto.
7: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 209 Valnerina è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Ponte Nuovo e della Maddalena di Muccia, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Macerata. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo per la variante di Falconara Marittima e lo svincolo di Pinocchio, in tratti saltuari e in base alle esigenze del cantiere in provincia di Ancona. Sulla strada statale 3 via Flaminia è attiva una chiusura notturna di 2 km e 500 metri circa, nella fascia oraria dalle 20 alle 6, tra gli svincoli di Ponte d'Azzo e di Cagli in direzione Fano, in provincia di Pesaro e Urbino, esclusi i giorni festivi. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
8: Nel centro commerciale La Torre, tanti punti vendita per il tuo shopping.
9: Globo Sport, vasta scelta dei migliori marchi sportivi.
8: Globo, calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
9: Globo Biancheria, per la tua casa.
8: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casual e sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature dalle linee più giovanili.
9: Un euro per l'elettronica,

0: vita.
1: Shopping al centro commerciale La Torre, Villa Rosa di Martin Sicuro, via Roma 447.
2: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio e Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
3: Centro Carne, filiera chilometro zero, convenienza e risparmio. Prezzi all'ingrosso e carne di qualità. Alleviamo e lavoriamo con cura le nostre carni provenienti da stalle certificate benessere animale. Centro Carne, vieni a trovarci nei nostri store a Sant'Egidio alla Vibrata e a Sant'Omero. Chiamalo 0861 88 71 99. Vai sul sito www.centrocarne.com.
4: Entra in campo, non restare a guardare. Quest'estate l'Ascoli Calcio ti aspetta al Picchio Village con l'Ascoli Campus, il campo estivo bianconero dedicato a ragazze e ragazzi dagli 8 ai 14 anni. Scegli il tuo turno dal 15 al 19 giugno oppure dal 22 al 26 giugno, dalle 9 alle 18. Info e iscrizioni su WhatsApp al 327 712 63 34 oppure via mail a campusbianconero@ascolicalcio1898.it. Ascoli Campus, vivi l'estate da protagonista.
5: Siamo a metà della seconda ora insieme, ancora un buon appetito, un buongiorno da Radio Latte Miele. Martedì 9 giugno, viaggio nel tempo che si apre con il brano per eccellenza che decanta tutto quello che abbiamo intorno. Domenico Modugno, meraviglioso.

fare un tuffo giù. D'un tratto qualcuno alle mie spalle

Questo brano all'età mia, Anna Oxa che canta Non scendo dagli anni 80, Nel viaggio nel tempo, il secondo insieme dell'Indiano. Oggi benvenuti su Radio Latte e Miele, buon martedì a tutti. Prendiamo oggi la macchina del tempo e andiamo a cambiare quell'avvenimento, quell'evento che non è andato bene, dai, abbiamo fatto delle scelte nella vita che non sono andate bene e oggi abbiamo la possibilità di cambiarne una. Secondo sondaggi, indagini psicologiche, i più grandi rimpianti degli italiani non riguardano gli errori commessi, ma le occasioni mancate. Vedi, è anche un risvolto, no? Un altro punto di vista. Per esempio i sogni non vissuti, ne abbiamo parlato prima, perché a 20 anni non ho fatto quella scelta, ora ne ho 50 e tardi. Esatto, al primo posto c'è l'ambito lavorativo e formativo. Molti cambierebbero percorso di studi o avrebbero voluto magari rischiare di più, avviando un'attività propria anziché accettare i compromessi per la stabilità economica, per la comodità a 23 anni e magari trovarsi dopo 30 anni a fare quello che facevamo proprio anni e anni fa. Segue il rimpianto del tempo sprecato. Gli italiani vorrebbero aver dedicato meno ore al lavoro e alle ansie quotidiane e più spazio agli affetti e ai viaggi, e capisco molto molto bene questi elementi. Infine emerge una forte nostalgia. Quasi la metà cambierebbe il presente per tornare ad una qualità della vita e a relazioni più autentiche. Ho perso le parole, suona il 98 con Ligabue. Ho perso

0: Luciano Ligabue, ho perso le parole negli anni 90, era il 98 con la sua prima impresa, direi, esperienza cinematografica con Radio Freccia. Fu un successo clamoroso, ha raccontato la provincia, no, attraverso la nascita delle radio libere, un neorealismo bello e buono degli anni 90. A proposito di quel decennio straordinario che chi come me è nato negli anni 80, ha amato alla follia, è tornato su Canale 5 il karaoke, ovviamente si è rifatto un look perché sono passati 30 anni, ma Super Karaoke rimane quello, cioè gente che sale sul palco e che canta, ha raccolto l'eredità dello showman storico Fiorello, che ovviamente ha dato la sua ironica benedizione in diretta TV, investendo proprio la collega nel nome del sacro codino. Michel Hunziker è stato registrato in una splendida piazza di Trento e Trieste, a Ferrara. Il programma si è trasformato proprio in una dinamica gara a premi, quattro squadre, ognuno con un colore, insomma, però è quello, è il karaoke, quello è unione, inclusione, ognuno sale sul palco, chi canta meglio, chi canta peggio. Però posso dire, gli anni 90 non erano solo karaoke, bellissimo è il karaoke, ma quello che c'è intorno ormai a livello sociale non ci sarà purtroppo mai più.
1: Sentite, sentite il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
3: Con il tuo 5 per 1000 in Madagascar e Bangladesh, assistenza sanitaria, acqua sicura e scuola per chi non ce l'ha.
4: Scopri come su prouomoriscilpi.org.
3: Riscilpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
5: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, servizio nuove imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI, imprenditori si diventa.
6: Vieni a conoscere il servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
7: Nei supermercati Tigre c'è un imperdibile sottocosto. Passata a rustica Cirio da 680 grammi a 89 centesimi. Barattolino Samontana da 500 grammi a 2,29 euro. E acqua Vitasnella Ferrarelle, 6 bottiglie da 50 cl a 99 centesimi. Tigre, freschezza quotidiana.
8: Novità ad Ascoli Piceno con Start, due nuove navette gratuite, 100 torri e teatro romano, che collegano stazione, stadio e centro storico con corse ogni 30 minuti. Un servizio comodo, veloce e senza stress parcheggio, attivo per tutta la giornata. Muoviti in città in modo semplice. Start SPA. Viaggiare insieme conviene. Scopri orari e percorsi su www.startspa.it.
9: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrapni e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
10: Se di gusto vuoi mangiare genuino e salutare, Ristorante Tre Quattrì, dove se mangia e se beve lui.
11: Ristorante Country House Tre Quattrì, sala banchetti, camere, cucina tipica abruzzese, in un castello da favola su una splendida collina con vista mare. A pranzo menù a 15 euro. Il Ristorante Country House Tre Quattrì è a Corropoli. Per info e prenotazioni 0861 85 69 76.

0: che ha un antenato illustre, nato in Germania nel 1817. All'epoca però era fatto interamente di legno. Per decenni è stato un classico gioco d'infanzia, ma oggi ha fatto un salto di carriera ed è utilizzato soprattutto da noi adulti per andare al lavoro nelle città, da quartiere a quartiere, non certo nelle tangenziali. Vi ho aggiunto il secondo indizio oggi. Quando viene utilizzato, le buche sull'asfalto oppure i pavè dei centri storici si rivelano i suoi peggiori nemici, perché ha due ruote sole e sono piccoline. 335-787-1910, ditemi dove mi sono andato a nascondere questa settimana.
1: Su Radio Materiale, l'indiano.

0: me. Con Fulminacci e la sua Maledetto me superiamo le due. Buon pomeriggio quindi ufficialmente a tutti voi da noi di Radio Latte e Miele. Ultima mezz'ora insieme.
1: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. Per la cura del corpo scegli Neutrogena, la crema corpo e il balsamo comfort della linea idratazione intensa Neutrogena sono a 4,49€ e con un prodotto Neutrogena corpo o mani in regalo una crema corpo da viaggio. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Dona il tuo 5 per 1000 a Riscilpi, educazione, salute e sviluppo per le comunità più fragili di Madagascar e Bangladesh.
3: Scopri come su prouomoriscilpi.org.
2: Riscilpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
4: A San Nicolò di Teramo dal 1910 c'è Di Sante Mobili, il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, il giorno e la notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e in un immenso showroom, tanto ma tanto di più. Di Sante Mobili, progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti. E le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
5: Il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. Tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Sant'Omero, in via Tarrio Rufo.
6: Offerte Giorgio Mare fino al 30 giugno. Filetto di merluzzo d'Alaska, 7,90€ al chilo. Filetto di platessa, panato croccante, 13,20€ al chilo.
7: Ogni casa racconta una storia, la tua. Lavori in Corso è uno studio di ingegneria, architettura e interior design con sede a San Benedetto del Tronto, fondato da un architetto e un ingegnere per offrire un servizio chiave in mano. Attivi tra Marche e Abruzzo, trasformiamo gli spazi che non ti rappresentano più in luoghi da vivere come hai sempre sognato. Progettiamo e coordiniamo tutto, dalla prima idea all'ultimo dettaglio, comprese pratiche edilizie. Lavori in Corso, affidabilità, qualità, zero stress. Per un sopralluogo gratuito chiamaci allo 0735 03 96 79. Info @lavoriincorso.biz.
8: La Scuola di Musica Le Arti festeggia 30 anni di musica, emozioni e passione con il grande Workshow 2026. Dal 23 al 27 giugno in Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno, tutte le sere dalle 21.30, 5 serate di musica dal vivo a ingresso libero. Evento speciale martedì 23 giugno. Per la prima volta sullo stesso palco, 24 docenti della Scuola Le Arti insieme nel grande concerto 30 e Lode. Un travolgente tributo a Renzo Arbore e Orchestra Italiana. 5 serate, centinaia di musicisti, band, emozioni e tutta l'energia dei Workshop Le Arti 2026. Gran finale sabato 27 giugno con il DJ set di Davide T in collaborazione con Radio Latte Miele. Ti aspettiamo in Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno con il patrocinio del Comune di Ascoli Piceno.

0: latte e miele.
1: Lo sai da me, tu non puoi proprio andare via. Via le mani dagli occhi.
2: Radio Latte e Miele,
0: la tua musica italiana.
3: Le donne di Modena hanno le ossa grandi. Le donne di Modena hanno larghi fianchi. Le donne di Modena accettano un invito. E non è il caso di essere il marito. Le donne di Genova portano gonne strette. Le donne di Genova non ridono per niente. Le donne di Genova pensano sia normale mettersi a letto e leggere il giornale, ma tutte

guardano dietro ai vetri. Le donne di Padova non hanno mai segreti. Le donne di Padova non è un luogo comune che sotto il vestito nascondano le piume. Le donne di Napoli sono tutte delle mamme. Le donne di Napoli si gettano tra le fiamme. Le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione, riescono a ridere anche sotto l'alluvione, e anch'esse

Modena hanno le ossa grandi. Le donne di Genova ridono fra i denti. Le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione. Le donne che ho avuto sono un'illusione. Infatti.

Comuni immortali. Achille Lauro, splendida, non ne sbaglia una, eh? Ogni singolo è una storia, ogni singolo è un successo. Oggi è 9 giugno del 2026, cosa accade nella storia, cosa estrapoliamo? Ho voluto estrapolare Paperino, che fa il suo esordio nel 1934, esordio ufficiale di Donald Duck, uno dei personaggi più amati dei fumetti. Appare per la prima volta nel cortometraggio La gallinella saggia, basato su una fiaba tradizionale. In questa prima versione, disegnata da Landi, Paperino ha un becco più lungo, mani che sembrano delle ali e indossa già la sua iconica blusa da marinaio. Potete anche reperirlo su Google. Mi sono fatto veramente 4 risate, anzi 6. Nel corto mostra subito il suo tratto distintivo, inconfondibile voce gracchiante prestata dallo storico doppiatore Clarence Nash e una spiccata pigrizia che lo spinge a simulare un forte mal di pancia pur di non lavorare. Mi ricorda qualcuno, eh? Il mondo è pieno di Paperini. Quel debutto modesto segnò l'inizio di un mito globale, trasformando un papero sfortunato e irascibile in un'icona eterna. Senza

The Colors, Serena Brancale, Merck & Cremont e la loro novità che si chiama Partenope. E siamo arrivati alla fine, dai, dell'indiano anche per oggi. Oggi è martedì 9 giugno, non vi lasciamo soli, c'è il pomeriggio giallo di Radio Latte e Miele a cura di Francesco Carruba, quindi vi lascio veramente nelle mani di un buon marinaio con il timone bello saldo. Radio Latte e Miele è la vostra compagna fedele di ogni giornata. L'indiano torna domani sempre da queste parti, sempre su Radio Latte e Miele da mezzogiorno alle 2:30 per affrontare insieme un'ennesima pausa pranzo. Mangiamo insieme. Fate i bravi, a domani.

0: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
1: Ok, e quindi?
0: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
1: Allora, la risposta è... MG.
2: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
3: Ti aspettiamo negli MG Store.
4: Ciao patatina!
5: Ciao patatino!
4: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
5: E cioè,
4: buona, ma non fritta.
5: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
6: Fiorentini, le gallette, gli snack.
7: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Abruzzo. Sulla strada statale 553 di Atri è attivo un senso unico alternato di 800 metri circa in corrispondenza del viadotto ponte sul Vomano, nel comune di Atri, in provincia di Teramo. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa nella fascia oraria dalle 9 alle 17 all'altezza dello svincolo di Roseto degli Abruzzi in provincia di Teramo, esclusi i giorni prefestivi e festivi. Sulla strada statale 84 Frentana è attivo un senso unico alternato di 300 metri circa nella fascia oraria dalle 8 alle 18 tra lo svincolo per il valico della Forchetta e lo svincolo di Palena in provincia di Chieti, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
8: Spot. Essere sereni.

0: 14 e 58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: scattare una foto.
1: Amore è l'ultimo singolo di Elisa su Radio Latte Miele, mentre lei si prepara a dei grandi concerti anche sul lungo periodo, perché insomma si possono già trovare i biglietti per Elisa Campovolo Soundtrack 97-27 per celebrare i suoi 30 anni di musica, di attività artistica, l'11 settembre 2027 alla RCF Arena Reggio Emilia, il mitico Campovolo. Buongiorno di nuovo da Francesco Carrubba, grazie sempre alla nostra regia. Allora, questo è di solito Arena con Andrea Dag D'Agostino, che mancherà per qualche giorno perché è in viaggio di nozze, come vi abbiamo spiegato già tante volte, quindi lo sostituiamo volentieri, gli facciamo ancora tanti auguri e gli mandiamo un abbraccio. Allora, stiamo insieme fino alle 17. Se volete potete mandare sempre i vostri messaggi scritti e vocali al 335-787-1910. Noi siamo qui tra tanta buona musica italiana, notizie e lo sport in particolare, mentre cresce in qualche modo anche da noi l'attesa per i mondiali di calcio. Stati Uniti e Messico inizieranno ufficialmente giovedì con la partita inaugurale. Tra l'altro ci sono degli italiani coinvolti, dei giocatori italiani coinvolti nelle varie nazionali, e allora tra poco scopriamo come e perché. Raccontiamo le notizie più curiose che riguardano i mondiali di calcio.
2: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. Scegli la delicatezza Johnson's Baby per il tuo bambino. La linea Johnson's Baby è studiata proprio per i più piccoli. L'olio corpo è a 1,99€, lo shampoo a 2,99€, e con un prodotto Johnson's Baby in regalo un olietto da viaggio. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
3: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
4: Spot. 12,45€. Sì, avete capito bene, solo 12,45€.
5: E il prezzo incredibile delle Polo Carrera che trovi da Globo.
4: Scegli fra una pioggia di colori e taglie fino alla triple XL.
5: Scopri da Globo il mondo delle Polo uomo, donna, bimbi dei migliori marchi: K, Lotto, Umbro, Kiap, Coveri, Rifle, Brokers. A prezzi super convenienti.
4: Corri subito da Globo. Un prezzo così non aspetta nessuno.
6: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro, nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche e ad Ascoli Piceno, nel centro commerciale Albattente, a Grotta Mare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
7: Il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. Tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Sant'Omero, in via Tario Rufo.
8: Offerte Giorgio Mare fino al 30 giugno. Cozze intere del Cile, pronta cottura, confezione da un chilo, 4,99€ a confezione. Gran gratin di mare, pronto forno, confezione da 450 grammi, 4,99€ a confezione.
9: Con MediaMind prenota i tuoi impianti pubblicitari fissi 6x3 ad Ascoli Piceno, zona via Napoli, Monticelli e zona Mezzina di Castel di Lama. Telefona 0736 30 41 31.
10: Supermercati Tigre c'è un imperdibile sottocosto. Passata a rustica Cirio da 680 grammi a 89 centesimi. Barattolino Samontana da 500 grammi a 2,29€. E acqua Vitasnella Ferrarelle, 6 bottiglie da 50 cl a 99 centesimi. Tigre, freschezza quotidiana.
11: Latte e miele. Così, così.

Cattive abitudini, Mace con Salmo e con la pesce su Radio Latte Miele, il loro ultimo singolo insieme, produttore, il rapper e il cantautore. Allora, abbiamo anticipato che avremmo parlato dei mondiali di calcio perché ci sono alcune curiosità, anche se l'Italia non c'è. Però, per esempio, sono 289, quindi mica pochi, su 1248 i giocatori di questa Coppa del Mondo che rappresentano una nazione diversa da quella in cui sono nati, e ci sono anche degli italiani. Tra poco ne parliamo. Prima alcune curiosità, per esempio il paese di Curaçao, che è in lizza questo mondiale, mentre non c'è l'Italia, è diciamo un paese del Mar dei Caraibi meridionale di fronte alle coste del Venezuela. Bene, questa nazionale ha convocato 25 calciatori su 26 che sono nati in Olanda, quindi in un'altra nazione. Poi, tra gli altri numeri, ci sono 4 coppie di fratelli che si sfideranno con nazionali diverse. C'è un altissimo numero di calciatori nati in Francia che sono presenti in questo mondiale. Ma veniamo ai giocatori nati in Italia che giocano per un'altra nazione. Allora, Marcus Thuram è nato a Parma ma gioca con la Francia, e qui è anche comprensibili per questioni familiari, insomma, il figlio di Lilian Thuram, difensore che conosciamo molto bene anche in Italia. Poi c'è Giuliano Simeone, che è nato a Roma e gioca con l'Argentina, come il papà, Diego Simeone, che in Italia conosciamo altrettanto bene. Poi c'è un altro, si chiama Alessandro Circati, lui è nato a Fidenza e invece gioca con l'Australia. Quindi vedi, potremmo anche tifare per questi giocatori nati in Italia che giocano per altre nazioni. Sorry, scusa, lo sento.

0: Sorry, scusa, lo sento. Pinguini tattici nucleari su Radio Latte Miele. Glauco, che ringrazio per essere arrivato in regia, mi ricordava appunto che Marcus Thuram era nato quando il padre Lilian giocava al Parma, invece Giuliano Simeone quando il papà Diego giocava nella Lazio, quindi è per questo insomma che sono nati in Italia e adesso giocano per le loro nazioni, insomma quelle dei genitori. Restiamo sui mondiali, dove è successa una cosa curiosa all'Uzbekistan del CT, Fabio Cannavaro, un altro giocatore italiano che conosciamo molto bene, e praticamente la squadra è stata perquisita con i cani antidroga e con dei controlli rigidissimi all'arrivo a New York per un amichevole contro l'Olanda, che poi tra l'altro hanno perso per 2-1 all'ultimo secondo. Praticamente una volta scesi dall'autobus, tutta la squadra, compreso Fabio Cannavaro, sono stati sottoposti a un rigorosissimo controllo di sicurezza, sono stati perquisiti nei loro effetti personali, i metal detector, insomma davvero un controllo a cui probabilmente le squadre in giro per il mondo non sono molto abituate, e tra i primi a essere sottoposti a questa operazione c'era proprio il commissario tecnico Cannavaro, tra l'altro ricordiamo capitano nell'ultimo mondiale vinto dall'Italia nel 2006. Ci sta sempre l'esultanza nel ricordo di quel mondiale, visto che insomma difficilmente negli ultimi anni abbiamo visto la nazionale ai mondiali. E comunque un altro elemento di questa Coppa del Mondo potrebbe essere proprio questo, la sicurezza.
1: Latte e miele. Non puoi combattere una guerra da solo, il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto, si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
1: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto ticket restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
3: Con il 5 per 1000 a Riscilpi sostieni educazione, salute e sviluppo dei bambini di Madagascar e Bangladesh. E non ti costa nulla.
4: Scopri come su prouomoriscilpi.org.
3: Riscilpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
5: Ciao, sono Paolo Fox. Le stelle di latte e miele ti aspettano tutti i giorni alle 6, alle 8, alle 10 del mattino e se vuoi avere un'anteprima sul giorno dopo, alle 20 e alle 23. Non mancare all'appuntamento con le stelle, mi raccomando, un abbraccio.
2: L'oroscopo è offerto da...
6: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto, acqua della salute.
7: Perché favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
6: E mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
7: Perché Uliveto è Uliveto,

0: Nuovo, calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
1: Globo Biancheria, per la tua casa.
0: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casual e sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature dalle linee più giovanili.
1: Un euro per l'elettricità.

0: commerciale La Torre, Villa Rosa di Martinsicuro, via Roma 447.
1: La Scuola di Musica Le Arti festeggia 30 anni di musica, emozioni e passione con il grande Workshow 2026. Dal 23 al 27 giugno in Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno, tutte le sere dalle 21.30, 5 serate di musica dal vivo a ingresso libero. Evento speciale martedì 23 giugno. Per la prima volta sullo stesso palco, 24 docenti della Scuola Le Arti insieme nel grande concerto 30 e Lode. Un travolgente tributo a Renzo Arbore e a Orchestra Italiana. 5 serate, centinaia di musicisti, band, emozioni e tutta l'energia dei Workshop Le Arti 2026. Gran finale sabato 27 giugno con il DJ set di Davide T, in collaborazione con Radio Latte Miele. Ti aspettiamo in Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno, con il patrocinio del Comune di Ascoli Piceno.
2: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio e Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
3: Entra in campo, non restare a guardare. Quest'estate l'Ascoli Calcio ti aspetta al Picchio Village con l'Ascoli Campus, il campo estivo bianconero dedicato a ragazze e ragazzi dagli 8 ai 14 anni. Scegli il tuo turno dal 15 al 19 giugno oppure dal 22 al 26 giugno, dalle 9 alle 18. Info e iscrizioni su WhatsApp al 327 712 63 34 oppure via mail a campusbianconero@ascolicalcio1898.it. Ascoli Campus, vivi l'estate da protagonista.
4: Latte e miele.
5: Il nostro nuovo viaggio nel tempo della musica italiana inizia con due grandissimi cantautori romani amati trasversalmente: Antonello Venditti con L'Uomo Falco dal 78 e poi andiamo nell'80 con Renato Zero, Amico.

Latte e miele nel nostro viaggio nel tempo della musica italiana. Allora, non ci sono tanti amici per la Svizzera a questi mondiali, ma in che senso? Perché nel loro ritiro, dove si allenano, insomma, ci sono stati trovati praticamente dei serpenti a sonagli, ma anche tanto, tutto intorno a questo training center. E quindi la nazionale elvetica ha proprio pubblicato un post sui social, anche per avvisare i tifosi, per dire, guardate che nella zona anche esterna a questo centro sportivo c'è una massiccia presenza di serpenti a sonagli, un po' di paura la fanno, no? E hanno pubblicato anche una mappa del centro di allenamento nella contea nord di San Diego. L'immagine tra l'altro mostra proprio il campo di allenamento, gli spogliatoi, la palestra, e poi in rosso una scritta che dice zona a rischio serpenti nella gola e nella vegetazione circostante. Tra l'altro in California in generale in questo periodo si sta registrando proprio un'impennata di morsi di serpenti a sonagli. So che ieri sera ne hanno parlato anche fin qui tutto bene Simo Rossi e Vaschi. Glauco in regia diceva: beh, questa presenza di serpenti a sonagli comunque potrebbe essere un modo per imparare a fare dei dribbling davvero perfetti, insomma, per scartare anche i serpenti. Direi che è un po' estrema come modalità di allenamento. Vasco.

0: Domenica lunatica in questo martedì 9 giugno 2026 con Vasco Rossi dal 1990 su Radio Latte Miele, ad aprire proprio quel decennio lì degli anni 90 nel nostro viaggio nel tempo della musica italiana, con Francesco Carrubba in questo orario per qualche giorno al posto di Andrea D'Agostino. E approfittiamo proprio delle note di Vasco per ricordare che lui sta portando avanti e ha iniziato da poco un tour incredibile. Le prime date sono state un boom straordinario, in particolare questo doppio concerto a Ferrara, davvero stato apprezzatissimo da decine e decine di migliaia di fan, e hanno portato tante persone a Ferrara. E quindi cosa è successo? Che c'è stato un indotto da record con questo doppio concerto di Vasco. Vuol dire che le attività commerciali, i bar, hanno visto aumentare le proprie vendite, l'affluenza di clienti arrivati per l'occasione, perché sono accorsi ai concerti di Vasco. Addirittura alcuni baristi, alcuni commercianti hanno detto alla stampa che in due giorni hanno fatto l'incasso di tre mesi, pensate. E ha detto: noi baristi andiamo al massimo, effettivamente, citando proprio Vasco. Questa è anche la dimostrazione che la musica fa bene non solo al cuore, ma può fare bene davvero anche quando va in giro per l'Italia con i grandi concerti. Mi è piaciuto molto un appello che è stato detto: donate l'1% dell'indotto ai più bisognosi, perché è un messaggio molto bello, probabilmente anche giusto. E ora Vasco invece andrà a suonare a Olbia.
1: Inizio conto alla rovescia.
2: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
3: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
4: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
5: Start.
6: Sabato 27 giugno, Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno si accende con la grande musica italiana. Dalle 23.30 un evento unico, firmato Scuola di Musica alle Arti, Radio Latte Miele in collaborazione con Publidea Sistemi di Comunicazione, Generazione X contro Generazione Z. Un viaggio musicale tra le hit che hanno fatto cantare intere generazioni e i successi che fanno vibrare i ragazzi di oggi. Sabato 27 giugno, Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno si accende con la grande musica italiana. Dalle 23.30 vieni a vivere una serata di musica, energia e divertimento. DJ set David T. Generazione X contro Generazione Z.
7: Vuoi viaggiare comodo per Roma e risparmiare? Scegli Start Roma. Autobus moderni con sedili confortevoli, wifi gratuito e prese di corrente. Partenze per Roma via Salaria tra i Monti Sibillini a tariffe vantaggiose. Prenota online in pochi clic su startspa.it. Start Roma. Più comfort, meno spesa.
8: A due passi da te scopri il Festival dell'Appennino, inclusivo di natura, escursioni, racconti, musica, spettacoli ed eccellenze tra i Monti Sibillini, della Laga, la Valnerina e gli splendidi borghi dell'Appennino centrale. Promosso da Commissario straordinario Ricostruzione Sisma 2016 e BIM Tronto. Visita festivaldellappennino.it e i canali social.
9: Sabato 13 giugno a Force, Ascoli Piceno, i Pupazzi. Domenica 14 giugno a Poggio d'Api di Accumoli, Rieti, Lucrezia Ercoli e Mistura Popolare.
10: 48esimo pellegrinaggio Macerata Loreto.
11: È bella la strada per chi cammina.
10: Sabato 13 giugno alle ore 20.30 allo stadio Elvia Recina di Macerata.
11: Per chi va.
5: Ogni giorno, in ogni istante, siamo sempre accanto a te. Ci puoi ascoltare in DAB nelle regioni Marche Abruzzo, sulle frequenze in FM, sulla pagina Facebook Lattemiere Marche Abruzzo, dall'app sul tuo smartphone, nei device digitali e in streaming dal sito www.lattemielemarcheabruzzo.it. Non perdere neanche un minuto della tua musica preferita, l'oroscopo di Paolo Fox, ma anche news, traffico e meteo locali. Latte Miele, ogni giorno la tua musica italiana che ti fa sentire bene.
12: Giuro stavolta l'ultima.
13: Latte Miele.

Roma Bangkok, il brano del 2015 di Baby K e Giusy Ferreri, un brano che ha battuto qualsiasi record sia con il singolo sia con i videoclip. Tra l'altro vi anticipo

0: di Parigi, insomma, con la sconfitta proprio con Juan Manuel Cerúndolo, non è riuscito insomma a chiudere e andare avanti in quel torneo. Quindi ieri ha fatto un day hospital, poi oggi gli esami sono continuati e tra l'altro con lui c'è anche Laila, la fidanzata. Ieri sera hanno cenato insieme e quindi insomma Jannik Sinner sta affrontando questa fase molto serenamente, ma siamo sicuri e convinti che tornerà sul campo più forte di prima.
1: C'è un amore senza una ragazza che pianga.

0: 15 e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele è ovunque. Portala sempre con te.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero,

Superstar, il brano in cui Giorgia è ospite di Tiziano Ferro. Abbiamo ascoltato insieme su Radio Latte Miele nella nostra ultima ora insieme, che si apre ora in questo pomeriggio di martedì 9 giugno 2026. A proposito di Tiziano Ferro che abbiamo appena ascoltato, lui ha detto: Milano, mi manchi già, rimarrai per sempre in sogno o magari nella realtà un po' anche casa mia. Questo perché insomma sulla sua esibizione è stata molto molto apprezzata. Ho visto un florilegio di video, immagini, storie durante il concerto. E d'altra parte Tiziano Ferro è così, unisce le persone e le generazioni. Di nuovo ciao da Francesco Carrubba, grazie sempre al nostro Glauco in regia. Allora abbiamo ancora un'oretta appunto per stare insieme, sempre con i vostri messaggi se volete al 335 787 1910, e abbiamo ancora tante notizie da trattare insieme, anche un po' di sport di cui raccontare.

0: svelati lui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.
1: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Da quando io e Alex beviamo Uliveto, viviamo in super forma.
3: Perché Uliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
2: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
3: E ci mantiene giovani.
2: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
3: Perché Uliveto è Uliveto.
4: Spot. I want it to be free.
5: Da Globo, i migliori marchi per lo sport e il tempo libero. Adidas, Nike, Puma, Vans, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance.
6: Calzature, abbigliamento e accessori sport dei migliori marchi a prezzi scontatissimi.
5: Globo Sport.
6: E intanto scopri i nuovi arrivi.
5: Globo, per lo sport e il tempo libero di tutta la famiglia.
7: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche è ad Ascoli Piceno nel centro commerciale Albattente. A Grottamare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
8: In provincia di Teramo, Studio 2000, agenzia pubblicitaria Studio 2000, specializzata nella cartellonistica 6x3. Studio 2000, a Giulianova Paese, Corso Garibaldi 17, telefono 335-5793-012, 335-5793-012.
9: A San Nicolò di Teramo, dal 1910, c'è Di Sante Mobili, il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, il giorno e la notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e, in un immenso showroom, tanto ma tanto di più, Di Sante Mobili. Progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti. E le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
10: Nei supermercati Tigre c'è un imperdibile sottocosto. Passata a rustica Cirio da 680 grammi a 89 centesimi. Barattolino Samontana da 500 grammi a 2,29 euro. E acqua Vitasnella Ferrarelle, 6 bottiglie da 50 cl a 99 centesimi. Tigre, freschezza quotidiana.
11: 48esimo pellegrinaggio Macerata Loreto.
12: È bella la strada per chi cammina.
11: Sabato 13 giugno alle ore 20:30 allo stadio Elvia Recina di Macerata.
12: Per chi va.
13: Carica la nostra app Latte Miele Marche Abruzzo per iOS o Android.
14: Latte Miele. Sonda.

0: Bam Bam Bambina.
1: Questo è il titolo del nuovo singolo di Elettra Lamborghini su Radio Latte Miele. Bam Bam Bambina. Non sono più delle bambine, ma delle atlete a tutti gli effetti. Le azzurre della nazionale italiana di calcio femminile che stasera a Göteborg affrontano un passaggio importante delle qualificazioni per i mondiali che, se non sbaglio, si terranno poi l'anno prossimo in Brasile. Allora, con la Svezia, oggi quest'ultima gara del girone è piuttosto importante perché vincendo al Gamla Ullevi Stadium e se contemporaneamente la Danimarca perderà in Serbia, allora le azzurre otterrebbero così il pass, insomma, per qualificarsi proprio alla Coppa del Mondo. Altrimenti bisogna passare per i playoff, quindi comunque non è che finisce lì, non si chiudono le speranze, però il percorso diventa un po' più lungo e magari anche un po' più difficile. Poi quando devi affrontare qualche partita in più, la sorpresa negativa può essere sempre dietro l'angolo. E quindi l'Italia di Andrea Soncin punta a vincere per la prima volta in casa della Svezia, altrimenti appunto bisognerà aspettare il 18 giugno per scoprire quali potrebbero essere le avversarie del primo turno dei playoff. Quel giorno ci sarà il sorteggio degli spareggi delle qualificazioni europee. E va bene, dai, quindi dita incrociate, in bocca al lupo alle azzurre della nazionale italiana di calcio femminile. Per l'esultanza in campo, in ogni caso, ci vuole la musica giusta. Potrebbe

Tuca Macarena, la hit per l'estate 2026 di Baby K su Radio Latte e Miele. Torniamo a parlare di tennis, anche perché mi è piaciuta molto l'intervista di Fabio Fognini alla Gazzetta. Allora, non so quanti sanno che Fognini è stato insomma numero uno italiano del tennis, adesso fa l'agente, oltre a essere un amico, del tennista romano Flavio Cobolli, di cui abbiamo parlato tanto anche per la sua finale a Roland Garros. E quindi Fognini ha raccontato un po' che in pratica si rivede in Cobolli in campo, dice: è come me, lotta con il sorriso, e però ora deve pensare da campione top, perché non è tra i primi 10 al mondo per un caso, come sottolinea Fognini, spiegando che ora bisognerà sì gestire la pressione per restare lassù, no? Al top. Allora, questa è anche la parte difficile del campione, secondo Fognini, perché bisogna fare tutto con calma, pensare a se stessi, alla programmazione, ma anche avendo il coraggio di puntare in alto, perché poi quando arrivi lì puoi restarci. Fognini ha anche detto che in questo momento naturalmente Sinner e Alcaraz sono ancora un gradino sopra tutti, però dietro di loro c'è spazio, e quindi tra il quarto e il decimo posto del ranking, secondo Fognini, c'è margine, e Flavio Cobolli può davvero restare in quel gruppo. Poi gli hanno chiesto: ma come avete festeggiato dopo la finale del Roland Garros, che comunque è stata un successo nonostante la sconfitta con Zverev? Lui dice: pizza e birra. E anche su questo molto da insegnargli, perché se avessi giocato io una finale slam, chissà dove mi avrebbero trovato.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli? Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Hai fame?
3: Sì.
2: Molta?
3: No.
2: Hai voglia di uno sfizio?
3: Sì.
2: Fritto?
3: No.
2: Croccante?
3: Sì.
2: Dici sempre sì e no.
3: Sì.
2: Sì e no.

0: Essere sereni non significa stare fermi, è continuare a vivere ogni momento sapendo di non essere mai soli. Serenity è molto più di un braccialetto, è un servizio di assistenza che accompagna la persona fragile nella sua quotidianità, con discrezione e attenzione. Un supporto costante 24 ore su 24 che offre sicurezza a chi lo indossa e tranquillità a chi è lontano. Cadute, situazioni improvvise o semplici necessità. La nostra centrale operativa è sempre pronta ad ascoltare, rispondere e intervenire con professionalità. Perché la vera indipendenza è poter restare nella propria casa, nelle proprie abitudini, con la certezza di avere qualcuno accanto. Progetto Serenity. La sicurezza al polso, la presenza ogni giorno. Attiva il servizio su progetto-serenity.it oppure chiama il numero verde 800 077 717. Viaggia sicuro, comodo e puntuale. Fallo con la Start. Con i nostri servizi potrai scoprire Ascoli Piceno, la Riviera delle Palme e i suggestivi borghi del Piceno. Inoltre puoi raggiungere comodamente Roma a prezzi vantaggiosi. Scegli Start anche per i tuoi viaggi, noleggiando uno dei nostri autobus Gran Turismo. La nostra flotta composta da veicoli di ultima generazione a basso impatto ambientale ti porterà dove tu desideri. Scopri le nostre tariffe anche a prezzi agevolati. Info al numero verde 800 44 3040, www.startspa.it. Servizio clienti @startspa.it. Scarica orari e tratte tramite le due app Google Maps e Moovit.
1: Ogni casa racconta una storia, la tua. Lavori in corso è uno studio di ingegneria, architettura e interior design con sede a San Benedetto del Tronto, fondato da un architetto e un ingegnere per offrire un servizio chiave in mano. Attivi tra Marche e Abruzzo, trasformiamo gli spazi che non ti rappresentano più in luoghi da vivere come hai sempre sognato. Progettiamo e coordiniamo tutto, dalla prima idea all'ultimo dettaglio, comprese pratiche edilizie. Lavori in corso, affidabilità, qualità, zero stress. Per un sopralluogo gratuito, chiamaci allo 0735 03 96 79. Info @lavoriincorso.biz.
2: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. Info @powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
3: Due grandi voci femminili ad aprire il nostro nuovo viaggio nel tempo della musica italiana. Partiamo con Mina, Amor Mio, dal 1971. Facciamo un salto in avanti di 10 anni con Loretta Goggi, Maledetta Primavera.

0: Maledetta primavera 1981, Loretta Goggi su Radio Latte Miele, quando inizia un'estate importante per il nostro Jimbo Tamberi, che ha raccontato proprio nelle ultime ore che da marzo ha avuto un guaio via l'altro, nel senso proprio di difficoltà fisica, infortuni, ma ha reagito con coraggio e ora vive per tornare alle Olimpiadi con il salto in alto. Prevede di tornare a saltare nella prima metà di luglio, anche in avvicinamento agli europei di Birmingham di metà agosto, quindi vorrebbe fare due o tre gare prima in modo da arrivare poi al massimo delle possibilità. Tra l'altro ha anche raccontato che la nascita di sua figlia gli ha dato una forza enorme, addirittura ancora prima di nascere gli ha stravolto la vita, ma nulla è più grande, dice proprio nell'intervista con la Gazzetta. E ora guarda soprattutto agli europei, come anticipavamo, vuole tornare a saltare i 2,30 metri, quindi prima farà queste gare e in testa però ha già Los Angeles 2028 e naturalmente noi gli auguriamo di arrivarci al massimo delle sue potenzialità e facciamo il tifo per lui. Ci vorrebbe il mare, continua il nostro viaggio nel tempo della musica, qui siamo nel 1990 con Marco Masini.
1: Ci vorrebbe il mare che accarezza.

0: Ci vorrebbe il mare dal 90 con Marco Masini su Radio Latte Miele, ma ve lo ricordate George Weah? Grande campione, grande calciatore, soprattutto con il Milan, insomma lì ha fatto davvero tanti anni e anche tanti gol, un centravanti davvero indimenticabile. È tornato a parlare in queste ore in occasione di un evento in cui è sceso in campo, sai, con le grandi glorie anche italiane, c'erano Baggio, Panucci, tanti giocatori davvero forti. Allora Weah ha parlato del calcio italiano, del periodo difficile che sta attraversando, anche pensando al fatto che la nazionale non è ai mondiali, però ha detto: Milan e Italia, abbiate pazienza con i giovani, non nascono tutti come Lamine Yamal ovviamente, però insomma si può lavorare per farli crescere, anche perché nel calcio, secondo Weah, come nella vita ci sono dei cicli, quindi bisogna anche imparare ad ammettere l'errore. Troppe volte vedo ragazzi messi in panchina dopo un solo sbaglio, e come dicevamo bisogna dargli il tempo di crescere, allenarsi e migliorare. Poi i giornalisti hanno chiesto a Weah per chi tiferà ai mondiali e lui ha detto: tiferò per il Brasile di Carlo Ancelotti, che è la squadra che lui amava fin da quando era bambino, e poi ovviamente sosterrà anche gli Stati Uniti di suo figlio Timothy, quindi avrà il cuore un po' diviso a metà. Ricordiamo che Weah è stato anche il presidente della Liberia e che a ottobre compirà 60 anni tondi tondi, e quindi ci portiamo avanti, gli facciamo già gli auguri.
1: Una bella gita fuori ed ecco il risultato: grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
2: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
3: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sundae a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
4: Giornata prevalentemente anticiclonica, ma con pressione un pochino meno salda al nord, specie sui rilievi. Nel corso del pomeriggio alcuni rovesci o temporali potranno interessare l'arco alpino e prealpino centro-occidentale, estendendosi localmente fin verso le alte pianure di Lombardia e Triveneto, soleggiato altrove. In serata e nella notte tempo di nuovo asciutto ovunque, eccezion fatta per residui fenomeni temporaleschi al nord-est, specie sul Triveneto orientale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.

0: Globo, calzature e abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
1: Globo Biancheria, per la tua casa.
0: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casual e sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature dalle linee più giovanili.
1: Un euro per l'elettronica.

0: Commerciale La Torre, Villa Rosa di Martin Sicuro, via Roma 447.
1: Sabato 27 giugno dalle 18, il lungomare di Tortoretto Lido si trasforma in un magico paese dei balocchi. Torna la notte rosa dei bambini, decimo anniversario. Dalle ore 22:15, live pop show delle K-pop Hunters of the Night, amatissime dai giovani di tutto il mondo. Naturalmente non mancano l'animazione, laboratori, giochi, sport, solidarietà e giochi da strada per grandi e piccini. Novità 2026, Magic Village Experience. Vivi una serata di pura magia a misura di famiglia. Notte rosa dei bambini, sabato 27 giugno. Tortoretto ti aspetta. Evento a cura del comune di Tortoretto, albergatori Tortoretto, Balnear Tour, Amadeus Events. Direzione artistica di Federico Brannella. Latte Miele Media Partner.
2: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilegna, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
3: In provincia di Teramo, Studio 2000, agenzia pubblicitaria Studio 2000, specializzata nella cartellonistica 6x3. Studio 2000, a Giulianova Paese, Corso Garibaldi 17, telefono 335 5793 012, 335 5793 012.
4: Centro Carne, filiera chilometro zero, convenienza e risparmio. Prezzi all'ingrosso e carne di qualità. Alleviamo e lavoriamo con cura le nostre carni provenienti da stalle certificate benessere animale. Centro Carne, vieni a trovarci nei nostri store a Sant'Egidio alla Vibrata e a Sant'Omero. Chiamalo 0861 88 71 99. Vai sul sito www.centrocarne.com.

anche di Marco Mengoni, un brano di 10 anni fa, 2016, su Radio Latte Miele. Allora, ringraziamo tra i vari messaggi che sono arrivati Lorella, che appunto dice di ascoltare sempre Radio Latte Miele, che si è emozionata anche quando abbiamo riascoltato insieme Tiziano Ferro, anche perché lei è stata tra i numerosissimi spettatori del concerto di San Siro. Allora, siamo quasi arrivati alla fine di questa puntata insieme, nell'orario della merenda, comunque dai, più o meno tra le 16 e 17 tanti fanno la merenda, soprattutto i bimbi. Allora mi è capitato sotto gli occhi un articolo

Simpson, soprattutto per la passione di Homer, il personaggio che le mangerebbe davvero in ogni momento, vengono consumati in Europa oltre 3,2 miliardi di ciambelle. I gusti ovviamente spaziano dalla vaniglia, la fragola, il cioccolato, e una particolarità del nostro consumo di queste ciambelle è che oggi le mangiamo in ogni momento, non solo a colazione, non solo a merenda, anche perché sono quei piccoli momenti di gratificazione che ci regaliamo durante la giornata.

0: Tu non ami, tu fai solo l'amore.
1: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto.
2: Coi suoi preziosi minerali favorisce una buona digestione
1: e mantiene ossa sane e forti.
2: Perché Uliveto è Uliveto.
3: Sono arrivati Simo Rossi e Vaschi e lo studio si è subito trasformato in un open bar.
4: Ah, no, pensavo più in una fattoria.
3: Un centro psicologico.
4: C'è no. Simone, birra.
5: Si stava parlando un po' nel fuori onda degli eventi, sì. Di quanto mi piaccia in realtà non tanto essere in mezzo alla la gente che conta, ma l'open bar.
3: A Simo non interessa che si tratti di musica o di altro, lui l'open bar, va se c'è l'open bar.
4: Ma dopo gli eventi cosa ci sono?
5: Cosa ci sono dopo gli eventi?
4: Gli 21. Ciao Fran. Allora, oggi facciamo il classico gioco del 5 secondi. Chiediamo a voi ascoltatori di dirci tre cose. Oggi cosa hai selezionato?
5: Sì. Allora, tre cibi che vi rimangono incastrati nei denti.
3: Allora, ce li ho. Beh, il classico è la rucola. Sì. O l'insalata, insomma. Infatti. Poi alcuni salumi, secondo me.
4: Vero.
3: Tipo il crudo.
4: Il grasso
3: non so.
4: Del salame.
5: Ah, esatto, il salame sono ghiotto.
3: Tipico. Il terzo posto potremmo metterci un dolce, sai, di quelli particolarmente appiccicatici,
4: no,
3: tipo la liquirizia.
4: Ah, ok.
3: Liquirizia a volte buonissima, difficile, a volte.
4: Ma poi secondo me potremmo mettere non solamente quelli che si incastrano. Non c'è scritto incastrano.
5: Incastrano.
4: Ah, allora niente.
5: Vuoi cambiare il gioco? Chiamiamo 5 secondi.
3: Perché pensavo.
5: Vuoi dire 5 parole?
4: No, perché.
3: 5 incastri.

0: pensando più tipo al vino rosso che ti rimane un po' il rosso sui denti, si incastra.
1: Quella è un'altra cosa, cioè, però potrebbe essere,
2: ecco,
1: dai.
2: Allora, dipende critico? Anche da quanto ne bevi, ai vostri open bar probabilmente si esagera.
0: Lui fa i gargarismi per risparmiare, così almeno lo sente il doppio.
1: Ma che roba.
2: I degustatori professionisti non buttano giù.
1: Lo vedi?
2: Vino,
1: esatto.
2: Eh?
1: E anch'io in realtà.
2: Sei professionista.
1: Per quello che devo farmi sempre più bicchieri,
0: che
1: perché
0: schifo.
1: Alla fine poi
0: veramente
1: assaggio e basta. Va bene, dai, fatevi sotto voi al 335-787-1910 cibi che vi rimangono incastrati tra i denti.
2: Ci vediamo domani.
1: A domani, grazie. Fra.

0: Mi piace un sacco
1: Simone,
0: questo finale.
1: Simone,
0: Alfa, Giova, buon vento su Radio Latte Miele. Pronti?
1: Dai che
0: martedì!
1: Non volevo dire dai che. Dai.

0: mi ha suonato un po', infatti, questo dai che
1: dai che, lo so, è stato un po' brutto, un po' costruito. Io ti ho fatto questo bugger, un bell'assist
0: bugger
1: Baker.
0: Il Baker è tipo dove vai a fare colazione.
1: La bakery quella, esatto. No. E sai che io, l'altro giorno ho scoperto che si dice bicipite e non bicipide con la D.
0: L'altro giorno?
1: Qualche giorno fa l'ho scoperto. Perché a Roma è bicipite e quindi. Ciao Simone Rossi.
0: Ciao Maschi, ciao a tutti voi. State ascoltando Radio Latte Miele, per la precisione. Fino alle 20 c'è Fin qui tutto bene. Anche oggi si gioca con 5 secondi.
1: Bene, questo gioco dove vi facciamo una domanda e voi dovete darne 3 di tutti, ovvero 3 cose che vi possono rimanere attaccate tra i denti.
0: Sì, il classico cibo che avete paura di mangiare se siete magari insieme ad altre persone.
1: È impressionante che io per giorni non trovavo più mia sorella e me la sono trovata in mezzo ai denti. Sto scherzando.
0: Ma salutiamola la sorella, Eleonora, poverina, ciao, Eleonora. Dov'è? A Bruxelles, sempre.
1: Bruxelles,
0: in Belgio, fa un lavoro bellissimo.
1: Giornalista.
0: E tu sei qua a sminuirla dicendo non la trovo, ce l'ho tra i denti. È come quando.
1: È perché ha un fisico bestiale, no? E quindi entra in tutti i piccoli fori.
0: No, noi avevamo questo modo di dire da giovincelli, cioè? Per fare un po' i fighi.
1: Eh?
0: Hai visto Francesco? Sì, ce l'ho in tasca.
1: Vabbè, sì, cioè poi dipende, magari la tasca cargo, no? Di quelle grosse dove veramente.
0: Era un modo un po' così.
1: La tasca di Mary Poppins, sì. Dove uscivano anche le persone. Stiamo un po' tergiversando.
0: No, allora vogliamo regalare come sempre questo gioco 5 secondi. Se volete riceverlo anche voi il regalo, basta mandare un bel messaggio vocale al 335-787-1910 con scritto che cosa?
1: Con scritto cose che rimangono tra i denti e i più sagaci. Termine
0: sagace.
1: Che ci piace tanto.
0: Non ce la faccio più sentirlo, sagace.
1: Si porta a casa un bel gioco da tavolo.
2: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. I deodoranti Borotalco sono a 2,49€ ciascuno. Il bagno doccia Borotalco da 500 ml sono a 2,99€. I nuovi bagno doccia a bracci da 200 ml sono a 3,69€. E con due prodotti Borotalco, di cui un deo, in regalo un mini bagno a braccio da 50 ml. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
3: Da quando io e Alex beviamo Uliveto, viviamo in super forma.
4: Perché Uliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
3: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
4: E ci mantiene giovani.
3: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
4: Perché Uliveto è Uliveto.
5: Spot. Che bello questo costume! Dove l'hai preso?
6: Da Globo! È il bikini baciata, 2 pezzi, a solo €16,99, in tantissimi colori e fantasie.
5: Solo questo modello?
6: No! C'è una vasta scelta! Interi, push-up, brasiliane. E non solo, anche boxer mare uomo e costumi per i più piccoli.
5: Globo, la moda mare al miglior prezzo per tutta la famiglia.
7: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro, nel centro commerciale La Torre. Globo, nelle Marche, è ad Ascoli Piceno, nel centro commerciale Albattente, a Grottamare con 2 punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
8: Il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. Tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Sant'Omero, in via Tario Rufo.
9: Offerte Giorgio Mare fino al 30 giugno. Preparato alla pescatora, €12,40 al chilo. Sugo allo scoglio, confezione da 800 grammi, €7,90 a confezione.
10: Se di gusto vuoi mangiare, genuino e salutare, Ristorante 3 Quattrì, dove se mangia e se beve lui.
11: Ristorante Country House 3 Quattrì, sala banchetti, camere, cucina tipica abruzzese, in un castello da favola, su una splendida collina con vista mare. A pranzo, menù a €15. Il Ristorante Country House 3 Quattrì è a Corropoli. Per info e prenotazioni 0861 85 69 76.
10: Ristorante 3 Quadri, dove se mangia e se beve lui.
12: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilegna, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
13: Supermercati Tigre c'è un imperdibile sottocosto. Passata a rustica Cirio da 680 grammi a 89 centesimi. Barattolino Samontana da 500 grammi a 2,29 euro. E acqua Vitasnella Ferrarelle, 6 bottiglie da 50 cl a 99 centesimi. Tigre, freschezza quotidiana.
14: Latte e miele.

0: Bossa Nostra, la canzone di Gaia su Radio Latte Miele in questo martedì 9 giugno. Noi di fin qui tutto bene, stiamo giocando!
1: Stiamo giocando per 5 secondi questo gioco da tavola di S-Toys con oltre 1000 domande esilaranti che metterà a dura prova i tuoi amici. 3 domande per carta, risate assicurate, una pallina da battere sul tempo nella spiroclessidra. Sarai abbastanza veloce? 5 secondi, accendi la sfida, accendi il divertimento.
0: E anche oggi ve lo stiamo regalando questo bel gioco. Se rispondete al 335-787-1910 con un messaggio scritto, meglio. Un bel messaggio vocale, con che cosa?
1: Con 3 cose che vi rimangono tendenzialmente tra i denti, e secondo me sono belli i messaggi vocali perché mi immagino anche voi che mentre parlate
0: la frustrazione si deve sentire
1: perché sai cos'è? A me spesso succede di mangiare magari delle verdure fuori, non ti riesci a lavare i denti e quindi stai tutto il tempo a girare che sembra che stai facendo tipo una mossa quasi afrodisiaca nei confronti delle persone, no? Che le guardi e ti lecchi i denti.
0: Certo, inizi però con la bocca chiusa, non è che apri la bocca e inizi a fare il passaggio.
1: No,
0: una pulitrice.
1: Storia vera, c'era una di quelle macchine con i vetri specchiati, mi sono messo con le quattro ruote, il volante e tutte quelle robe là, aveva questi diciamo vetri specchiati un po' oscurati, mi sono messo a vedere se avessi della roba tra i denti, a un certo punto abbassa il finestrino e fa: no, i denti sono perfetti.
0: Lei è stato anche gentile e simpatico.
1: Sì.
0: Pensavo ti avesse risposto un po' da cafone. Oh, ma che vuoi?
1: Stavo a Milano e quindi sarebbe stato: uè, che vuoi?
0: Che
1: stai facendo?
0: Birbante.
1: Ci stai pensando a qualcosa, però era molto volgare secondo me.
0: 335-787-1910, chi vuole ricevere 5 secondi, il gioco da tavolo, il regalo grazie a Radio Latte Miele, è semplicissimo, basta mandare un vocale con 3 cibi che vi rimangono incastrati tra i denti. This

0: Businessman, lo dico io, dietro la piaga su Radio Latte Viene questo martedì 9 giugno. State ascoltando Fin qui tutto bene, un programma che vuole regalarvi qualcosa.
1: Ah, pensavo che volesse diventare ricchi come businessman.
0: Non è detto che i businessman siano ricchi.
1: Vabbè, hanno un sacco di debiti.
0: No, no, perché non tutti. Lei come che disse, faccio il business, allora sei ricco.
1: E come disse Checco Zalone, disse una grada, sai cos'è? Nei suoi film Checco dice un sacco di verità. Un giorno disse: i poveracci sono quelli senza debiti, mentre i ricchi sono quelli con altissimi debiti. Quanto è vero però, se ci pensi?
0: Sì, che avendo un bel giro di soldi, se dovesse scapparci una fattura non pagata,
1: no, beh,
0: non
1: tu,
0: è quella da 5 euro.
1: Beh, a pensare che se uno c'ha i soldi allora vuol dire che ha rubato.
0: No, cioè, magari non ha ricevuto quella fattura lì, e di solito non si parla di spiccioli quando si hanno delle cifre abbastanza.
1: Fa un investimento e chiede dei soldi in prestito, che sono di più di quello che possiede. Ma noi non stiamo facendo questo, non stiamo facendo i conti in tasca ai businessman, ma stiamo parlando di 5 secondi, un gioco che vi chiede tre cose.
0: Al 335-787-1910 vi chiediamo di farci sapere con un bel messaggio vocale tre cibi che vi rimangono incastrati tra i denti.
1: Secondo me fa effetto sbadiglio questo gioco. Perché, non nel senso che si annoia, ma nel senso che se tu pensi a qualcosa che hai tra i denti, secondo me ci
0: inizia
1: sono
0: a fare
1: esatto, orde di motociclisti,
0: di ascoltatori
1: che guidano, di ascoltatori che si mettono a controllare i denti.
0: Per esempio, io ieri sono stato all'inaugurazione di una pizzeria.
1: Ecco, c'hai un salamino nelle
0: c'era
1: tre denti.
0: C'era un mondo da mangiare, non solo pizza, perché facevano anche dei primi, poi una pizzeria napoletana,
1: capirai.
0: Non ti spiego le quantità. Ed ero lì con una mia amica.
1: Sì.
0: E lei a un certo punto mi fa: oh,
1: cioè è gomitata, devo spiegare, perché se tu fai movimenti non è che la gente lo sente.
0: Ma che c'è una roba tra i denti. E quindi era il prezzemolo, che è una cosa che mi rimane sempre lì incastrata. Vive, c'è un pezzo di prezzemolo che vive con me dal 92.
1: Abbiamo sempre, no, anzi, più che altro il basilico forse, più che il prezzemolo.
0: Ah, guarda, anche prezzemolo.
1: Vabbè, ma il basilico ovviamente sta bene su tutto, anche tra i denti.
0: No, non è vero.
2: Fin qui tutto bene.
3: Fin qui tutto bene.
2: Su Radio Latte Miele.

0: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
1: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800 600 100.
2: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
3: Ok, e quindi?
2: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
3: Allora la risposta è MG.
4: Scopri la gamma MG full hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
5: Ti aspettiamo negli MG Store.
6: Ciao, sono Paolo Fox. Le stelle di latte e miele ti aspettano tutti i giorni alle 6, alle 8, alle 10 del mattino e se vuoi avere un'anteprima sul giorno dopo, alle 20 e alle 23. Non mancare all'appuntamento con le stelle, mi raccomando, un abbraccio.
7: L'oroscopo è offerto da...
8: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto, acqua della salute.
9: Perché favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
8: E mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
9: Perché Uliveto è Uliveto.
10: Entra in campo, non restare a guardare. Quest'estate l'Ascoli Calcio ti aspetta al Picchio Village con l'Ascoli Campus. Il campo estivo bianconero dedicato a ragazze e ragazzi dagli 8 ai 14 anni. Scegli il tuo turno dal 15 al 19 giugno oppure dal 22 al 26 giugno, dalle 9 alle 18. Info e iscrizioni su WhatsApp al 327 712 63 34 oppure via mail a campusbianconero@ascolicalcio1898.it. Ascoli Campus. Vivi l'estate da protagonista.
11: A San Nicolò di Teramo, dal 1910, c'è Di Sante Mobili, il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, il giorno e la notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e, in un immenso showroom, tanto ma tanto di più, Di Sante Mobili. Progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti. E le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
12: Ogni casa racconta una storia, la tua. Lavori in Corso è uno studio di ingegneria, architettura e interior design con sede a San Benedetto del Tronto, fondato da un architetto e un ingegnere per offrire un servizio chiave in mano. Attivi tra Marche e Abruzzo, trasformiamo gli spazi che non ti rappresentano più in luoghi da vivere come hai sempre sognato. Progettiamo e coordiniamo tutto, dalla prima idea all'ultimo dettaglio, comprese pratiche edilizie. Lavori in Corso, affidabilità, qualità, zero stress. Per un sopralluogo gratuito chiamaci allo 0735 03 96 79. Info @lavoriincorso.biz.
13: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, Servizio Nuove Imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI. Imprenditori si diventa.
14: Vieni a conoscere il servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
15: Scarica la nostra app Latte Miele Marche Abruzzo per iOS o Android.
16: Latte Miele. In mezzo.
17: Anche oggi vi stiamo regalando il gioco da tavolo 5 secondi.
18: A chi ci manda un bel messaggio vocale al 335-787-1910 con tre cose che rimangono tra i denti.
19: Ce l'abbiamo qua, guarda.
17: No, prezzemolo di ieri, ce l'ho ancora qui.
18: L'importante
17: vedi?
18: È che me lo saldisci.

0: iniziamo con il ritmo estivo direttamente dal 1983 con Tropicana del gruppo italiano su Radio Latte Miele, dove andiamo a un paio d'anni prima del 1983, ovvero
1: 81.
0: Sì, bravissima in matematica, 10 e lode. No, perché un signore di 68 anni ha ricevuto una chiamata dai carabinieri, ovvero abbiamo ritrovato il suo ciao rubato nel 1981.
2: No.
0: È successo pochi giorni fa, questo signore di Crispino in provincia di Rovigo si è visto ridere il suo ciao della piaggio che aveva perso giusto appunto 45 anni fa.
1: Ma in che condizioni?
0: No, perfetto. Perché a quanto pare... No, l'hanno trovato...
1: I ladri se l'hanno dimenticati da qualche parte.
0: No, semplicemente il ladro, cioè hanno trovato il ladro sopra il motorino, perché...
1: lo stava usando dall'81 tranquillamente.
0: A quanto pare sì, perché dei carabinieri hanno fermato un tipo sopra questo ciao, perché era senza casco e senza assicurazione. E dopo aver messo anche il numero di telaio hanno rintracciato il proprietario originale del ciao.
1: Ma poi lui ha ammesso il furto nell'81 oppure c'è stato un passaggio di proprietà, magari quel ciao sì. È stato venduto a più persone sì. E si è trovato questo sfortunato, cioè sfortunato mica tanto. Vabbè, se non c'è il casco, non c'è l'assicurazione,
0: perché?
1: E sei un pirla, come si dice a Milano.
0: Perché secondo me col fatto che ha anche le tue presente il ciao è quel vecchio motorino,
1: sì,
0: che,
1: lo usavo,
0: il cinquantino che usavano i giovani
1: coi pedali,
0: infatti magari pensando o i pedali, magari vado solo coi pedali, non è necessario avere il casco.
1: Invece
0: assolutamente,
1: cioè se
0: no.
1: Vai col motore spento e vai solo di pedali, invece
0: no, cioè, comunque sei un ciclomotore, cioè come andare in scooter però.
1: Beh, però non
0: qualcuno.
1: Hai il motore, cioè in quel momento è spento,
0: non lo so, bisognerebbe informarsi su questo. No, però in realtà mi fa sperare, perché io quando ero piccolino a 16 anni mi hanno rubato la macchina 50 e io ancora oggi spero che mi chiamino dicendo: oh, guarda che c'è la tua macchina 50 che ti hanno rubato. Avevo 16 anni, io sono del 93, era il 2009.
1: Ma avevi messo qualcosa di identificabile?
0: Sì, un subwoofer potentissimo.
1: Perché qualche adesivo, no?
0: Sì,
1: tipo da Roma,
0: roba della magica non l'abbiamo messa, però mi ricordo che c'era questo subwoofer che avevamo montato e mio padre infatti era molto affezionato più al subwoofer che alla macchina.
1: Un tamarro, praticamente no. Quella macchina non andava con le ruote, saltellava piano piano col subwoofer.

0: bis tra le tue poesie, Biagio Antonacci, nel 1998 su Radio Latte Miele, dove abbiamo parlato di questa bella notizia direttamente da Rovigo, di questo signore di 68 anni che si è ritrovato il suo ciao.
1: Sì, un ciao ancora funzionante, sì, ma rubato nel 1981. Lui ci aveva perso le speranze, e comunque c'è da ringraziare tutte le persone che se lo sono passato di mano.
0: E tra cui l'ultimo, che è stato beccato senza casco e senza assicurazione. Però ci eravamo detti così, pur parlé, se dovesse, cioè se lui comunque andava magari solamente con i pedali e non con il motore, era obbligato ad avere il casco? A quanto pare sì. Abbiamo una risposta a questa domanda, perché se siamo obbligati
1: col ciao spento,
0: perché è classificato a tutti gli effetti come ciclomotore, okay, e anche se è spento comunque risulta quello. Il codice della strada sanziona il mezzo in base alle sue caratteristiche costruttive di omologazione, non in base a come lo guidi o al momento del controllo. Anche perché ho pensato,
1: quindi anche se spingiamo la macchina, certo,
0: no, dici, ma anche banalmente se tu stai andando a 100 all'ora con il tuo scooter e non hai il casco, vedi la polizia e spegni il motore, allora non è che il motore è spento.
1: Magari questa persona che è stata fermata, poi fortunatamente si è scoperto che il ciao era stato rubato nell'81, pensava di andare in giro senza casco, senza assicurazione, perché non stava usando il motore.
0: Sì, infatti non sto usando il motorino.
1: No, io non ho fatto niente.
0: Che poi, pensandoci bene, io ho visto un po' i ciao, quanto costano, no? Perché ormai è tornato di moda il vintage, soprattutto sì, quando si parla di motori. Per esempio, il mio sogno è avere una Fiat 500, di quelle proprio vecchie vecchie, dove forse neanche entro perché sono una 1,93.
1: Difficile.
0: E rifarla tutta nuova.
1: Rifarla nuova e poi non usarla, però.
0: Eh sì, guardarla, la metto in salotto.
1: Guardarla, anche perché comunque vanno a ruba in tutti i sensi. Se tu la lasci un attimo fuori, ce la devi mettere in banca la 500. Ormai.
0: Vabbè, magari tra 45 anni mi richiamano e la ritrovano.
2: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
3: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
4: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
7: Spot. Essere sereni non significa stare fermi. È continuare a vivere ogni momento sapendo di non essere mai soli. Serenity è molto più di un braccialetto. È un servizio di assistenza che accompagna la persona fragile nella sua quotidianità, con discrezione e attenzione. Un supporto costante 24 ore su 24 che offre sicurezza a chi lo indossa e tranquillità a chi è lontano. Cadute, situazioni improvvise o semplici necessità. La nostra centrale operativa è sempre pronta ad ascoltare, rispondere e intervenire con professionalità. Perché la vera indipendenza è poter restare nella propria casa, nelle proprie abitudini, con la certezza di avere qualcuno accanto. Progetto Serenity. La sicurezza al polso, la presenza ogni giorno. Attiva il servizio su progetto-serenity.it oppure chiama il numero verde 800 077 717.
8: La Scuola di Musica Le Arti festeggia 30 anni di musica, emozioni e passione con il grande Workshow 2026. Dal 23 al 27 giugno in Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno, tutte le sere dalle 21.30, 5 serate di musica dal vivo a ingresso libero. Evento speciale martedì 23 giugno. Per la prima volta sullo stesso palco, 24 docenti della Scuola Le Arti insieme nel grande concerto 30 e Lode. Un travolgente tributo a Renzo Arbore e Orchestra Italiana. 5 serate, centinaia di musicisti, band, emozioni e tutta l'energia dei Workshop Le Arti 2026. Gran finale sabato 27 giugno con il DJ set di Davide T, in collaborazione con Radio Latte Miele. Ti aspettiamo in Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno, con il patrocinio del Comune di Ascoli Piceno.
9: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque, con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
10: Scarica la nostra app Latte Miele Marche Abruzzo per iOS o Android.
11: Per la tua pubblicità su Radio Latte Miele, Radiofonica in 0736 3041 31 0736 3041 31 o commerciale @lattemielemarcheabruzzo.it.
12: Latte Miele.
13: Back

0: l'avevo parcheggiato un po' più là. Mi ero dimenticato il posizionamento.
1: Hai smesso di cercarlo, di conseguenza l'hai trovato. Ora sto diventando
0: sì,
1: io Aldo
0: sì,
1: Baglio.
0: Ma non è che è diminuita l'importanza. No, cioè, non è che ho detto, oh, l'ho ritrovato, ma non mi serve più.
1: No, beh, poi lo vai a prendere. Ma non mi serve. Lanci le chiavi nel naviglio.
0: Chi lo vuole?
1: Ecco, uno studio della University of Cambridge ha osservato che le ricerche ossessive restringe l'attenzione, mentre quando smetti di cercare la vespa, tipo nel tuo caso, il cervello torna a esplorare l'ambiente in modo più ampio. Quindi tu hai smesso di cercare questo scooter, ti sei girato e hai fatto. Espi, eccola dov'era.
0: Quindi perdere le speranze ti porta ad avere più lucidità poi nella ricerca.
1: Sì, perché quando hai bisogno disperato di trovare qualcosa, vedi meno. Quando te ne dimentichi, la noti. Questa è la ricerca a livello cerebrale.
0: Pensa a te, ecco. Quando siamo, è perché siamo in panico e quindi non riusciamo a gestire in maniera razionale la ricerca.
1: Tipo te, hai smesso di cercare la ragazza e ti sei fidanzato.
0: Ma quando?
2: Fin qui tutto bene. Fin qui tutto bene. Su Radio Latte e Miele.

0: 18 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Rolling Stones, i The Colors su Radio Latte Miele, mi è uscito un po' di entusiasmo. Come state? State ascoltando fin qui tutto bene? Ciao Vaschi.
1: Ciao Simone Rossi, una trasmissione rauca, più o meno.
0: Ho un po' la voce di Paperino perché oggi negli Stati Uniti si festeggia la nascita ufficiale di questo personaggio.
1: Ah, tu per questo, quindi l'hai evitato. Ma tutti, ci sono delle costanti nei gruppi di amici. Secondo me in ogni gruppo d'amici c'è una persona che sa fare perfettamente i versi di Paperino e di Pluto.
0: Quindi Pluto sei tu?
1: Sì, più o meno.
0: Io non so fare Paperino.
1: Lo sai fare?
0: No, non lo so fare. Diciamo che ho preso come assist questo mio acuto che ho fatto per cominciare questa seconda ora.
1: Non so perché, ero molto bravo a fare la voce di Topolino. Non proverò a farla.
0: Io forse l'orso Yogi.
1: Sì. Cos'è? Cioè, questo sei tu stasera dopo il 2x1 di birra.
0: No, è il giovedì.
1: 3x2,
0: giusto. 3x2. Comunque è vero che negli Stati Uniti si festeggia il National Donald Duck Day per celebrare appunto la prima apparizione di Paperino nel cortometraggio La Gallinella Saggia del 9 giugno del 1934.
1: Migliaia di persone per strada a New York per manifestare contro questo giorno, per poi scoprire che si tratta di Donald Duck, non Donald Trump.
0: Bella questa. Tra pochissimo non manifestiamo, anzi ci divertiamo insieme a voi. Giochiamo con 5 secondi.
2: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. Le maxi confezioni risparmio di ricariche Gillette sono tutte in offerta. 8 lame Pro Glide, 9 Fusion, 12 Mac 3 e 7 Labs sono a €23,99 ciascuna. Si adattano ai contorni del viso per una rasatura profonda senza compromessi. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1 euro. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
3: Con il tuo 5 per 1000 in Madagascar e Bangladesh, assistenza sanitaria, acqua sicura e scuola per chi non ce l'ha.
4: Scopri come su prouomoriscilpi.org.
3: Riscilpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
5: Spot.
6: Sabato 27 giugno, Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno si accende con la grande musica italiana. Dalle 23.30 un evento unico, firmato Scuola di Musica alle Arti, Radio Latte Miele in collaborazione con Publidea Sistemi di Comunicazione, Generazione X contro Generazione Z. Un viaggio musicale tra le hit che hanno fatto cantare intere generazioni e i successi che fanno vibrare i ragazzi di oggi. Sabato 27 giugno, Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno si accende con la grande musica italiana. Dalle 23.30 vieni a vivere una serata di musica, energia e divertimento. DJ set David T. Generazione X contro Generazione Z. Novità ad Ascoli Piceno con START, due nuove navette gratuite, 100 torri e teatro romano, che collegano stazione, stadio e centro storico con corse ogni 30 minuti. Un servizio comodo, veloce e senza stress parcheggio, attivo per tutta la giornata. Muoviti in città in modo semplice. START SPA. Viaggiare insieme conviene. Scopri orari e percorsi su www.startspa.it.
7: Il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. Tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Sant'Omero, in via Tario Rufo.
8: Offerte Giorgio Mare fino al 30 giugno. Pentolaccia alla marchigiana, confezione da 850 grammi, €9,90 a confezione. Vongola intera, pulita e depurata, €4,99 al chilo.
9: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
10: Latte e miele.
11: Hey lady, come sta?
12: Le ragazze fanno grandi sogni, forse peccano di
13: latte e miele. Latte e miele.
14: Se mi sognerai.
10: Radio Latte e Miele.
13: La tua musica italiana.

0: Deglia al mio paese su Radio Latte e Miele, martedì il 9 giugno, state ascoltando fin qui tutto bene, siamo un po' di corsa, vero?
1: Sì, è vero, dobbiamo subito andare a una bella cerimonia, anzi non noi, in realtà ci deve andare Elisa. Ciao Elisa!
2: Ciao!
0: Ciao Elisa, allora di dove sei Elisa?
2: Ciao, sono di Meldola.
0: Dov'è? Mendola?
2: No, Meldola in provincia di Forlì Cesena, Meldola.
0: Okay, ah, Meldola, okay. Meldola. Quanti abitanti fa Meldola?
1: Esatto. Le hai contati?
2: Ma 11.000, credo.
0: 11.000, va bene, comunque un bel paesotto, scusate abitanti di Meldola se non sapevamo che paese fosse, dove si trovasse.
1: Già che abbiamo azzeccato l'accento, vabbè, con l'aiuto di Elisa, ovviamente.
0: Ovviamente. Allora Elisa, stiamo giocando a 5 secondi e oggi stiamo chiedendo ai nostri ascoltatori quali sono i cibi un po' fastidiosi, quelli che rimangono tra i denti.
2: Esatto.
0: I tuoi quali sono?
2: Allora, secondo me, esatto, i miei sono il classico prosciutto crudo quando mangi il panino e ti rimane incastrato nei denti.
1: Ma che buono,
0: a me
1: però
0: rimane poi anche tutto il panino.
1: Fai schifo, dai.
2: No. E poi la costina quando fai il barbecue, che la morsi con le mani e ti rimane chiaramente il pezzo di costina incastrato tra i denti.
0: Bravissima,
2: di carne.
0: Bravissima.
1: È lì via di filo interdentale. No,
0: la costina è impossibile che non si incastri tra i denti. Cioè, proprio sì, fa parte dei denti.
2: Esatto. Quella... esatto. E poi quando ti serve lo stuzzicadenti non ce l'hai mai.
0: Esatto. Poi è anche brutto,
2: e
0: secondo me.
2: Se i semi delle fragole.
1: I semi delle fragole, pensa che in pochi effettivamente andata per la maggiore la questione della carne, perché la carne è quella più difficile, sfilacciata, prende e rimane soprattutto indietro, tremolati.
0: Ma poi di solito se è magari una grigliata con amici e quindi passare lì mi dai uno stuzzico, cioè proprio stai deliberando, cioè stai
2: è proprio brutto
0: dichiarando che hai qualcosa tra i denti.
1: Ma infatti per essere un po' poco carino durante le bracciate devi guardare i denti degli amici senza dire nulla mentre ti parlano e fare su e giù con la testa, guarda, seguendo i denti, perché c'è qualcosa tra i denti? No, così.
0: Assolutamente. Va bene Elisa, ti lasciamo perché devi andare alla proclamazione del diploma,
2: alla festa dei diplomi di mio figlio di 6 anni.
0: Si chiama?
2: Santiago.
0: Allora,
1: tanti auguri Santiago,
0: ti spediamo anche il gioco 5 secondi.
1: Ciao Elisa.
2: Grazie.

0: Sorry, scusa, lo sento, i Pinguini Tattici Nucleari su Radio Latte Miele. Abbiamo appena giocato con Elisa a 5 secondi.
1: Che sta andando a celebrare suo figlio Santiago.
0: Il diploma delle scuole elementari addirittura.
1: Che poi tu avevi, tu sì perché sei più vecchio di me, però io mi ricordo che noi avevamo
0: più esperto
1: gli esami delle medie, poi l'hanno levati dopo un
0: io
1: paio
0: avevo
1: d'anni.
0: Anche gli esami delle elementari.
1: E cosa ti chiedono? Poi io colpongo una bella formina.
0: No, cioè, c'era la tema.
1: La critica della ragion pura di Kant.
0: No, il no. tema e poi c'era qualcosa forse con la matematica.
1: Vabbè, tu scusa, quando hai fatto l'elementare? Negli anni 60?
0: No, negli anni
1: di piombo, infatti,
0: 99,
1: gli anni 60.
0: No, quando è che si va agli elementari?
1: A 6 anni, dai 6 ai 12 anni.
0: Dal 99-2000.
1: Poi mi hanno bocciato un anno, quindi non so.
0: 99-2000 avevo sia l'esame alle elementari, sia l'esame alle medie e poi la classica maturità.
1: Elementare.
0: Non sapevo ci fosse Watson. Beh. Non sapevo ci fossero i diplomi delle elementari.
1: Diciamo questo perché abbiamo chiesto a voi ascoltatori tre cose che vi rimangono attaccate ai denti.
0: Sì, non è che ci ha detto il diploma
1: no,
0: del figlio Santiago, tra l'altro bellissimo come
1: sì.
0: nome. Lei ha detto mi ha preso e mi ha investito la costina.
1: Sì.
0: Cioè la costina è proprio quella infatti quando mi chiedono facciamo la grigliata,
1: okay.
0: cosa prendiamo? Io dico la salsiccia, che è facile. Lo spiedino.
1: Sì. Arrosticini.
0: Sì, però anche gli arrosticini potrebbero no. Beh, potrebbero
1: sì, un
0: rimanere
1: po' rimango.
0: Ma se le costine non le sopporto.
1: Una cosa che mi fa veramente orrore è che io indosso, uso un bite durante la notte, che è praticamente questo apparecchio che copre tutti i denti. E a me succede ogni tanto che magari mi cioè non vado a beccare quel pezzo di costina che mi è rimasto tremolari.
0: E ti rimane l'odore.
1: E mi sveglio la mattina dopo che ho ancora quel pezzettino dopo che ho tenuto il bite. Mi fa un orrore incredibile.
0: O forse è il dentifricio alla grigliata, no?
1: Sì, il dentifricio al Barbie, non l'hai mai provato? Buonissimo.
2: Fin qui tutto bene.
3: Fin qui tutto bene.
2: Su Radio Latte Miele.

0: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
1: Libera la tua emozione. Rumore Beam Festival, il contest dove il talento non ha età. Canto, ballo o danza. Questo è il tuo palco. Scopri la tappa nella tua città e iscriviti alle audizioni gratuite su rumorebeamfestival.it. Coach e ospiti internazionali ti aspettano. È un'esclusiva Anteros Nazziconi Production. Media Partner, Radio Latte Miele.

0: Globo. Calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
1: Globo Biancheria, per la tua casa.
0: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casual e sportivi. Free shoes, abbigliamento e calzature dalle linee più giovanili.
1: Un euro per l'elettronica.

0: Commerciale La Torre, Villa Rosa di Martinsicuro, via Roma 447.
1: Sabato 27 giugno dalle 18, il lungomare di Tortoretto Lido si trasforma in un magico paese dei balocchi. Torna la notte rosa dei bambini, decimo anniversario. Dalle ore 22:15 live pop show delle K-pop Hunters of the Night, amatissime dai giovani di tutto il mondo. Naturalmente non mancano l'animazione, laboratori, giochi, sport, solidarietà e giochi da strada per grandi e piccini. Novità 2026, Magic Village Experience. Vivi una serata di pura magia a misura di famiglia. Notte rosa dei bambini, sabato 27 giugno. Tortoretto ti aspetta. Evento a cura del comune di Tortoretto, albergatori Tortoretto, Balnear Tour, Amadeus Events. Direzione artistica di Federico Brannella. Latte Miele Media Partner.
2: In provincia di Teramo, Studio 2000. Agenzia pubblicitaria Studio 2000, specializzata nella cartellonistica 6x3. Studio 2000, a Giulianova Paese, Corso Garibaldi 17. Telefono 335 5793 012. 335 5793 012.
3: Nei supermercati Tigre c'è un imperdibile sottocosto. Passata a rustica Cirio da 680 grammi a 89 centesimi. Barattolino Samontana da 500 grammi a 2,29 euro. E acqua Vitasnella Ferrarelle, 6 bottiglie da 50 cl a 99 centesimi. Tigre, freschezza quotidiana.
4: Per la tua pubblicità su Radio Latte Miele, Radiofonica in 0736 30 41 31, 0736 30 41 31 o commerciale @lattemielemarcheabruzzo.it.
5: Latte Miele.
6: Una ti ho vista dappertutto, anche in fondo al mare, ma io lo so che dopo un po' ti stanchi di girare.
7: Oggi è stata Elisa a portarsi a casa il gioco di 5 secondi.
8: Complimenti a lei, ma non vi preoccupate perché giocheremo anche domani.
7: Sì, ogni giorno, è l'ultima settimana fino a venerdì, vogliamo belli presenti.
8: Quindi salvatevi il nostro numero 335 787 1910.

0: 1987, in questo martedì 9 giugno. State ascoltando Fin qui tutto bene, siamo molto contenti perché ci stiamo avvicinando piano piano alla stagione estiva.
1: Ah, pensavo dicesse il weekend, perché ancora ce ne vola, cioè siamo a martedì.
0: Martedì, dai, ancora un paio di giorni, siamo già venerdì.
1: E poi la gente è abituata alla settimana corta, quindi...
0: Ah, da settimana scorsa, certo, sì. Che c'era la festa della Repubblica.
1: Ma non è giovedì oggi? No,
0: però
1: è martedì.
0: Ho sentito gente stanchissima, cioè hanno affrontato la settimana corta come se fosse la settimana più lunga dell'anno.
1: Non so perché, io ero stanco il doppio anche se avevo fatto tutta la settimana.
0: Vabbè, ma noi perché abbiamo questa stanchezza che ci insegue.
1: Ma noi amiamo la stanchezza e ovviamente Fin qui tutto bene.
0: Amiamo l'estate perché è anche una stagione che ci consente di conoscere nuove persone, incontrare dei nuovi amori.
1: Anche perché inizia a esserci caldo, i vestiti sono sempre più corti e di conseguenza tutto ciò che è intorno è afrodisiaco.
0: Questo è quello che pensi tu?
1: No, vabbè, dicevo così. Una ricerca dice che no, scherzo.
0: No, però la stagione è, diciamo che strizza l'occhio all'uscire, a stare insieme alla gente e magari trovare una nuova anima gemella. Per questo, a quanto pare, hanno recentemente stilato la classifica degli uomini più belli al mondo.
1: Ma noi figuriamo in qualche modo?
0: Io e te no.
1: Ah, okay.
0: Io e te no, però non si parla di soggetti singoli, ma di popolazioni.
1: Ah, ok.
0: Quindi, nazionalità, dove si trovano gli uomini più belli del mondo?
1: Italia.
0: No.
1: No, ok.
0: In Europa?
1: Islanda.
0: Basta aggiungere la S.
1: Italias.
0: In Spagna, a quanto pare, gli uomini spagnoli sono tra i più attraenti al mondo.
1: Ah, secondo me questa, chi l'ha fatta questa ricerca?
0: Allora,
1: la Repubblicas, il Messageros, chi l'ha fatta?
0: Madrid Magazine.
1: Ah, sì, infatti. No, davvero?
0: No,
1: ah,
0: no, okay, no, okay. No. Si chiama World of Statics, quindi un sito che fa solo statistiche.
1: Ah, beh, bello però, è tipo U-Trend in Italia.
0: Però Statics, vedi, che finisce con la S.
1: E quindi secondo me è stato, c'è un po' di influenza. Come si ripete, come si chiama?
0: Chi?
1: Il giornale, come si chiama?
0: World of Statics.
1: World of Statics. Tixopoli, potremmo chiamarla, tipo calciopoli.
0: Allora, perché gli spagnoli sono al primo posto? Per svariati motivi. La carnagione olivastra.
1: Come noi.
0: I capelli scuri.
1: Come noi.
0: Come te, perché ormai siamo bianchi.
1: Vabbè.
0: L'idioma, la lingua spagnola è sempre stata una delle più sexy al mondo.
1: Ma no, diciamo sciocchezze, la lingua di Dante veramente la batte la lingua di chi? Di, cioè, non mi viene in mente di Ricky Martin.
0: Oh, io appena sento una persona parlare spagnolo svengo. Anzi, svengos.
2: La

0: Radio Latte e Miele, state ascoltando Fin qui tutto bene, un programma attento ai boni presenti nel mondo.
1: Non abbastanza a quanto pare.
0: No, noi siamo dei visitatori,
1: noi li non dei protagonisti. Abbiamo comunque intervistato qualche giorno fa a Caccamo.
0: Qualche giorno fa, un mesetto. Ottobre tra poco.
1: Non è vero, era un
0: maggio.
1: Sì, maggio. Un mese, ma allora che cosa dici?
0: Hai ragione.
1: Qualche giorno fa.
0: Lui rientra tra i boni, i più buoni al mondo.
1: E se si chiamasse Caccamos sarebbe ancora più buono a quanto pare.
0: Perché stiamo parlando di questa recente classifica stilata dove ha messo gli uomini spagnoli al primo posto tra i più belli al mondo.
1: Una sciocchezza. No, è il popolo che parla.
0: Però io sono d'accordo, perché quei pochi spagnoli che ho conosciuto personalmente
1: li hai baciati.
0: Baciano anche bene.
1: Ah, ok.
0: Sono belli, hanno questa carnagione un po' olivastra.
1: Giocano benissimo a calcio.
0: Ma poi sono bravi secondo me anche in tutti gli sport, perché anche nel tennis.
1: Alcaraz, però lì ci siamo un po' più bravi noi.
0: Comunque, cioè, adesso non portare sempre acqua al nostro mulino, perché comunque
1: mondiali vinti a calcio? Quanti noi?
0: Quanti? Vabbè, ultimamente ci hanno stracciato.
1: Vabbè, però la storia è storia.
0: Al di là del calcio, comunque siamo messi abbastanza bene anche noi in questa classifica, perché siamo al terzo posto.
1: Chi è? Non mi dire francesi, ti prego.
0: No, al secondo posto ci sono
1: chi?
0: Gli svedesi.
1: Ok, va bene, a chi piace i biondi con gli occhi azzurri, ci fossero stati freddi, sai, noi comunque siamo latini, spagnoli, francesi, italiani, anche chi viene dalla Grecia in realtà un pochino. Farsi battere dagli spagnoli è brutto, ci avessero battuto anche i francesi me ne sarei andato, in Islanda.
0: È proprio campanilismo importante,
1: Non hai idea di quanto ne abbia io.
0: E c'è anche vissuto a Parigi per un mese.
1: Sì, vissuto, ma un parolone. No, ma secondo me sarebbero stati anche i primi francesi se non fossero così antipatici.
0: Io non ho conosciuto francesi, quindi in realtà non sono mai stato in Francia. Ah sì, sono stato a Nizza una volta, che praticamente Nizza sono tutti italiani, perché forse è il primo paese che incontri dalla Liguria.
1: Perché fa rima con pizza, quindi secondo me si confondono e vanno tutti là.
0: Forse è nata lì la pizza. No, scusate amici napoletani, scherzate.
2: Pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
3: Sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
4: Hai voglia di ritmo vero, di estate? Tornano i mitici di Rotta su Cuba con il nuovo tour estivo Into the Groove. 8 musicisti sul palco, un'esplosione di funky, soul e acid jazz guidata dalla grinta di Simona Bencini. Uno spettacolo da ballare e cantare, date in tutta la penisola. Segui le pagine ufficiali dei Di Rotta su Cuba.
5: Nelle prossime ore tempo di nuovo asciutto ovunque, eccezion fatta per residui fenomeni temporaleschi al nord-est, specie sul Triveneto orientale. Nella mattinata di domani poi avremo un ampio soleggiamento al centro-sud, sebbene con presenza di nubi sparse sulle regioni centrali. Temporali invece al nord, specie su Lombardia e Triveneto, soprattutto sui rilievi. Nel pomeriggio saranno poche le variazioni, avremo ancora diversi fenomeni temporaleschi al nord, specie al nord-est, con locale estensione dei fenomeni fin verso le pianure. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
6: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, servizio nuove imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. Sni. Imprenditori si diventa.
7: Vieni a conoscere il servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
8: A San Nicolò di Teramo dal 1910 c'è Di Sante Mobili, il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, il giorno e la notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablie, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e in un immenso showroom. Tanto ma tanto di più. Di Sante Mobili. Progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti e le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
9: Se di gusto vuoi mangiare genuino e salutare, ristorante 3 Quattrì, dove se mangia e se beve lui.
10: Ristorante Country House 3 Quattrì, sala banchetti, camere, cucina tipica abruzzese, in un castello da favola su una splendida collina con vista mare. A pranzo menù a 15 euro. Il ristorante Country House 3 Quattrì è a Corropoli. Per info e prenotazioni 0861 85 69 76.
9: Ristorante 3 Quattrì, dove se mangia e se beve lui.
11: Sabato 27 giugno dalle 18, il lungomare di Tortoretto Lido si trasforma in un magico paese dei balocchi. Torna la notte rosa dei bambini, 10° anniversario. Dalle ore 22:15, live pop show delle K-pop Hunters of the Night, amatissime dai giovani di tutto il mondo. Naturalmente non mancano l'animazione, laboratori, giochi, sport, solidarietà e giochi da strada per grandi e piccini. Novità 2026, Magic Village Experience. Vivi una serata di pura magia a misura di famiglia. Notte rosa dei bambini, sabato 27 giugno. Tortoretto ti aspetta. Evento a cura del comune di Tortoreto, albergatori Tortoreto, Balnear Tour, Amadeus Events. Direzione artistica di Federico Brannella. Latte Miele Media Partner.
12: Centro Carne, filiera chilometro zero, convenienza e risparmio. Prezzi all'ingrosso e carne di qualità. Alleviamo e lavoriamo con cura le nostre carni provenienti da stalle certificate benessere animale. Centro Carne, vieni a trovarci nei nostri store a Sant'Egidio alla Vibrata e a Sant'Omero. Chiamalo 0861 88 71 99. Vai sul sito www.centrocarne.com.

0: Malika Ayana su Radio Latte Miele, ricomincio da qui. State ascoltando Fin Qui Tutto Bene. Di solito noi scivoliamo su un po' di sport, un po' di calcio, ma siccome la settimana che porta i mondiali, parlare male di questo mondiale a cui non parteciperemo per la terza volta consecutiva,
1: dicendo che lo fanno troppo lontano, fuso orario così fastidioso, ma chi si sveglia alle 3 del mattino per vedere Costa Rica contro Trinidad del Tobago?
0: Poi anche che gli organizzatori secondo me avranno un po' di gatte da pelare, perché tra le tante cose da tenere sott'occhio ne dovranno tenere anche molte altre
1: sopra l'occhio.
0: Prestare attenzione anche ai palloni, non so se hai visto.
1: Ah sì, perché si devono ricaricare, che durano massimo 90 minuti.
0: Tempi
1: supplementari, no ragazzi, i palloni su scarico.
0: No, non durano massimo 90 minuti, però si vanno ricaricati. Cioè c'è proprio questa accortezza di ricordarsi di: avete caricato i palloni che servono oggi per giocare la partita dei mondiali?
1: Sì, li abbiamo gonfiati. No!
0: Vanno ricaricati come se fossero degli smartphone, perché all'interno hanno un microchip che invia dei dati e praticamente aiutano il fuorigioco, la goal line technology, anche i tocchi impercettibili, quelli che magari scappano all'arbitro.
1: Più che altro il fuorigioco è molto, molto intelligente.
0: Ma scusa, ma c'è sempre stato il fuorigioco, no? Però, anche senza questi palloni ricaricabili.
1: Però spesso il problema e la polemica si crea dal tocco, ovvero il centrocampista passa il pallone e se l'attaccante devi capire quando è che la palla viene toccata, cioè un po' tecnico,
0: sì, un po' troppo
1: però diciamo
0: tecnico.
1: Che così è un po' più precisa la chiamata del fuorigioco.
0: Sì, allora da qui adesso c'è questa accortezza di ricaricare i palloni. Leggevo che in realtà la durata è 6 ore di carica piena, ma anche perché se fosse stato 90 minuti, cioè neanche i tempi di recupero.
1: No, più che altro pensavo anche il fatto che quando magari un pallone viene calciato fuori dal campo, c'è cioè il tipo che lo prende e se lo porta a casa. Mi è successo anche a me all'Olimpico qualche anno fa.
0: Tu sei riuscito a portarti a casa un pallone?
1: Certo, e quindi non l'avessi preso al mondiale non l'avrei fatto, mi sarei trovato l'FBI sotto casa.
2: Fin qui tutto bene. Su Radio Latte Miele.

0: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto.
1: Coi suoi preziosi minerali favorisce una buona digestione.
0: E mantiene ossa sane e forti.
1: Perché Uliveto è Uliveto.
2: 18 e 59
3: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Miele, martedì, siamo entrati nella serata di questo 9 giugno, state ascoltando Fin qui tutto bene, come stai Vaschi?
1: Bene Simone, anche perché serata alla fine, fino a un certo punto, fino a pagina 2, perché volti pagina, guardi su e vedi che ancora un po' di sole c'è.
0: Giusto.
1: Poi dipende.
0: Ieri guardavo l'orologio, tipo 21:20 c'era ancora luce almeno, poi qui a Milano.
1: Certo, tu hai un orologio rotto, ma quello è un altro discorso, che fortuna. Comunque, siete su Radio Latte Miele, che spesso e volentieri è anche radio partner di Bay Tour, ne prendo una caso, il 2026 di Rotta su Cuba, Into the Groove.
0: Tornano di Rotta su Cuba Live, prossima data sarà il 20 giugno alla Mezza Terme, provincia di Catanzaro, e poi gireranno un po' tutta l'Italia per quest'estate 2026, il loro grande ritorno live.
1: Ovviamente qualsiasi informazione la trovate sul nostro sito, che è lattemiele.com.
2: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
3: Ok, e quindi?
2: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
3: Allora la risposta è MG.
4: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
5: Ti aspettiamo negli MG Store.
6: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
7: Buonasera da Nicola Compagnone. La società Stretto di Messina si dice sorpresa dalle notizie sull'indagine della Procura di Roma per corruzione e rivelazione di segreto d'ufficio legata al progetto del ponte sullo Stretto. La D. Pietro Ciucci afferma che la società è totalmente estranea ai fatti e garantisce massima collaborazione con gli inquirenti. Nel fascicolo indagati anche l'ex presidente aggiunto della Corte dei Conti Tommaso Miele, l'imprenditore Vincenzo Virgilio e l'avvocato Giacomo Francesco Saccomanno. Le accuse comprendono varie ipotesi di corruzione e rivelazione di segreti d'ufficio.
8: L'economia.
7: Le voci di un possibile accordo imminente in Medio Oriente rinfrancano i mercati in tutti i continenti. Piazza Affari guida i guadagni in Europa, sostenuta dalle banche e in particolare le protagoniste delle ultime operazioni di consolidamento e acquisizione. Milano chiude poco sopra la parità, in discesa lo spread coi titoli tedeschi intorno a quota 75. In calo anche le quotazioni internazionali di petrolio sotto i 90 dollari al barile. Dicevamo del risico bancario, è un'operazione mercato, vince chi paga di più, ha detto la D di Intesa San Paolo Carlo Messina in conferenza stampa rispondendo a una domanda sul possibile cavaliere bianco che potrebbe entrare in campo a difesa di MPS. Sulla banca senese Intesa ha formalizzato un'offerta pubblica di acquisto e scambio da oltre 30 miliardi di euro, 24 ore dopo un altro tentativo di controllo di MPS, quello avanzato nel fine settimana da BPM. Il contratto dei ministeriali, raggiunto l'accordo tra l'ARAN, Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni e i sindacati, prevede a decorrere dal 1 gennaio 2027 aumenti per 162 euro lordi per 13 mensilità che possono salire fino a 221 euro per le elevate professionalità. Coinvolge circa 200.000 dipendenti di dicasteri, agenzie fiscali ed enti pubblici non economici. Solo l'USB non ha sottoscritto l'intesa. Le sanzioni hanno isolato l'economia russa, afferma la presidente della Commissione Europea von der Leyen annunciando nel 21° pacchetto. Tra le misure, un tetto al prezzo di acquisto sul petrolio, lo stop alle importazioni di alcuni metalli o componenti per auto e alle esportazioni di dispositivi utilizzabili per droni. Nel mirino anche fino a 90 banche, scrive la Reuters. L'Italia regina delle zone a traffico limitato. Su circa 500 istituiti in Europa, ben 446 lo sono in Italia, quasi il 90%. Lo sottolinea l'Osservatorio Mobilità della Lewis Business School, che riconosce benefici a iniziare dalla riduzione dell'inquinamento atmosferico, ma anche criticità dall'aumento dell'inquinamento fuori dalle ZTL alle diseguaglianze tra cittadini a danno di chi ha auto più vecchie. Evidenziate inoltre la mancanza di criteri comuni tra i vari municipi e una segnaletica poco coerente. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
9: Spot.
8: La Scuola di Musica Le Arti festeggia 30 anni di musica, emozioni e passione con il grande Workshow 2026. Dal 23 al 27 giugno in Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno, tutte le sere dalle 21.30, 5 serate di musica dal vivo a ingresso libero. Evento speciale martedì 23 giugno. Per la prima volta sullo stesso palco, 24 docenti della Scuola Le Arti insieme nel grande concerto 30 e Lode. Un travolgente tributo a Renzo Arbore e Orchestra Italiana. 5 serate, centinaia di musicisti, band, emozioni e tutta l'energia dei Workshop Le Arti 2026. Gran finale sabato 27 giugno con il DJ set di Davide T, in collaborazione con Radio Latte Miele. Ti aspettiamo in Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno, con il patrocinio del Comune di Ascoli Piceno.
9: Ogni casa racconta una storia, la tua. Lavori in Corso è uno studio di ingegneria, architettura e interior design con sede a San Benedetto del Tronto, fondato da un architetto e un ingegnere per offrire un servizio chiave in mano. Attivi tra Marche e Abruzzo, trasformiamo gli spazi che non ti rappresentano più in luoghi da vivere come hai sempre sognato. Progettiamo e coordiniamo tutto, dalla prima idea all'ultimo dettaglio, comprese pratiche edilizie. Lavori in Corso, affidabilità, qualità, zero stress. Per un sopralluogo gratuito, chiamaci allo 0735 03 96 79. Info @lavoriincorso.biz.
10: Essere sereni non significa stare fermi, è continuare a vivere ogni momento sapendo di non essere mai soli. Serenity è molto più di un braccialetto, è un servizio di assistenza che accompagna la persona fragile nella sua quotidianità, con discrezione e attenzione. Un supporto costante 24 ore su 24 che offre sicurezza a chi lo indossa e tranquillità a chi è lontano. Cadute, situazioni improvvise o semplici necessità. La nostra centrale operativa è sempre pronta ad ascoltare, rispondere e intervenire con professionalità, perché la vera indipendenza è poter restare nella propria casa, nelle proprie abitudini, con la certezza di avere qualcuno accanto. Progetto Serenity, la sicurezza al polso, la presenza ogni giorno. Attiva il servizio su progetto-serenity.it oppure chiama il numero verde 800 077 717.
11: Latte Miele.

0: Flamenco Paranoia, Samurai J su Radio Latte e Miele, dove apriamo un pochino questo periodo estivo, e Flamenco Paranoia potrebbe essere uno dei tormentoni di quest'estate.
1: Assolutamente sì, anche tutto l'album di Samurai J sta spaccando e strizza l'occhio a quella che è la stagione in arrivo.
0: Che poi stagione in arrivo, calda, cosa vuol dire secondo te?
1: Zanzare.
0: Bravo.
1: Non me ne parlare che t'ho già detto che non ho dormito stanotte perché ce ne girava una. C'ho la piastrina accesa.
0: E non funzionava.
1: Ma anche la mattina alle 7.
0: Lo so.
1: Le zanzare non sono solo la notte.
0: No, in realtà no.
1: Anche
0: tutto
1: di giorno.
0: Certo. Da quando in qua? Ci sono anche le zanzare tigre, che non sono una strana accoppiata tra una zanzara e una tigre, ma semplicemente sono le zanzare quelle che sono durante il giorno e che girano.
1: Devo vivere con la piastrina accesa tutto il giorno praticamente.
0: Sì, oppure per esempio andare in California.
1: Ah,
0: è lontano.
1: Comodo.
0: No, perché Google proprio, l'azienda che conosciamo perché il motore di ricerca più usato al mondo, sta cercando di combattere le zanzare facendo una cosa molto strana.
1: Solo in California.
0: Sì, liberando 32 milioni di zanzare maschio sterili. Che te ridi?
1: No, mi fai capire un po' come.
0: Allora, le zanzare.
1: Andiamo a risolvere la situazione.
0: Le zanzare che vanno a mozzicare noi umani sono le femmine, perché col sangue poi vanno a fecondare le uova. Le femmine possono fecondare solamente una tornata di uova a vita.
1: Ok.
0: E poi muoiono, un po' come.
1: Quindi
0: come le falene.
1: Se mi vengono a pungere.
0: No, quelle
1: basta.
0: Sono le api.
1: No,
0: le api.
1: Anche le zanzare ti pungono, eh.
0: Sì, certo, ma poi prendono il sangue
1: e se ne vanno. O devono ritornare.
0: Poi spesso ritornano. Quante volte? Però cosa succede? Che questi maschi che vengono rilasciati da Google, che sono sterili, si accoppiano con le femmine che fanno delle uova che non si squideranno. Però le femmine, nel momento in cui fanno le uova, basta, caput, finito, non vivono più.
1: Quindi non hanno bisogno di venire da noi a.
0: No, lo fanno, però in realtà non si vanno a riprodurre. Quindi è come se sterilizzassero anche le zanzare femmine.
1: Andiamo a estinguere quindi le zanzare femmine.
0: No, estinguere no, però sono sicuramente un po' di meno. Così più che altro si vive meglio e Simone Rossi torna a dormire senza problemi.

0: domenica.
1: Safe su Radio Latte Miele, dove stiamo parlando di Google che in California vuole liberare 32 milioni di zanzare maschio sterili per combattere le zanzarine.
2: Le zanzarine, quelle femmine, sì, femmine. Che sono
1: quelle che poi succhiano il sangue,
2: vengono a disturbarci durante il sonno.
1: Vabbè, anche i maschi vengono a disturbarci durante il sonno,
2: però non ci pungono.
1: Che dici? Dici poco. No, ma noi in realtà non possiamo fare una cosa simile perché la California è molto lontana, ma esistono vari metodi della nonna per allontanarle le zanzare.
2: Tipo il sugo.
1: No, il sugo.
2: La nonna mi porta sempre a mangiare qualcosa.
1: Sì, vabbè, no, in realtà si parla più o meno di cibo.
2: Ah,
1: perché per esempio potremmo comprare il formaggio Limburger.
2: Qual è?
1: È un formaggio olandese da tagliare a cubetti e mettere lontani da dove stiamo, perché le zanzare sono molto attratte da questo da questo formaggio, e di conseguenza anziché venire da noi vanno da quel formaggio.
2: Vabbè, ma scusa, poi sappiamo, cioè abbiamo la casa che sta di formaggio,
1: no,
2: Limburger,
1: un po' lontano, cioè metti magari sulla, che ne so, sulla mensola della cucina,
2: chiaro.
1: Lo lasci là perché
2: che buon profumo.
1: Le zanzare vengono attratte dai batteri dentro il formaggio, che sono simili a i batteri che crescono tra tra le dita dei piedi umani.
2: Ma che roba è?
1: Ha lo stesso odore più o meno.
2: E per quello vengono sui piedi le zanzare.
1: Eh sì, perché sono attratte da quella roba là, e quindi hai tutte le caviglie che vengono morsicate. Anche tu ce l'hai tutti i buboni.
2: Eh sì. No, io ne avevo uno stanotte, che tanto mi sono alzato, avevo questo bubone. Come si chiama questa parte?
1: Bubone, sì, dell'avambraccio.
2: L'avambraccio.
1: Ecco.
2: Ma proprio mi sono alzato, sono andato sotto la luce perché sentivo il fastidio, avevo sto brufolo gigante.
1: E allora potresti usare per esempio degli shampoo al cocco.
2: Sì, non è che se mi pungo la notte faccio lo shampoo.
1: No, beh, lo fai prima, perché non si sa per quale motivo, ma le zanzare odiano il cocco, visto che gli acidi grassi del frutto con l'odore del corpo sono una specie di repellente naturale.
2: Quindi prima di andare a dormire una bella doccetta, però a base di cocco.
1: Esatto.
2: Ma lo shampoo, anche il bagnoschiuma?
1: Tutte, no, beh, penso che uno valga l'altro.
2: Non lo so, sei tu che hai portato questa ricerca della nonna.
1: Vabbè, basta.
2: Chiedi
1: che
2: a nonna, se no.
1: Ma il cocco non cresce in Sicilia.
2: Ma che c'entra?
3: Fin qui tutto bene.
4: Fin qui tutto bene.
3: Su Radio Latte Miele.

0: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
1: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
3: Spot.
4: A due passi da te, scopri il Festival dell'Appennino, inclusivo di natura, escursioni, racconti, musica, spettacoli ed eccellenze tra i Monti Sibillini, della Laga, la Valnerina e gli splendidi borghi dell'Appennino centrale. Promosso da Commissario straordinario Ricostruzione Sisma 2016 e BIM Tronto. Visita festivaldellappennino.it e i canali social.
5: Sabato 13 giugno a Force, Ascoli Piceno, i Pupazzi. Domenica 14 giugno a Poggio d'Api di Accumoli, Rieti, Lucrezia Ercoli e Mistura Popolare.
6: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile, riconoscibile ovunque, con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
7: Nei supermercati Tigre c'è un imperdibile sottocosto. Passata a rustica Cirio da 680 grammi a 89 centesimi. Barattolino Samontana da 500 grammi a 2,29 euro. E acqua Vitasnella Ferrarelle, 6 bottiglie da 50 cl a 99 centesimi. Tigre, freschezza quotidiana.
8: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
9: Anche se il weekend è appena passato e siamo al martedì 9 giugno, tra poco parliamo di un altro eroe del weekend.
10: Ce li portiamo dietro?
9: Sì.
10: Non ce la facciamo a stare senza.
9: Poi viene anche da Roma, quindi si parla di roba mia.
10: Non è che uno della tua compagnia...
9: Non è mio padre. No, scherzo.
10: No!

0: Alicia cosa pensano dal 1983 su Radio Latte e Miele, dove anche se il weekend è passato, noi ogni tanto prendiamo così sparuti qua e là gli eroi del weekend.
1: Che non sono spariti ma sparuti.
0: Sparuti, che è un termine se non sbaglio siciliano, ma noi l'abbiamo preso in prestito.
1: Infatti stavo per chiederti, che cosa vuol dire sparuto?
0: Un po' così, a caso. Cioè prendiamo in mezzo alla folla questo papà che è l'eroe del weekend, eroe ovviamente in senso abbastanza ironico, perché ha coperto la targa della propria auto con un passeggino per attraversare il varco della ZTL a Roma.
1: L'ho visto.
0: Hai visto il video?
1: Sì, sì.
0: Cioè praticamente c'è sto padre che...
1: Allora c'è la macchina che va piano e il padre dietro con questo passeggino
0: che
1: per
0: copre
1: coprire
0: la targa. Io spero tantissimo che quello che stava sul passeggino non stava a posto del guidatore.
1: Sarà stata
0: la moglie, speriamo,
1: sì.
0: No?
1: Dobbiamo andare in centro, amore.
0: Ecco.
1: Però non
0: porta
1: abbiamo
0: il passeggino. Anche se il nostro figlio ha 20 anni. L'abbiamo
1: ti
0: ripreso.
1: Ricordi il passeggino di Marco?
0: Ecco.
1: Sì, sì, sì. Portalo fuori, perché non dobbiamo pagare la ZTL?
0: Non fare domande. No, che poi in realtà a Milano si paga la ZTL, che sono 4 euro se non sbaglio.
1: Non lo so,
0: per
1: mai
0: entrare.
1: Pagata.
0: Come mai pagata?
1: Ma perché il motorino non si paga.
0: Ah, ok. In realtà a Roma non si può. Basta, non si può, devi chiedere permesso al comune, deve essere ben giustificato.
1: E
0: tu
1: allora,
0: non puoi passare.
1: E allora bene il passeggino.
0: No, che c'entra?
1: Sta scherzando.
0: No. Ma in realtà guarda, i commenti sono stati molto elogiativi, se si può dire in questo modo. Hanno elogiato il gesto che aggira i controlli della ZTL, tanto che consigliavano anche alcune varianti, come per esempio il carrello della spesa. Che ho pensato.
1: Carrello... No, ma dove te lo metti il carrello della spesa? Cioè il passeggino ce l'hai magari nel baule.
0: No, poi scusa, il carrello della spesa non è che copre tutto, cioè tramite le grate si vede. Lo dico perché l'ho provato una volta, ho preso uno, non sto scherzando.
1: Io ho provato il motorino quando ero piccolino col piede a coprire la targa, ma stavo cadendo, quindi meglio di no.

0: Voglia di innamorarmi, Francesco Baccini, dal 1993, grandissima annata su Radio Latte e Miele.
1: Perché sei nato tu,
0: esatto.
1: Bella.
0: Dove parlavamo di questo padre che ha girato il varco della ZTL usando un passeggino che copriva la targa.
1: Sarà stato anche lui del 93.
0: Perché?
1: Visto l'intelligenza, no?
0: Ah, bello. No, è che tutto, quindi praticamente in questo modo sta insultando tutti quelli che sono nati nel 93, sono tanti.
1: Li salutiamo, li sì, salutiamo, infatti. Li vogliamo bene. Non è uscito il nome di questo papà?
0: Ancora no, ma io
1: che
0: sono...
1: Che noi chiameremo?
0: Claudio da Roma.
1: Claudio Passeggino.
0: Ecco, poi posso dire, un po' ha ragione Claudio.
1: Comunque andatevelo a vedere il video perché
0: è molto divertente.
1: È esilarante.
0: Anche perché lui è un po' così circospetto che si guarda intorno.
1: La macchina va piano e lui che
0: io sto con lui.
1: Sta dietro con
0: io sto
1: passeggino.
0: Con Claudio da Roma perché la zia di Roma è abbastanza infame. Ora,
1: è infame perché ci dicevi prima... Se a Milano o magari in altre città è più facile pagare direttamente la ZTL, invece lì devi mandare la documentazione.
0: Ma non solamente per quello, perché mentre magari nelle città più tranquille,
1: ti sei
0: diciamo
1: te
0: così,
1: la responsabilità. Io non ho
0: sì,
1: mai
0: sì, sì, okay. Sì, no, io non sto dicendo niente di che, sto semplicemente dicendo che il varco ZTL spesso e volentieri è una strada che se tu imbocchi non puoi tornare indietro a meno che non rischi la vita o crei un ingorgo per fare un'inversione a U.
1: Ma non ci dovresti entrare nel varco ZTL.
0: Ma per esempio quando ero un po' più piccolo avevo la macchinetta 50 che in realtà poteva entrare però non lo sapevo, e quando mi beccavo magari la ZTL ai tempi non c'era Maps, si
1: non
0: parla,
1: c'era neanche il Colosseo ai tempi,
0: vabbè ti parlo parlando di 13 anni fa, non ti sto parlando di 800 anni fa che comunque già c'era il Colosseo, già 800 c'era. Anni fa, no, però di macchinetta mi preoccupavo, io avevo il terrore della ZTL perché ripeto non sapevo che potesse entrare perché è un cinquantino, però avevo paura e mi ritrovavo a volte in questa via con ZTL varco attivo. E mo che faccio?
1: Quindi questa persona che abbiamo visto nel video è uno che aveva la macchinina anche lui da piccolino e il terrore per la ZTL gli è rimasto comunque.
0: E tu pensa che l'ha risolta con un passeggino e basta.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi mentre guidavo ho sentito per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, Giuseppe prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Spot.
5: Sabato 27 giugno, Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno si accende con la grande musica italiana. Dalle 23.30 un evento unico, firmato Scuola di Musica alle Arti, Radio Latte Miele in collaborazione con Publidea Sistemi di Comunicazione, Generazione X contro Generazione Z. Un viaggio musicale tra le hit che hanno fatto cantare intere generazioni e i successi che fanno vibrare i ragazzi di oggi. Sabato 27 giugno, Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno si accende con la grande musica italiana. Dalle 23.30 vieni a vivere una serata di musica, energia e divertimento. DJ set David T. Generazione X contro Generazione Z.
6: Entra in campo, non restare a guardare. Quest'estate l'Ascoli Calcio ti aspetta al Picchio Village con l'Ascoli Campus, il campo estivo bianconero dedicato a ragazze e ragazzi dagli 8 ai 14 anni. Scegli il tuo turno dal 15 al 19 giugno oppure dal 22 al 26 giugno, dalle 9 alle 18. Info e iscrizioni su WhatsApp al 327 712 6334 oppure via mail a campusbianconero@ascolicalcio1898.it. Ascoli Campus. Vivi l'estate da protagonista.
7: Il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. Tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Sant'Omero, in via Tario Rufo.
8: Offerte Giorgio Mare fino al 30 giugno. Chele panate, confezione da 250 grammi, 2,60 euro a confezione. Porzioni di salmone senza pelle, pronta cottura, 20,90 euro al chilo.

0: Palma su Radio Latte Miele, PES,
1: Pro gioco... Evolution Soccer.
0: Soccer, anche io giocavo a PES.
1: Pazzesco.
0: Siete pronti?
1: Cosa c'è ora?
0: Lo sapevate che...
1: Allora dobbiamo rifarlo, scusa.
0: Lo sapevate che... Mi fa male la pancia. Lo sapevate che mi fa male la pancia,
1: ecco.
0: A fare questo urlo molto fastidioso. Esisteva un volo di 8 minuti ed era il volo più volo internazionale più corto al mondo.
1: Internazionale perché da dove passava? Da Città del Vaticano a Roma?
0: Perché partiva dalla Svizzera e arrivava in Germania.
1: Ah, vabbè, sono vicini.
0: Durava solo 8 minuti.
1: Ok, comunque sono tanti 8 minuti, eh.
0: Di volo?
1: In generale, mica
0: tanto. Allora, la distanza era di circa 20 km. Però il tempo poi di volo effettivo era davvero poco, 8 minuti.
1: Il tempo che saliva e discendeva,
0: sì,
1: poi.
0: Sì, sì. Vabbè. Allora, in realtà quando si andava a prenotare questo volo, tempi di percorrenza dicevano 20 minuti perché includevano anche la fase di rullaggio e di decollo.
1: Poi magari ci mettevi 2 ore per arrivare all'aeroporto, fare il check-in, i bagagli, le cose, allacciate le cinture, tra poco parti, siamo arrivati.
0: Sì, allora perché prendere l'aereo? Perché c'era un lago.
1: Ah, ok.
0: Quindi...
1: E fare un ponte!
0: Beh.
1: E fai sto ponte!
0: In Italia siamo bravi, a promettere ponti.
1: E poi però non li facciamo.
2: Fin qui tutto bene.
3: Fin qui tutto bene.
2: Su Radio Latte e Miele.

0: 19:59.
1: Buonasera e ben ritrovata Anna Patti.
2: Ciao ragazzi, buonasera anche a voi.
1: Oggi marinaia.
2: Oggi marinaia.
3: E anche molto contenta Anna Patti, perché così confrontandoci insieme abbiamo scoperto che tutte e due odiamo il martedì. Giorno peggiore della settimana.
2: Non mi piace tanto il martedì. Poi adesso che non ho neanche più il country mi piace ancora meno.
1: No! Perché è finita la stagione.
2: È finita la stagione.
3: Perché tu vuoi ballare con gli stivali fino al ginocchio con questi.
1: Con questa estate fa caldo. Poi c'è proprio l'anno accademico. Quindi.
2: È finito l'anno accademico.
1: Ma ci sono tipo
2: gli esami?
1: Gli anni. No. Cioè...
3: Aspetta, tu è dal secondo anno di fila che fai il primo anno, giusto?
2: Sì, no, questo è il terzo. Non è più il primo anno, sono passata già al secondo.
3: E per il prossimo
2: però in tre anni sono passata al secondo.
1: Con calma.
3: Sai,
1: con
3: quando eravamo piccoli c'erano i diplomifici che facevi due anni in uno, tu hai fatto un anno in due, che è un approfondimento del.
2: Vabbè, io sorvolerei su questa cosa perché non è il caso di approfondire.
1: Ma infatti è visita la marinaia, perché d'estate va a fare altro.
2: Esatto.
1: Ok, esatto. Non fa più il ballo country, ma farà il ballo marino.
2: Va bene, direi che è meglio se faccio il centro della musica. Forse è meglio.
1: Ciao, lasciamo con Anna Patti.
2: Grazie, ciao.
0: L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da
4: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto, acqua della salute.
5: Perché favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
4: E mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
5: Perché Uliveto è Uliveto.
0: Latte Miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox.
6: Le stelle del 10 giugno, buona giornata a tutti. L'Ariete ha una giornata energica ma da gestire con calma, questo anche perché gli inizi di giugno non è che siano stati al top. Penso per esempio a chi ha avuto un problema di lavoro, un ritardo, magari un progetto si è chiuso in maniera non proprio eccellente, però attenzione, dal 13 novità, la fine di giugno è importante, luglio porterà tante soddisfazioni. Toro, serve pazienza nei rapporti, soprattutto affettivi. Ricordo ancora che dal punto di vista psicofisico questo Marte nel segno da una parte eccita e incita, dall'altra stanca. Un po' di pazienza è necessaria anche e soprattutto in amore. Per i gemelli recupero dopo giorni pesanti, c'è chi tra sabato e domenica ha vissuto dei momenti di conflittualità. Adesso torna una buona forza, forse devi darti da fare per una persona che non sta bene, oppure tu stesso devi cercare di recuperare tranquillità interiore. Idee nuove in arrivo. Cancro, è un periodo fertile, giugno è il mese delle grandi novità, delle scelte, soprattutto i liberi professionisti, ma anche gli studenti, potrebbero arrivare ad una grande decisione. Si può anche cambiare ruolo, gruppo, se qualcosa non va. Amore delicato ma in miglioramento. Il Leone ha una grande energia in arrivo, per amore, progetti, non mi stancherò mai di dirlo. Tra pochi giorni Venere nel segno, da luglio situazione favorevole. Forse questo Marte dissonante dice di stare attenti alla forza, perché non sei Superman e tutto quello che devi fare, portare avanti nei prossimi giorni merita attenzione. Vergine, possibili novità in arrivo sul lavoro, sulle relazioni, in particolare se c'è qualcosa che non va. Per liberarti di un peso potresti anche decidere di perdere qualcosa, anche a livello economico, ma è un buon momento per chiarire accordi e recuperare sentimenti, magari anche per concedersi un bel periodo di vacanza, magari una settimana, qualche giorno di stop. La Bilancia, qualche stanchezza,

0: e tensione con i collaboratori la registra, ma questo anche perché stanno per nascere grandi progetti. Da luglio non avrai più Giove contro. Evita di scaricare stress su amore e famiglia. Scorpione, buone stelle per dialogo e chiarimenti, ma attenzione a questo Marte che crea qualche problema, soprattutto se tu hai fretta di raggiungere un risultato e attorno a te ci sono persone che se la prendono comoda. Forse dovrai, apro virgolette, strigliare qualcuno. Weekend utile per tentare di rilassarsi. Per il Sagittario è un periodo positivo e di crescita, buone le opportunità in amore e sul lavoro, anzi io penso che i creativi, i liberi professionisti non vedono l'ora di riuscire a raggiungere un grande ideale o magari anche realizzare un progetto. Serve un po' più di iniziativa in amore. Capricorno, abbiamo aperto giugno in maniera tesa, delicata, anche in amore. Adesso, con un po' di prudenza, con un po' di calma, si possono ottenere dei risultati. Certo è che alcune questioni burocratiche o legali meritano attenzione. L'acquario ha una fase di decisioni importanti. Potresti chiudere contratti, cambiare progetti, nel senso che se una cosa non ti va più bene, puoi anche dire basta, me ne vado. Serve chiarezza anche in amore. Per il segno zodiacale dei pesci, giornata molto interessante. Continuo a pensare che entro la fine di questo mese di giugno arriveranno delle buone proposte. Sei tra i segni che, se hanno in mente di cambiare oppure devono decidere se fare una scelta oppure no, devono affrettarsi. Le situazioni che nascono ora sono molto importanti e direi anche intriganti, sia in amore che nel lavoro. Vi abbraccio, a domani.
1: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 23. L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da...
2: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto, acqua della salute.
3: Perché favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
2: E mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
3: Perché Uliveto è Uliveto.

0: voce Fra Quintale con il suo ultimo singolo qui su Radio Latte Miele, si intitola Aranciata. In effetti a quest'ora del tardo pomeriggio magari un'aranciata ci sta, gustatevela pure. Noi arriviamo tra poco con una nuova puntata di Al Centro della Musica.
1: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui, noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui. Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
3: Con MediaMind prenota i tuoi impianti pubblicitari fissi 6x3 ad Ascoli Piceno, zona via Napoli, Monticelli e zona Mezzina di Castel di Lama. Telefona 0736 30 41 31.
4: 48esimo pellegrinaggio Macerata Loreto.
5: È bella la strada per chi cammina.
4: Sabato 13 giugno alle ore 20:30 allo stadio Elvia Recina di Macerata.

0: Viva la vasca, Benji Fede insieme ad Alex Britti, il suo classico, quello di Alex Britti, ha già compiuto 26 anni, era il 2000 quando andava quella canzone. La vasca rinasce oggi in questa veste totalmente nuova, ancora forse più scanzonata. Noi siamo pronti per cominciare con Al centro della musica.
1: Al centro della musica, al centro della musica.
2: Al centro esatto della musica.
1: Al centro della musica con Anna Patti.
0: Buonasera a tutti voi, buon martedì da parte di Anna Patti, buonasera e ben ritrovato anche a Umberto Cappellato che è in regia. Si parte le nostre due ore insieme, anche stasera tanta musica, tanti racconti, tante storie che come sempre sono nascoste dietro le canzoni che scegliamo per voi, i nostri viaggi, il primo viaggio della sera che ci permette di ripercorrere la carriera di un grande artista italiano e il secondo viaggio in cui ci lasciamo guidare da una parola, la nostra parola chiave che lega a sé ben quattro canzoni. Ma come sempre, ormai lo sapete, si comincia con delle parole importanti, quelle della nostra citazione. Sentiamo.
3: La vita sembra andare avanti senza sforzo, quando sono pieno di musica. George Eliot.

ormai dal 2018 Arnaldo Santoro, che parte nella sua carriera con l'hip hop e poi riesce con grande raffinatezza a miscelare l'R&B, il soul, ogni tanto anche un po' di jazz. Cantautore davvero molto raffinato. In questa canzone ci mette dentro tanti significati. In realtà ognuno può interpretarla un po' come vuole. Potrebbe sembrare che stia parlando di una storia d'amore finita, ma dentro forse ci può stare anche l'amore per la musica, grazie alla quale ci si può sentire più pieni, ma anche si può sentire meno la fatica della vita, esattamente come diceva la citazione dalla quale siamo partiti questa sera di George Eliot: la vita sembra andare avanti senza sforzo quando sono pieno di musica. Lo ritroviamo un po' nelle parole di questa canzone di Ainé, che dice di correre nel vento, di prendere il volo, di guardare dall'alto, di poter vivere un sogno nella sua canzone Ormai.

0: una bella gita fuori ed ecco il risultato: grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
1: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
2: Spot.
3: In provincia di Teramo, Studio 2000. Agenzia pubblicitaria Studio 2000, specializzata nella cartellonistica 6x3. Studio 2000, a Giulio Nova Paese, Corso Garibaldi 17. Telefono 335 5793012. 335 5793012.
4: 48esimo pellegrinaggio Macerata Loreto.
5: È bella la strada per chi cammina.
4: Sabato 13 giugno alle ore 20:30 allo stadio Elvia Recina di Macerata.
6: Primo viaggio di questa sera dedicato a Marina Rey ha compiuto gli anni proprio qualche giorno fa, il 5 di giugno, ne approfittiamo per farle gli auguri e festeggiarla. Ripercorriamo la sua carriera, partiamo dall'inizio con Sola.

Marina Rei con Sola dal 1995, figlia d'arte, lei sì, figlia di due musicisti, Enzo Restuccia, batterista tra i turnisti che hanno lavorato ai dischi dei più grandi.

si fa conoscere dal grande pubblico. Questo pezzo arriva anche in classifica, apprezzato anche perché diverso rispetto alle cose che faceva prima, questo acid jazz che viene molto appunto apprezzato anche dal pubblico italiano, ma conosciuta dal grandissimo pubblico soltanto l'anno dopo, nel 1996, quando si presenta al Festival di Sanremo con questa canzone che si intitola Al di là di questi anni.

Marina Rei, al di là di questi anni dal 1996, dal Festival di Sanremo, che può essere considerata un po' la sua consacrazione, si fa apprezzare molto per questa canzone, per le sue capacità vocali, si fa anche notare perché si esibisce a piedi nudi, quasi ricalcando un po' Sandy Shaw. In realtà lei dice che questa scelta era più attribuita alla volontà di sentirsi maggiormente a proprio agio, di sentirsi più rilassata possibile su un palco che comunque fa venire ansia a tutti, anche insomma ai meno giovani, ai più esperti. Insomma, Marina Rei era la sua prima apparizione a quel Festival di Sanremo, canzone che viene incisa nell'album di esordio di Marina Rei e in poche settimane si aggiudica il disco di platino, quindi davvero grande successo.

successo, rimane in classifica con questo pezzo in Italia per tantissime settimane, si fa anche apprezzare non soltanto dal grande pubblico ma anche dalla critica, che ovviamente aspettava questa ragazza nata come figlia d'arte, e insomma la critica a volte è anche un po' più cattivella con i figli d'arte, succede, ci si aspetta probabilmente molto di più da loro. Facciamo ancora un passo in avanti, la ritroviamo alla fine degli anni 90, nel 1999, sempre al Festival di Sanremo, ma con un grande cambiamento che arriva proprio con questa canzone, si intitola Un inverno.

0: Marina Rai con Un inverno da baciare dal Festival del 1999, canzone che, come dicevamo prima, segna un po' uno spartiacque nella carriera di Marina Rai. Cambia tanto il suo modo di cantare, ma non solo, cambia proprio perché l'arrangiamento è fortemente caratterizzato da suoni elettronici. Nonostante il forte cambiamento, però, viene molto apprezzata sia dalla critica che dal pubblico. Arriva fino ai primi posti delle classifiche e in quel periodo colpisce anche questo video che era stato realizzato proprio per raccontare la canzone, in cui la cantante appare computerizzata, un po' come, diciamo, sulla falsa riga di una Lara Croft. È molto molto particolare, se non l'avete mai visto andate proprio a cercarlo. Album che si intitola Anime Belle, quello in cui è contenuta questa canzone, che rimane per diverse settimane nella classifica degli album più venduti in Italia proprio in quel 1999. Tra poco il nostro viaggio dedicato a Marina Rai si conclude, ascoltiamo I miei complimenti.
1: Sentite, sentite il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate, ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
2: Dona il tuo 5 per 1000 a Riscilpi, educazione, salute e sviluppo per le comunità più fragili di Madagascar e Bangladesh.
3: Scopri come su prouomoriscilpi.org.
2: Riscilpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
4: In campo, non restare a guardare. Quest'estate l'Ascoli Calcio ti aspetta al Picchio Village con l'Ascoli Campus, il campo estivo bianconero dedicato a ragazze e ragazzi dagli 8 ai 14 anni. Scegli il tuo turno dal 15 al 19 giugno oppure dal 22 al 26 giugno, dalle 9 alle 18. Info e iscrizioni su WhatsApp al 327 712 63 34 oppure via mail a campusbianconero@ascolicalcio1898.it. Ascoli Campus, vivi l'estate da protagonista.
5: Quarantottesimo pellegrinaggio Macerata Loreto.
6: È bella la strada per chi cammina.
5: Sabato 13 giugno alle ore 20:30 allo stadio Elvia Recina di Macerata.
6: È bella

Marina Rae con i miei complimenti dal 2000 dall'album Inaspettatamente. Cambia ancora in questo album, lasciando sì spazio all'elettronica ma con delle sonorità molto più rock all'interno dell'album. Oltre a questa canzone ci sono delle classiche ballad proprio rock. L'album non ha il successo del precedente, evidentemente insomma il pubblico non si aspettava un ulteriore cambiamento da parte di Marina Rae. Questa canzone comunque, che era stata estratta come singolo, rimane tra i brani più conosciuti nella carriera dell'artista. Il nostro viaggio dedicato a Marina Rae si chiude qui, noi approfittiamo per farle ancora tantissimi auguri di buon compleanno e siamo pronti per tornare al 2026 con le nostre novità. È tornata anche lei, Orietta Berti, con il singolo per questa estate 2026. Ancora una volta Orietta Berti è capace di spiazzare tutti con diversi featuring, il Rosso, che è insomma uno streamer, e poi c'è una voce che è stata dichiaratamente creata attraverso l'intelligenza artificiale Yaim, e la stessa Orietta Berti ha dichiarato all'ANSA che tutto può essere utile se viene usato nel modo giusto, anche l'intelligenza artificiale, di cui lei non è assolutamente preoccupata. Come sempre dice, io sono preoccupata dell'uso che si può fare di queste cose, nel mio caso mi ha anche aiutato a migliorare, dice, anche le mie performance vocali sono decisamente migliorate grazie all'aiuto dell'intelligenza artificiale. Insieme a Danti è nato questo pezzo che stiamo per ascoltare insieme, si intitola Quadri, cuori, picche, fiori. Quadri, cuori.

0: al centro della musica.
1: Ventuno in punto.
2: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Gaia con Bossa Nostra ad aprire la seconda ora di Al Centro della Musica.
1: Al Centro della Musica.
0: Rieccoci qui, ancora buonasera, buon martedì sera a tutti voi da

0: Parte di Anna Patti e di Umberto Cappellato, un'altra ora insieme e ancora tanta, tanta musica da ascoltare insieme. Tra poco torniamo sull'album che ci accompagna questa settimana, grande successo di Ornella Vanoni, 2301 parole, e stasera una vera chicca, una canzone forse poco conosciuta ma davvero bellissima contenuta in questo album. E poi c'è un viaggio, come sempre, da fare insieme a guidarci questa sera, una bellissima parola che dà vita a tante emozioni sempre molto molto belle, ovvero azzurro. Ci sono anche le nostre novità, rimanete con noi.
1: Ciao, sono Giorgia Palmas, rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. La linea Depil Soap di strisce depilatorie viso e corpo, pelli delicate a 3,49 euro, e con due prodotti Depil Soap in omaggio una maschera viso superfood idratante. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1 euro. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
3: Spot. 48esimo pellegrinaggio Macerata-Loreto.
4: È bella strada per chi cammina.
3: Sabato 13 giugno alle ore 20:30 allo stadio Elvia Recina di Macerata.
4: È bella

Il disco da temere di questa settimana lo abbiamo affidato ai Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, scusa, lo siento, ma noi abbiamo un disco che ci accompagna nella settimana qui al Centro della Musica. Bellissimo disco di Ornella Vanoni, 2301 parole, disco molto importante per la sua carriera, perché arriva in una fase importante, che è quella della maturità, in cui Ornella Vanoni si permette di scrivere ampiamente questo album. Il titolo fa riferimento proprio alle parole che lei stessa ha scritto nell'album, ma le canzoni che non ha scritto lei le ha fatte scrivere da punti di riferimento veri e propri della musica italiana, e uno di questi punti di riferimento è Pierangelo Bertoli. Dentro questo album c'è una bellissima canzone che lui aveva scritto per sé, ma che si trasforma in qualcosa di speciale in questo duetto con Ornella Vanoni. Inizialmente la canzone, la storia, racconta di un incontro, di un amore giovanile. Ecco, questo testo così bello, così sognante, è trasformato da questo duetto, dalla presenza di Ornella Vanoni e della stessa voce di Pierangelo Bertoli, in qualcosa di diverso. Lo fa sembrare molto più maturo rispetto al racconto che lui all'inizio aveva scritto. Lo ascoltiamo insieme, capirete perfettamente che cosa vi sto appena raccontando. Dall'album che questa settimana riscopriamo insieme, Ornella Vanoni e Pierangelo Bertoli con Favola.

Antonella Vanoni e Pierangelo Bertoli, Favola, dall'album che stiamo riscoprendo con voi in questa settimana. È davvero bellissima questa canzone. Proprio qualche giorno fa, mentre cercavo qualcosa di particolare legato alle storie delle canzoni contenute in questo album, sono capitata su un Facebook, il Facebook del figlio di Pierangelo Bertoli, in cui lui parlava di questa canzone dicendo che quello era il tempo in cui gli artisti condividevano tra di loro la musica e riuscivano attraverso la condivisione a trasformare una semplice canzone in qualcosa di unico, in qualcosa che è vera arte. Questo è quello che è successo proprio a Pierangelo Bertoli e Ornella Vanoni con questa canzone, che, come vi dicevo, parla sì di un amore giovanile, ma è come se fosse visto con la maturità. E infatti, non a caso, tutti i verbi in questa canzone sono tutti al passato, parlano di qualcosa che è stato vissuto, ma che comunque rimane ovviamente nella mente e nel cuore di chi lo ha vissuto. Quindi bellissima canzone, estremamente romantica, poi questo intreccio di due voci davvero magnifiche come quella di Ornella Vanoni e Pierangelo Bertoli crea qualcosa di perfetto. Ed è una chicca contenuta in questo album, sicuramente non tra le canzoni più famose né di Ornella né di Pierangelo Bertoli, ma appunto una bellissima canzone che andava riascoltata. Domani avremo modo di ascoltare ancora un pezzo da questo album. Adesso invece torniamo al 2026, lo facciamo come sempre con le nostre novità. Ci sono Quello e Anna Tatangelo con Notte Poetica. Scende la...

0: una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
1: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
2: Hai voglia di ritmo vero, di estate? Tornano i mitici di Rotta su Cuba con il nuovo tour estivo Into the Groove. 8 musicisti sul palco, un'esplosione di funky, soul e acid jazz guidata dalla grinta di Simona Bencini. Uno spettacolo da ballare e cantare, date in tutta la penisola. Segui le pagine ufficiali dei Di Rotta su Cuba.
3: Il secondo viaggio di questa sera a guidarci c'è la parola azzurro, azzurro che è il colore del cielo che sa di libertà, che sa anche un po' di estate, perché alcune storie raccontano esattamente quello, come questa. Adriano Celentano, Azzurro.

0: Gianna Celentano con Azzurro, un bellissimo pezzo che ci rappresenta tanto, tutti si riconoscono in questo pezzo scritto da Paolo Conte, che ha detto che quando uscì questa canzone ci fu un po' una levata di scudi, perché andava controcorrente soprattutto rispetto ai ritmi di quel periodo, siamo nel 1968, però insomma Paolo Conte se ne infischiava, l'ha detto proprio lui, anzi aveva applicato a quella canzone degli echi poetici che fanno parte proprio della nostra sensibilità, ed è vero. Questa canzone però fu capita dal pubblico, perché Azzurro ha avuto un grandissimo successo allora, in quel momento, ed è diventato un evergreen che fa parte della storia della musica italiana. E tutte le canzoni comunque di Paolo Conte nascono un po' con questo spirito, quindi scrivere una musica che non segua le mode, anzi che sia fuori moda. E lui dice: perché vado a cercare in fondo a noi le risonanze della nostra identità. Ed è vero, per questo dicevo, questa canzone ci rappresenta un po' tutti, no? Racconta proprio di lui che rimane in estate da solo in città mentre la sua compagna è andata al mare, è partita per le spiagge, e lui vorrebbe raggiungerla, ma in realtà se ne rimane lì, e quindi questo azzurro di cui si parla, questa grande immensità, questo vasto cielo, diventa anche qualcosa di malinconico, in alcuni momenti anche soffocante, perché questa estate diventa noiosa e sembra non finire mai. E dentro c'è quella bellissima frase: il treno dei desideri che nei miei pensieri all'incontrario va, perché lui è proprio lì, si sta godendo i suoi pensieri, sente la lontananza e anche un po' di nostalgia, no? Di malinconia in quest'estate che diventa pesante e sembra davvero non finire mai. L'azzurro torna anche nella prossima canzone, che guarda caso è ancora lui, Paolo Conte, si intitola Via con me.
1: Via.

via con me altro straordinario pezzo che l'avvocato riesce a scrivere, a creare, che diventa famoso in tutto il mondo, che i francesi ci invidiano molto, questo pezzo in modo particolare, pezzo che poi torna anche in tantissime colonne sonore. E qui l'azzurro è un colore che torna dall'inizio alla fine della canzone. All'inizio della canzone ci sono dei fiori azzurri ed è un canto, un invito elegante a lasciarsi tutto alle spalle, senza guardare indietro, senza rimpianti, senza mai rinunciare a una forte dose di ironia ed autoironia, che è anche un'altra delle caratteristiche di Paolo Conte. Del resto, insomma, ci esorta ad entrare in questo amore buio, a non perdersi per niente al mondo lo spettacolo d'arte varia di un innamorato di te. E mentre fuori piove, è buio, è freddo, e allora tu entra, la invita ad entrare, Paolo Conte, a farsi un bagno caldo, perché lì ad aspettarla c'è questo accappatoio azzurro, che è un altro elemento di grande quotidianità, di grande intimità, e che soprattutto ci fa pensare a qualcosa sì di caldo, ma anche a qualcosa di molto rassicurante. C'è complicità, ma c'è proprio questo rifugio caldo, accogliente e sicuro in cui ritrovarsi, come l'amore dovrebbe sempre essere. Nella prossima canzone l'azzurro torna, ma in realtà torna spesso come colore nella carriera di questo altro straordinario artista della storia della musica italiana, che è Renato Zero. In questa canzone in modo particolare l'azzurro ha tanti significati che sono molto molto profondi. Ascoltiamolo insieme. Renato Zero, Un po' d'azzurro.

Renato Zero con un po' d'azzurro, un invito ad amarsi e a lasciarsi andare all'amore come fosse l'ultima pazzia, perché la vita senza l'amore non ha alcun senso. E qui l'azzurro simboleggia la positività, proprio quella boccata di aria fresca di cui l'essere umano ha tantissimo bisogno per resistere soprattutto alle brutture del mondo all'esterno. E allora lo ripete più volte nella canzone, un po' d'azzurro, quello di cui davvero tutti abbiamo bisogno, e colore che, come dicevo, torna spesso nella poetica di Renato Zero, quello dell'azzurro riferito al cielo, riferito anche alle spiagge, all'estate. È un colore a cui Renato Zero è molto molto legato per i suoi tanti significati, tutti estremamente positivi, ma anche con un soffio di malinconia nelle canzoni di Renato Zero. Tra poco il nostro viaggio guidati dall'azzurro si conclude con Giorgia di Sole e d'Azzurro.

0: noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.
1: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
3: Spot. 48esimo pellegrinaggio Macerata-Loreto.
4: È bella la strada per chi cammina.
3: Sabato 13 giugno alle ore 20:30 allo stadio Elvia Recina di Macerata.
4: È bella

Giorgia, di sole e d'azzurro, voglio vivere per te di sole e d'azzurro, dice la canzone, e simboleggia proprio la rinascita dopo il dolore, la possibilità di vivere di nuovo intensamente un grande amore, ma soprattutto di donare alla persona amata serenità, calore. Inoltre richiama anche un concetto molto forte che fa pensare all'infinito, alla potenza di un legame che supera qualunque distanza, che è capace di proteggere, di farsi sentire anche da lontano. Bellissimo pezzo scritto da Zucchero per Giorgia e grande successo davvero per lei. Il nostro viaggio guidati dalla parola azzurro si è appena concluso proprio con questa canzone di Giorgia. Noi torniamo al 2026, torniamo alle nostre novità, li abbiamo già ascoltati ieri sera, sono tornati anche loro i gemelli di Stefano, B-Twins. Questa è la loro nuova canzone per questa estate 2026 che si intitola Se per una notte.

Siamo quasi alla fine di questa puntata di Al Centro della Musica. Tra poco ci salutiamo, scopriamo il finale di questa sera, come sempre affidato alla canzone che chiude l'album di un artista italiano.

0: 22 in punto.
1: Siamo arrivati alla fine di questa puntata del martedì di Al Centro della Musica. Grazie a tutti voi per essere stati con noi. Rimanete pure qui tra poco, come sempre, a tenervi compagnia a Rewind. Grazie a Umberto Cappellato che è stato in regia. Noi torniamo domani sera dalle 20 alle 22 con una nuova puntata di Al Centro della Musica. Chiudiamo come facciamo ogni sera. Anche questa volta siamo andati a cercare le canzoni che chiudono gli album degli artisti italiani. Questa sera abbiamo scelto per chiudere proprio lui, Francesco Renga, dal suo album omonimo Francesco Renga del 2000, che si chiudeva proprio con questa canzone con cui noi stasera vi salutiamo, vi auguriamo buonanotte e vi diamo appuntamento a domani. La canzone si intitola Guarda.

0: Latte miele, Rewind. I nastri del tempo tornano indietro su Latte miele. Dagli anni 60 ad oggi, rivivi la grande musica italiana su Radio Latte miele.
1: Rewind, la musica che non si dimentica.

0: 48esimo pellegrinaggio Macerata-Loreto.
1: È bella la strada per chi cammina.
0: Sabato 13 giugno alle ore 20:30 allo stadio Elvia Recina di Macerata.

0: latte e miele.
1: Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù.
2: Radio Latte e Miele,
0: la tua musica italiana.
3: Rewind, il nastro del tempo di Radio Latte e Miele.

0: 48esimo pellegrinaggio Macerata-Loreto.
1: È bella la strada per chi cammina.
0: Sabato 13 giugno alle ore 20:30 allo stadio Elvia Recina di Macerata.
1: È bella

cavoli, due come noi, ma smetti di piangere, per due come noi, salutami i tuoi, e sai.

0: 22 e 58. FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. La Temiele è ovunque. Portala sempre con te. L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da...
1: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto, acqua della salute.
2: Perché favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
1: E mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
2: Perché Uliveto è Uliveto.
0: Latte Miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox.
3: Le stelle del 10 giugno, buona giornata a tutti. L'Ariete ha una giornata energica ma da gestire con calma, questo anche perché gli inizi di giugno non è che siano stati al top. Penso per esempio a chi ha avuto un problema di lavoro, un ritardo, magari un progetto si è chiuso in maniera non proprio eccellente, però

0: questo Marte dissonante dice di stare attenti alla forza, perché non sei Superman, e tutto quello che devi fare, portare avanti nei prossimi giorni merita attenzione. Vergine, possibili novità in arrivo sul lavoro, sulle relazioni, in particolare se c'è qualcosa che non va. Per liberarti di un peso potresti anche decidere di perdere qualcosa, anche a livello economico, ma è un buon momento per chiarire accordi e recuperare sentimenti, magari anche per concedersi un bel periodo di vacanza, magari una settimana, qualche giorno di stop. La Bilancia, qualche stanchezza e tensione con i collaboratori la registra, ma questo anche perché stanno per nascere grandi progetti. Da luglio non avrai più Giove contro. Evita di scaricare stress su amore e famiglia. Scorpione, buone stelle per dialogo e chiarimenti, ma attenzione a questo Marte che crea qualche problema, soprattutto se tu hai fretta di raggiungere un risultato e attorno a te ci sono persone che se la prendono comoda. Forse dovrai, apro virgolette, strigliare qualcuno. Weekend utile per tentare di rilassarsi. Per il Sagittario è un periodo positivo e di crescita, buone le opportunità in amore e sul lavoro, anzi io penso che i creativi, i liberi professionisti non vedono l'ora di riuscire a raggiungere un grande ideale, magari anche realizzare un progetto. Serve un po' più di iniziativa in amore. Capricorno, abbiamo aperto giugno in maniera tesa, delicata, anche in amore. Adesso, con un po' di prudenza, con un po' di calma, si possono ottenere dei risultati. Certo è che alcune questioni burocratiche o legali meritano attenzione. Acquario ha una fase di decisioni importanti. Potresti chiudere contratti, cambiare progetti, nel senso che se una cosa non ti va più bene, puoi anche dire basta, me ne vado. Serve chiarezza anche in amore. Per il segno zodiacale dei Pesci, giornata molto interessante. Continuo a pensare che entro la fine di questo mese di giugno arriveranno delle buone proposte. Sei tra i segni che, se hanno in mente di cambiare oppure devono decidere se fare una scelta oppure no, devono affrettarsi. Le situazioni che nascono ora sono molto importanti, direi anche intriganti, sia in amore che nella lavoro. Vi abbraccio, a domani.
1: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app, oppure qui domattina alle 6. Latte, latte stelle. L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da...
2: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto, acqua della salute.
3: Perché favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
2: E mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
3: Perché Uliveto è Uliveto.
1: Latte e miele, Rewind, Rewind, Rewind. I nastri del tempo tornano indietro su Latte e miele. Dagli anni 60 ad oggi, rivivi la grande musica italiana su Radio Latte e miele. Rewind, Rewind, la musica che non si dimentica.

Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.

0: latte e miele. Questa nostra stupida
1: canzone d'amore. Radio Latte e Miele,
2: la tua musica italiana.
3: Rewind, il nastro del tempo di Radio Latte e Miele.

cuore sotto una coperta scura, sotto una luna morta piccola dormivamo senza paura. Un generale di 20 anni, occhi turchini e giacca uguale,

i nostri guerrieri troppo lontani sulla pista del bisonte. E quella musica distante diventò sempre più forte. Chiusi gli occhi per tre volte

tirai una freccia in cielo per farlo respirare. Tirai una freccia al vento per farlo sanguinare. La terza freccia cercala sul fondo del Saint Creek.

0: Radio Latte Miele.
1: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana.
2: Basta poco a fare impressione.

Mezzanotte e tre. FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

Sei proprio una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000.
1: Buongiorno, buongiorno.

Io sono Francesco e questa mattina mi sono svegliato presto in fondo in quel vuoto. Io ho inventato un mondo, sorrido, prendo un foglio, scrivo viva Francesco.

0: Mezzanotte e 58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,